dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

fontana si chiude solo per capriccio. Ma non divertimento, non lo saccio. Chissà si tiene nata già in di braccio. Nessuno ti può dare più bene me.

com'è lasciata insieme a questi figli, senza rimorso, solo per abbattere. Così scorda di me e tutta la famiglia. Torna, per figli pozza fortunato.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

aile, că portim la spasă. El ambasciato, lume l'ambasciato, sta ganda da porta.

tramonte fuoche e che malinconia. So già tre sere che non torna più.

ma che parla fa. Tanto sace già che tu stai a cutti, sembra pronta a contradir. Ma che parla fa. Ma che parla fa.

questo crescendo senso c'ha di mamma. Son che non puto mi sti sfortunato, ma levo panna bocca per giocare.

sta o mandamento va di sti criatur a da scondana di tre mesi e mezzo. Ma scritta frate mio, tienici tu, so picciarino.

Ayer sim me está drindacis. E o barriciana rite, bravi figli, non mancano alla messa d'ogni festa. Domenica si celebra così. Sant'Anna stippano lo vicceri. Arit, oggi rimane all'unnurino.

Giovinotto, per favore, senza far la voce grossa, se mi tocchi sull'onore, mi querelo prima e mo. Ma te pare, io sono marchesa, tengo a Prato, mo marchese, che alla fine d'ogni mese va alla banca d'incassà. Mi sposavano spiantato, ma non tene che mangià, un volgare banconista della vostra società. È stato un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà. Ma che cosa pretendi tu da una dama di sangue blu? La marchesa Coletta Antonietta Susetta Linetta dei peli scoperti. Certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Va là, va de bocca, va. Va là, va fallorze, va. Va pure ragazzo, va fallorze in tazza, va. Fallo bene. In un'ora di follia, io tamai mio bel ragazzo, ecco dalla frenesia che mi parve d'impazzir. Ti fissavo gli occhi belli, trapazzavo i tuoi capelli, ti allisciavo i mustacilli in un'onda di languor. Ma quell'ora è trapassata, sì, quell'ora è morta fu, e il ricordo è dileguato come il fumo del ragù. Ma solo un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà, perché allora sentivo in te un odore di buon caffè. Ma oggi di la marchesa Antonietta Susetta Linetta dei peli scoperti, certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Vai là, vai di bocche, va, vai là, va, fai l'orzo, va pure ragazzo, va, sciacqua le tazze, va, e sciacqua le bene. Se per caso sul momento ti servisse del danaro, ti do un pizzico d'argento purché taci, bilanzò. Sai, per me mille fiorini, una borsa di zecchini, sono una branca di lupini, li raduno e te li do. Ora sono innamorata del barone Patatè, la sua bocca è profumata, com'è bella Patatè. Fra un mese mi sposerà e si unisce la nobiltà, il barone ci guanti già, mette in mano tutti i miei cani, e perciò la marchetta Antonietta Susetta Linetta dei peli scoperti, certamente non può ricordare il garzone di un misero bar. Vai là, vai di bocca, va, vai là, va, vai l'orzo, va, va pure, va pure.

questo bicchiere, questo brindisi amarga già fa, me levo su a mia pace sto pensiero d'uno che chiagna per sa libertà. A legge, legge, rispetto sto bicchiere.

0: Parlate casi m'uomo d'onore, amici, io chiagni e dico, tradimento.
1: Rai Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

così scesa finalmente. Ma sentiva, E dimmi, o chi sti? Dimmo non mi avrimmi mo. Ma tu cara stai gelata, dimmi. E sangue ambietta a te, ma l'ha sceso sciallarata, morta. Morta stringi, metta a me.

quel cappello col pennacchio della nonna, della madre, di mamma, che lasciò in eredità a me, l'ho regalato a te, e tu, senza pensarci su, dimentichi il cappello col pennacchio e ti fai saltare il picchio di scappare con un vecchio assai buffo più di me. No, mia cara donna Grazia Cottolecchia, parente dei marchesi Scassacocchia, se più volte ho chiuso un occhio ora sono tutto orecchio e mi faccio rispettare, già che tu vai col vecchio, mia cara Cottolecchia.

quei rettili e più da bacchio che ci diede l'anno scorso nelle stacche il colono di papà, ahimè te l'hai papà di te, e poi senza pensarci no, dimentichi tre chili e più da bacchio e vai a fare la copeccia e la papoccia con quell'uomo scimpanzeello. Mia cara donna Grazia Coppoleggia, padrona di castelli, case e cocchi, coi due cocchi che m'accocchi, senza cocchi anch'io vivacchio e vivacchio più di te, già che tu vai col vecchio.

Quel tuo sudicio marmocchio che figliolo d'una vera società, è che il padre non si sa, ahimè, me l'hai affidato a me, e poi, senza pensarci o no, dimentichi il tuo sudicio marmocchio, ti vuoi dare tutto al vecchio e il marmocchio bufferaccio, me lo vuoi lasciare a me, no? Mia cara donna Grazia Coppolecchia, infischio dei tuoi cocchi e scassacocchi, se il mio cuore ai tuoi ginocchi è ridotto una pelleccia, orpelleccia, non è più. Ritornami la Bacchio.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Sentite buona gente do quartiere, arabite sti balcone sti finestre, ve voglio raccontare un fatto vero, e totonno che era un re de camorriste, avete certe pacchere hanno maste qualità, che assurdo, proprio assurdo, morresterà. Se io chiamate capi in testa il su sente e a comincia a minacciare Totonno surdo, si dicite ma che lusso ha capito
1: si nufesse
0: e a comincia anche a cagliare Totonno surdo, una guagliona fa
1: attenne
0: il su sente
1: sai attenne.

0: venita presso a me casto un gallero, tra che botte mi sparà per far la festa. Chiamammo pure a banda di pompieri e brindammo mo che veno capi in testa. E si volimmo ridere, sapete che m'ha fa? Oiammo a sfruria. Se io chiamate capi in testa, il su sente a comincia a minacciare to donno surdo. Quando dice ne che lusso, capito?
1: Sì, non fesse.
0: E comincia anche a cagliare to donno surdo. Una guagliona fa,
1: ma tenne
0: il su sente,
1: sai, tenne
0: fora.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

gioia, sta felicità, sta amore, cacce tormenta e cacce struie, sta amore, cacchio c'è stregna tutte due, sia rinto core, non se ne può ghi.

vita tua è la vita mia. Addio, è un capriccio.

Sarà questi pensieri, questi smani e gelosia, sarà una canzone che cantata non

Rai, Radio Live, Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Babbon sai diventa un assassino, ma lo spagnolo sta bene, sul tanghi ma già studiato. Povero, che sfortunato, povero, ma che peccato, ma troppo morto, ancora lo chiamano con lui. E com'è brutta vita, mamma, mamma.
1: Maestro D'Esposito, salve.
2: Sì, sono il maestro Salve D'Esposito.
1: Appunto, salve, Salve D'Esposito. E benvenuto al Galà della Canzone.
3: Maestro, siamo toccati da una punta di incredulità. Lei è autore di melodie che hanno fatto più volte il giro del mondo. Lei ha composto delle canzoni che, se le distanze fra i pianeti fossero già annullate, sarebbero trionfalmente giunte su Marte e su Giove. Lei, insomma, è il papà di canzoni quali Messo imbriacate sole, Anima e core. Com'è possibile che anche lei possegga una Cenerentola?
2: Eppure è così. Sa, un musicista è un po' come un giardiniere scrupoloso. Le rose che pianta sono tutte belle, ma qualche volta il vento, la pioggia, nel caso delle canzoni, l'editore o un cantante, possono far sì che qualcuna delle rose diventi un po', come diciamo a Napoli, spampanata.
3: Però rimane sempre una rosa.
2: Ah, questo sì. Non solo, ma succede come quando uno ha molti figli, a quello meno bello e meno fortunato, uno gli vuole bene di più. E io infatti sono molto affezionata a questa mia canzone, che diversamente dalle altre non ha conosciuto il successo pieno e incontrastato.
3: Possiamo conoscere il titolo di questa sua composizione?
2: Si chiama Tu sia canzone mia.
3: Signori, scortata dai professori d'orchestra, sale con passo elegante sulle scale musicali del nostro galà la Cenerentola del maestro Salve D'Esposito. Tu sia canzone mia, canta Iula De Palma.

fantasia, senti tu a danno, e ancora tengo tanto mio bullente, e giura che mi senta fuori panna, si vega non fa che mi tene bene. Eppure ha già sterrato tre marite, una più forte e l'altra, e chiaro chiaro, finché che mi senti in forza, e una terra magara una domana. Domma perché un bicchiere e viene via che appaia, cazzona mi imbriaga, ma non mi stacca mai. E mo che non lo tengo vicino a giù in anna, pensate che voi stessi come va cacciando. La capa mia pensa sempre amore, che posso fare, mi ha chiesto dammi per ora. Cosa non capisco sulla mente, vorrei sapere perché quando uno è vecchia nessuno più di notte te ne mette, e dicene la pelle s'arrepeglia, e non si sa quale la differenza che passa da una vecchia a giovinetta, forse una di una vita un po' bruttata e l'altra di una concia un po' più stretta. Del resto gli tengo un bocca, mancando qualche testa, ora se voi guardate, sta roba è malamente. E se qualcuno pensa che questa imbocchitura potrà venire in coppa, ma tocca e sta sicura. O venite, comando, senza scuorda, se faccio passare a mano, giorno giorno. Oggi tutte stagliute e come cresce, fattura, mascaruna, ova, l'arte, cresciuti a carne e sta crescendo pesce. Tiene poi speranza, sta murata, catini e feste, a me mi viene a risce. Finché la casa porta una pezzosa, appena una mutanda e una cappuccia. Mi tengo tutto, denaro, biancheria, vestite e scarpe che tengo a casa mia. O di una stanzeria se ci tengo un perduto, profonde chine e pezze, mo tengo sempre in chiuso. E chi si sposa a me e sta a poco in truce, le faccia rapire, dubbo tu per tu.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Giuzzi.
1: Ah, ti ho girato un no sano sano e non sapevo che esciure mi imbriacassero cadore, che no cielo se pittasse d'acqua e mare, che un amore fosse veramente amore, non lo sapevo.

I love you. Sospira, amore, la vita mia.

Ca facem gizze, ca so recirce in medea, canto da un altro paese. Sente sta voce antica, ca torna chiana, romare niente. Te curasti ferite, come il polito esculapio. Guarda con l'occhio attiente, da gente sapio. Sanni di frendani che ti hanno

0: Ciò da guarda e ciò ma stona, mentre esprime sto limone, che esprime sempre a me.
1: Una carmarella.

fanno i complimenti appunto. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli, ancora penso che nessuno è più felice di me.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

cambiata, sei triste e senza sogni, trascini solo, solo le tue giornate vuote, se guardi verso il sole, ricordi.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Le finestre socchiuse dei vicoli lasciano uscire note antiche, quelle che nascono tra un cuore ferito e una luna appesa sul golfo. C'è una voce che arriva piano, come il vento che accarezza Napoli nelle notti d'estate. Una voce che conosce le carezze della nostalgia, i silenzi dell'amore e la forza di chi canta con l'anima prima ancora che con le labbra. Perché a Napoli le canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono. Camminano tra i vicoli, si siedono accanto ai sogni, entrano nei pensieri e restano lì, come certe emozioni che non vogliono andare via. E allora lasciamoci trasportare da questa melodia, tra battiti, ricordi e verità. Perché quando la musica nasce dal cuore di Napoli, diventa poesia. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e questo è il programma dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi una puntata molto emozionante, anche perché oltre ad essere un'artista straordinaria è una donna e anche una cara amica. Ci vediamo poco perché abbiamo troppi impegni di lavoro, ma sono contentissima di averla qui. La nostra ospite porta dentro la voce delle donne forti, dei sentimenti veri e delle storie che fanno battere il cuore tremendo. Mare l'anima, una presenza che profuma davvero di sud. E diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ad Emiliana Cantone. Ciao.
1: Buongiorno a tutti, che bella che sei, grazie per questa prefazione.
0: Ti ho trovato intanto bellissima come
1: grazie
0: sempre e siamo un po' come il vino, più invecchiamo te
1: ma
0: lo dico,
1: speriamo, no? Sai, devo aggiungere una cosa, che oggi siamo anche un po' compaesane, sai?
0: Mi sono trasferita. Ti sei trasferita vicino? Sì. Ma tu già eri vicino?
1: No,
0: eri
1: no,
0: del mio
1: no,
0: paese.
1: No, sì, ma adesso siamo proprio vicine.
0: Allora dobbiamo incontrarci anche perché siamo mamme anche a tempo pieno e, sì, e quindi dobbiamo organizzare questo.
1: Certo, certo.
0: Tu riesci a organizzare queste uscitine con le mamme?
1: Devo dire, diciamo, non con le mamme, mi dispiace dire questa cosa, però alla fine la cerchia di amicizia poi si rifà a quella che è la cerchia di lavoro inevitabilmente, quindi spesso condivido le serate libere con gli amici con cui frequento e di solito sono quelli che poi sono legati al mio mestiere, penso un po' anche a te, vabbè, però tu hai anche tu nipoti, ti seguo, quindi
0: esatto,
1: so che bene o male tuo figlio ha già una bella spalla forte.
0: Esatto, una bella compagnia, perché devo dire ci sono, però anche se poi quei pomeriggi dedicati anche dopo scuola nel giardino sono poi bellissimi.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, non si fanno sempre, però forse anche quello il fare sempre poi ci annoierebbe.
1: No, mia figlia fa una vita bella impegnata perché di solito mi vuole seguire, quindi diciamo ha già i suoi pomeriggi belli impegnati, torna a scuola e dice che lei è andata al lavoro, e il che dico, per favore, non dire
0: che
1: così,
0: torna anche a luna di notte.
1: No, purtroppo ai miei ritmi sarà molto difficile da settembre, visto che comincerà le elementari.
0: Mamma mia, stessa cosa mia, quindi alle 8 deve entrare?
1: Non so come, perché ci vuole una diritta.
0: Guarda,
1: prima
0: io
1: per
0: sono
1: me.
0: L'unica, forse qualcuno con me, che arriva a scuola proprio al limite, 9.45, anche 10, 9.30 il limite, e mi fanno i cazziatoni. Però io certe volte spiego che o sono tornata da fuori, mio figlio ovviamente mi aspetta a mezzanotte, o che guardiamo un programma, o che sto fuori.
1: Ma io non dico, faccio testo, non voglio nemmeno dirlo, però sono alla scuola privata solo per una questione di orari, e quindi è una premessa che ho fatto fin quando si può, ovviamente insomma le materne permettono un po' di ritardi, di cose, però adesso settembre
0: adesso
1: non
0: rigidità,
1: rigidità
0: mamma mia,
1: per noi
0: sì, sarà così, impegno anche per noi. Allora facciamo conoscere meglio ai nostri ascoltatori un po' la tua carriera e insomma racconto un po' di te, poi insieme esploreremo qualche momento. Una delle voci femminili più importanti della musica napoletana, una carriera iniziata tra l'altro prestissimo di Emiliana Cantone, già da adolescente, con il primo album Amori Particolari, che ti hanno portato insomma ad aprirti alle porte del grande pubblico. Negli anni hai collezionato comunque tantissimi successi con album come Grande, Partenopea, Sono Mia, Mille Lune, L'Unica Differenza e Non è sempre colpa delle donne, raccontando attraverso la musica storie d'amore, passione, forza e vita vera. La cosa che mi piace tantissimo di te è proprio che hai messo sempre al centro comunque il tema donne, no?
1: Sì.
0: Questa condizione di dover raccontare attraverso la tua musica, ecco, questa forza, questa guarda, sì, c'ho la pelle d'oca, perché a me quando si parla di universo femminile mi emoziono, no? Da tutto quello che facciamo, da cosa siamo, da cosa diventiamo poi con il tempo.
1: Vabbè, diciamo che anche gli artisti uomini, no, si rifanno a parlare in terza persona per cercare di osannare le donne. Quando però alcuni messaggi vengono poi appunto dati dalla donna stessa, chi meglio di una donna può raccontare una sofferenza, una, non so, una malinconia, una battaglia, ma anche una conquista, un corteggiamento. Insomma, noi abbiamo sicuramente degli approcci e una sensibilità diversa rispetto ai maschi, quindi sono sicura che quando, ecco, una canzone, un messaggio di una canzone viene dato da una donna, per chi l'ascolta è sicuramente diverso. Bravi gli uomini, che, cioè gli artisti maschi, che comunque si rifanno a questa cosa.
0: E che poi ci hanno anche fatto chiagnere, anche perché tra i brani più amati ricordiamo Quando mi hai fatto chiagnere, ma questo dedicato a tuo...
1: No, guarda, non era ancora... Sicuramente, guarda, ha procurato qualche pianto. Ultimamente isterico, ma... No, allora, io ho sempre cercato, sicuramente il mio focus è l'amore, però ho sempre cercato di cantare canzoni che mi rappresentassero, in che modo? Anche solo nel raccontare alcune circostanze della vita. Cioè, io ho sempre pensato, qualora non ho scritto quel brano in questione, mi sono detta, è una cosa che io penso, mi comporterei così, allora la canto, perché tutto quello che finora ho cantato mi ha rappresentato, ma come pensiero, come donna, come persona. Quindi non ho mai cantato una cosa che io non avrei fatto, non avrei reagito in quel modo. Questa è una cosa che mi dà soddisfazione e anche mi tiene appagata, perché sai, negli anni, visto che lo faccio anche da tanti anni e ho cominciato da molto piccola, rinnego zero cose, voglio
0: bene,
1: dire.
0: Bene, poi infatti tra poco entriamo nel tuo passato e capiamo un po' il tuo percorso da bambina, dalla tua infanzia. E tra l'altro, chiudendo questo momento un po' bio, hai calcato palchi in tutta Italia e anche all'estero, portando comunque la musica napoletana fino a New York in eventi internazionali dedicati alla cultura italiana, quindi complimentissimi. Poi
1: grazie.
0: Apriamo anche una piccola parentesi: televisione, concerti, teatro e una voce emiliana che negli anni è diventata simbolo di emozione e autenticità. E io lo confermo, perché sei stata comunque sempre lineare, ecco.
1: Sì, coerente,
0: brava. Quello che è vero, quello che invece spesso può succedere agli artisti è proprio questa altalenanza di capire che carne, se pesce, se viola, se rosso, se blu, cioè può capitare artisticamente.
1: No, capita spessissimo. Diciamo che io sono la particolarità, non è detto che poi magari è giusto, e ti spiego. Sicuramente la musica negli anni cambia, è cambiata tantissimo, e questo mi dispiace, perché devo ammettere che in alcuni casi è peggiorata. E quindi cosa succede? Che molti artisti, anche comunque affermati, insomma, per cercare di varcare quelle che sono le tendenze, il mercato del momento, si piegano, diciamo così, appunto a questo mercato, che spesso poi danneggia quella che è la coerenza di un artista, ma anche a volte la qualità. Vedi adesso tutte queste canzoni create con l'intelligenza artificiale, cioè io sto molto attenta a quando mi fanno ascoltare delle canzoni, a scegliere canzoni che non sono frutti di una creatività di una persona. Ma poi io dico sempre, chissà, anche tra 100 anni tutte quelle persone che hanno cantato delle canzoni con l'intelligenza artificiale, ci sarà un modo che vengono sgamati?
0: Immagini.
1: O magari si riporta, si non lo so, si creeranno
0: dei
1: copie involontarie
0: anche, no? Su un testo che non è vero, che è invece prodotto da un'intelligenza,
1: o che magari somiglia a qualche altra cosa che noi non sappiamo nel mondo. Probabilmente no, perché c'è un sistema, insomma, sicuramente pensato anche per questo. Però io preferisco, ecco, ricevere la creatività da parte di un'altra persona, che sia nel testo, che sia nella composizione. Poi ben venga che ci sono insomma strumenti che possono aiutarci o anche alleggerirci a fare del lavoro, perché i napoletani, gli artisti napoletani sono veramente quei pochi rimasti che fanno musica pop suonata, quindi noi suoniamo tutto, anche quando facciamo una canzone elettronica, per dire, sai, queste molto campionate. Cerchiamo sempre di mettere uno strumento reale, che sia una chitarra elettrica, che sia un piano, però c'è sempre qualcosa di vero suonato con le mani di un'altra persona.
0: È tutto un'altra,
1: e questo spero che non
0: pasta.
1: Si perda, perché purtroppo nell'ultimo periodo, come ti dicevo, sta zoppicando un po'.
0: È vero, vengono un po' messi da parte. E allora, a proposito di questo argomento così maledetto, io farei ascoltare È una maledizione di Emiliana Cantone, e noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: È una maledizione di Emiliana Cantone che qui è venuta a trovarmi ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. Io sono Fabiola Ciminella e noi continuiamo il nostro viaggio, il nostro percorso, e partiamo proprio dalle tue radici, dalla tua partenza. Partiamo proprio da te, no? Prima della cantante. Che bambina eri e che mondo avevi intorno?
1: Allora, non me lo ricordo, sarò ripetitiva, ma io fortunatamente ho sempre vissuto di musica fin da piccola, perché in famiglia sono tutti artisti, insomma, chi faceva piano, chi aveva già inciso qualche album, quindi non ho avuto modo di sviluppare altri hobby, altre passioni. Mi sono subito ritrovata a cantare, ovviamente all'inizio così per scherzo, per gioco, per hobby, e poi a 7 anni mi sono ritrovata già a fare piano bar con mio padre, successivamente ero la voce femminile, però mignon,
0: che bello,
1: di un trio di piano bar che tu dovresti anche conoscere, che si chiamano Gli Irresistibili, Mario Pelliccia.
0: Certo che sì, l'ho visto anche di recente, quindi sì. È iniziato con lui.
1: Sì, e pensa, io ero questa voce femminile.
0: Baby.
1: Però, infatti, la gente a volte non credeva che fosse la mia voce, perché avevo una voce sicuramente più matura rispetto alla visione estetica che avevano di me. E
0: stupendo.
1: Molte volte mi tiravano il microfono da mano per capire se io cantavo in playback o in realtà era live. Quindi questa
0: Bellissimo.
1: Cosa te la può dire anche Mario. Poi da lì ho partecipato a un piccolo concorso, insomma, di paese, dove c'era il vero approccio musicale. Quindi da lì ho studiato un po' di canto e ho inciso le mie prime canzoni inedite. E poi, devo dire la verità, da questa cosa non è mai scattata un vero e proprio gavetta, nel senso, mi sono poi subito ritrovata catapultata nel mondo artistico, però già lavorativo, perché quando ho inciso la mia prima canzone in realtà ho subito spopolato e mi sono ritrovata, capito, a cantare non più per passione ma anche per lavoro, perché c'era richiesta e quindi la gente mi voleva.
0: Io mi ricordo infatti quando anche perché noi siamo coetanei, 90 più o meno. Io mi ricordo proprio, c'era questo il tuo nome che era grandissimo, no? Anche in città, nel paese, in città, poi
1: sì.
0: Napoli.
1: Poi mi
0: ed
1: sono...
0: eri piccolissima,
1: sì.
0: Quindi hai iniziato a lavorare già dall'età.
1: Allora, discograficamente io avevo 13 anni. Cioè,
0: Madonna!
1: Quindi a 13 anni ho inciso il mio primo album e ti dirò, ho festeggiato già 20 anni di carriera, ma quest'anno sono 24 anni, nozze d'argento l'anno prossimo.
0: Wow, catapultata nel mondo dei grandi,
1: sì.
0: E del lavoro. E come la prendevi all'epoca?
1: Allora, guarda, io sono sempre stata seguita da mio padre, quindi sicuramente non avere una persona estranea mi ha aiutato, perché
0: bello,
1: all'inizio,
0: infatti.
1: Sai, allora io nel mio piccolo, anche se ho cominciato a 13 anni, mi portavo dietro questa gavetta fatta di tanti anni di piano bar, di concorsi, di festicciole così,
0: di palchi, comunque di esperienze,
1: sì. Quindi
0: no?
1: All'inizio non riuscivo a capire in realtà la differenza tra quello che avevo sempre fatto, anzi mi entusiasmava, perché comunque non restavo più tutta la giornata a cantare, quindi anche ero abituata anche a cantare senza avere il consenso delle persone, perché tu facevi una musica di ascolto. Quando poi io ho cominciato già a cantare le canzoni di piano bar, quindi degli altri, facendo questi famosi flash, ossia, sai, questi 15-20 minuti in cui mi presentavano, quindi ero già la cantante che veniva a cantare
0: per
1: insomma,
0: la serata per la cena,
1: se ne andava. Quindi anche l'entusiasmo delle persone nel riceverti era diverso. Quindi a me piaceva tantissimo, perché mi sentivo già una cantante, insomma,
0: assolutamente
1: famosa.
0: Infatti la mia prossima domanda è questa, cioè quando invece hai proprio capito che quello sarebbe stato il tuo lavoro, una volta che tu ti sei cimentata un po' per caso tra virgolette, ma in realtà in casa si sentiva,
1: sì.
0: E profumava di musica, no? Il tuo ambiente, quindi
1: sì.
0: Ci sei nata, non è che hai deciso, ti ci sei ritrovata, poi dopo ci sei stata bene o ti è stata
1: allora,
0: un po' stretta,
1: sì.
0: Questa situazione?
1: Però capitava comunque con un'età particolare, quindi questa richiesta, quest'obbligo, perché dicevo è brutto dire obbligo, però in realtà quando poi vivi questo successo non diventa più mi voglio divertire, voglio cantare qualche canzone, no, eri obbligata comunque agli orari. Ripeto, questa cosa coincideva con un'età particolare, che era l'adolescenza, la scuola, il liceo, le prime esperienze, quindi diciamo che l'ho vissuta negativamente sotto l'aspetto personale, non artistico, perché comunque questa cosa bella che mi succedeva non era a pari passo poi con la mia vita personale,
2: certo,
1: perché facevo tardi la sera, la mattina mi dovevo studiare la mattina, e quindi l'ho vissuta male anche con la scuola. Mi sono diplomata veramente con tutta la forza di volontà che avevo, e ricordo quando poi mi sono diplomata ero anche dispiaciuta di non conseguire poi l'università perché mi piaceva, però

0: conseguire, perché magari non so, non voglio fare l'avvocato e poi non lo posso fare perché mi amano a cantare, o piuttosto, capito, la ginnasta, per dire, perché non sono per niente sportiva. Però, e quindi poi mi sono fossilizzata su questo e ho cercato di farlo meglio dedicandomi al 100%.
1: E invece, se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei diventata oggi?
0: Io penso di sì, perché ho sempre cercato di non perdere quelli che erano i valori. Sicuramente mi ha aiutato ad avere un contesto familiare alle spalle, però sono stata sempre ben attenta a non tralasciare delle cose, perché avendo cominciato da piccola potevo comunque avere delle influenze diverse, potevo avere una personalità diversa. Invece io ancora adesso penso di essere una ragazza veramente semplice, con dei valori che poi appartengono alle brave persone. Mi reputo una brava persona.
1: Assolutamente,
0: perché...
1: no, l'educazione, i valori che ti hanno trasmesso, però, e poi ecco,
0: è difficile continuare ad avere questi insegnamenti, perché tu potresti sbandarti, ma è un parolone, però è vero, fai delle esperienze, vivi in un mondo dei grandi, in un mondo completamente maschile, perché diciamolo, io mi sono sempre rapportata a maschi più grandi di me, in un anche...
1: ma anche lavorativamente, assolutamente
0: particolare,
1: sì,
0: perché
1: anche perché la musica, concerti, eventi, palchi, serate, comunque spesso sono organizzate fondamentalmente. Oggi abbiamo, ecco, delle team manager, si è evoluta un po' la figura manageriale, ma prima, ecco,
0: no,
1: la tua età da giovanissima.
0: No, ma io, ma che posso dire, dall'incidere un disco alle televisioni, alle serate, agli organizzatori. Quindi ovviamente mio padre è stata una persona molto presente,
1: ecco.
0: Questo mi ha aiutato, però dico sempre che poteva darmi tutti gli insegnamenti del mondo, ma se non fossi stata io bella salda
1: ti saresti facilmente persa. E allora noi ci perdiamo invece a questo punto tra le tue parole, tra la tua musica, e vi lascio ascoltare, ragazzi, Mille Lune di Emiliana Cantone, e poi torniamo qui e la nostra chiacchierata continua a Napoli Senza Confini.

0: qui in Rai, Rai Radio Live Napoli, e adesso Emi entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene, che ti rappresenta, che ti ha cresciuto, che...
1: Aspetta, fammi pensare, perché io ce n'ho uno in assoluto che lo voglio dire, però vai. È in italiano, perché sì. È una cosa che mi ha sempre dato ragione: ogni impedimento è giovamento.
0: Brava. Non dobbiamo andare contro le cose che ci si mettono i zampini, praticamente degli ostacoli, quindi se poi... quella roba non è riuscita bene, voleva dire che doveva andare così.
1: Esatto, questo mi rincuora un po', sai,
0: e anche ogni... io
1: pensiamola così, né?
0: Sì, brava, perché un po' ne traiamo sempre il positivo dalle cose, siamo ottimiste.
1: Ho fatto tardi e poi magari arrivi sulla cerimonia, stanno facendo tardi loro, questo è tipico. Oppure quando qualcosa non va, no, però è un modo per anestetizzare a volte, no?
0: Dei no,
1: qualcosa che ci è dispiaciuto non poter fare.
0: Lavo da faccia
1: casi più bene me.
0: Quella ormai noi donne.
1: Che non è solo tra donne, quindi il trucco. Tutto è bello e bravo fin quando poi non sei più brava degli altri. Questo io lo riconduco a questa cosa qui.
0: E a proposito, visto che mi hai aperto questa piccola parentesi, hai avuto anche difficoltà, ecco, proprio per da parte delle persone, cioè ti hanno messo in difficoltà, c'è stata cattiveria, invidia in questo tuo percorso?
1: Sicuramente, guarda, dirti
0: perché,
1: questo proverbio
0: che esiste, quindi esiste, lo sappiamo.
1: Ma
0: però...
1: io ricordo che quando sono, diciamo, ho cominciato e quindi mi sono apportata in questo ambiente artistico, io ero la giovane del momento, quindi come si dice, non mi viene il termine, quella che ha cominciato adesso, va bene,
0: l'emergente
1: di turno. Okay. Quindi all'inizio, quando io mi trovavo in questi contesti in cui c'erano gli artisti più bravi, mi vedevano sempre come carina, no, che bella voce, com'è brava, quant'è
0: mille
1: brava, quant'è bella. Dopo un mese le vedevi già giustamente nascondersi un pochino, perché poi il successo era grande, e anche se uno è emergente o magari
0: e si facevano sotto, diciamo,
1: questo
0: così.
1: Si sta affermando, questo in un certo modo, perché è così anche
0: che
1: oggi,
0: questa cosa, guarda.
1: Però ci guarda, io la giustifico, ci può stare, perché l'arte è così imprevedibile che a volte non è solo una questione di bravura,
0: ma veramente no, servono mille ingredienti
1: e riguardano tante cose. Anche perché oggi soprattutto il successo, la popolarità non sempre rispetta il talento che uno offre,
0: ma poi non certo che arriva, scusa Emi se ti interrompo, non certo arriva all'improvviso che ti chiamano e ti portano,
1: no.
0: Essere davvero accompagnata dalla fame, dal coraggio, dalla voglia di mettersi in gioco, la perseveranza, quello che ti fa andare avanti, no?
1: Però c'è una cosa, vedi, una costante che poi non cambia, essere coerenti con se stessi, nel senso cosa voglio offrire al mio pubblico? Sì, una musica degna comunque innanzitutto di una mia personalità, ma anche del pubblico con cui tu interagisci, perché io penso che il pubblico, i napoletani, abbiano bisogno di difendere la musica napoletana. Cioè, voglio dire, adesso le vetrine che ci danno non sono quelle che rispettano gli artisti che ne fanno parte. È brutto dire, non voglio essere ovviamente polemica, ma siamo qui in un contesto Rai molto importante, anche giusto che uno prenda coscienza di quello che si vive in città. E allo stesso modo penso che i bravi artisti non hanno le stesse possibilità che attualmente hanno delle persone che non hanno
0: né arte né parte, dai.
1: Anche questo, però non danno una bella immagine alla musica napoletana, quindi è poi più faticoso per gli artisti emergere per una qualità che è quella artistica, che è quella della buona musica, la musica pop, la musica suonata, la musica pensata, perché dietro di noi comunque c'è una schiera di persone che lavorano e si impegnano, questo è. Poi ci può stare una canzone un po' più frivola, felice, anche musicalmente parlando, una musica diversa, quindi non so, latina, quello che è, però
0: certo.
1: C'è sempre fatta con
0: c'è
1: con
0: sempre
1: criterio.
0: Un lavoro dietro.
1: Se anche noi artisti ci pieghiamo a quelle che sono le tendenze, i trend, va a finire che restiamo
0: su TikTok, non vogliamo restare lì, non siamo per TikTok, siamo un'altra generazione.
1: Attualmente siamo famosi proprio per questa cosa di TikTok.
0: Sì, guarda, lasciamo perdere, io non ci voglio entrare, non ci entro,
1: sono
0: vecchia, non lo so fare, non saprei cosa dire là sopra. Abbiamo altri contenitori da utilizzare, ecco, la radio, la televisione, il canale social Instagram, che forse è quello che ci rappresenta
1: sì,
0: di più, vogliamo restare lì. Allora, torniamo in Napoli Express e ti chiedo una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Ah beh, le feste di Natale sono quelle passate in famiglia, i cenoni, 24 e 31, questo è tipico, dobbiamo stare in famiglia. Non voglio mancare a New York, non, Natale, non voglio andare, voglio andare in un altro periodo.
2: A casa.
1: Sì, sì, sì, questo è sicuramente.
2: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Spaghetti a vongole.
2: Buone.
1: No,
2: l'ho
1: fatto
2: ieri.
1: Il ragù prima di... Sì, il ragù sicuramente, però il ragù bisogna saperlo fare.
2: Cioè, ci vuole troppo tempo.
1: Invece, bene o male, sì, le vongole sono buone, lo spaghetto ti viene sempre.
2: Anche noi la domenica spesso.
1: Però sai che io poi
2: facciamo pesce.
1: Sì, sì, sì. Al ragù preferisco poi il pomodoro fresco. Cioè, non c'è
2: sì,
1: il pomodorino.
2: Sì, è troppo pesantone sto ragù, è
1: sì,
2: vero.
1: Perché poi più però... buono è più cotto, più calorico, perché ovviamente è l'olio.
2: E più ci vuole un'ora per digerire. Sì, sì, sì. Noi siamo gente smart, ci
1: noi
2: dobbiamo
1: diciamo.
2: Muovere.
1: Sei tu smart.
2: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Sai che un po' ce ne sono che ultimamente sono perse, che sono legate anche poi alla musica. La piedigrotta, per esempio, ultimamente non si fa. Quella che detiene ancora il primato e ogni anno non manco è la festa dei gigli.
2: Ah,
1: che
2: ci vai. Beh, io ci sono stata una volta.
1: Ci vado come artista perché devo dire la verità, ogni
2: è
1: anno
2: pieno
1: non manco.
2: Sì, sì, importante.
1: E poi, sai, da napoletani stessi non ci si rende conto dell'importanza che c'è e con cui gli altri la vedono, quindi difendiamo questa ma diamo anche merito ad altre feste che si stanno un po' perdendo.
2: È sì, vero, sì, infatti sì. Anche un altro artista è venuto a trovare proprio secondo me anche una come te che è nata proprio dal popolo, no? Dalla piazza, dal pubblico, dalle voci, dalle cose e sente la mancanza di questi eventi, di questi live, no?
1: Sì, anche se devono essere più marginali perché ovviamente non c'è un pubblico assiduo, grande che li segue, però per esempio noi siamo famosi anche per le tamburiate. Ovviamente io come stile, voglio dire, non mi piacciono, però vorrei che non finisse questa tradizione perché è frutto veramente di quello che noi siamo oggi, dell'evoluzione di oggi.
2: Invece Amy, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che senti parte delle tue radici?
1: Ma dici un suono generico?
2: Un suono, una voce, un rumore, ecco, che ti riporta magari quando la senti.
1: Guarda, non
2: o
1: so.
2: O che è dentro di te da sempre.
1: Allora, se io penso a Napoli come prima immagine proprio scenica, come posso dirti, mi viene in mente sempre il golfo, cioè via Partenope, proprio Mergellina. E quindi quando sono lì al porto, quando sento qualche suono inerente a navi, barche, cioè
2: ecco,
1: questa cosa mi riporta subito. Sì, sì, anche se sono da un'altra parte, un porto straniero.
2: Esatto.
1: Però sai, questa cosa mi cattura sempre.
2: E ti riporta lì alle tue radici. E invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in un grande zaino per partire lontano da Napoli, cosa ci metteresti in questo zaino per portarlo con te?
1: Vabbè, ma io sono troppo mangiona, mi porterei dietro tutti gli ingredienti per qualche mese per cucinare. Sì, ma poi ho visto che ce ne siamo
2: gastronomia
1: no,
2: napoletana.
1: Potrei morire, guarda. Allora, se c'è un giuramento che io posso fare, ma che ne so, ma se nel mio firmamento c'è scritto che dovessi essere un'ipotetica Lady Gaga o Beyoncé, io continuerò a vivere a Napoli perché è un'altra città.
2: Bellissimo.
1: Non potrei sopravvivere. Sì, questo sì, però dicevo,
2: bellissimo.
1: I napoletani sono geniali, sai che si vende anche l'aria di Napoli nei boccettini?
2: Infatti parecchi mi hanno detto, guarda, vi porterei l'aria nelle boccettine, io non la sapevo sta cosa,
1: unici,
2: perché magari giro poco, ecco, San Gregorio Armeno, oppure tutti nei
1: l'aria
2: quartieri.
1: L'aria di Napoli, l'acqua di Napoli.
2: Cioè la vendono così?
1: Sì, sì, il boccettino vuoto, così.
2: E i turisti la comprano,
1: certo,
2: capito? Così sperano di avere quella nostra.
1: Però se ci pensi, è vero.
2: Colori.
1: Se ci pensi, è vero.
2: La magari, catturi dentro.
1: Eh sì, perché magari a Napoli c'è sicuramente una concentrazione di smog più elevata, c'è la salsedine, c'è
2: l'odore di fritto. C'è tutto un mix particolare di odori. Noi ci fermiamo ancora una volta e vi faccio ascoltare O Quadra Era Malinconia di Emiliana Cantone. E poi torniamo qui a Napoli senza confini. Vi aspettiamo.

0: O Quadra da Malinconia di Emiliana Cantone, brano che fa parte dell'ultimo album Manuale d'Amore. Sì. E prima microfoni spenti, Emi mi hai proprio detto, ecco, gli album se ne fanno pochi, no? Oggi, sì. Oggi sparano così singoli
1: EP,
0: ed EP.
1: Sì.
0: Come mai questa situazione?
1: Ecco, pensavo come mai lo hai fatto, sì, perché da folli ormai avere proprio il disco fisico. E l'ho fatto.
0: Sì, infatti come mai l'hai fatto? E poi perché c'è questa tendenza a non farli più?
1: C'è questa tendenza perché la musica ha un consumo così veloce che tu hai, cioè tu pubblico, hai bisogno di ascoltarne una nuova almeno ogni mese, cosa che io non faccio. Probabilmente starò indietro, probabilmente perderò dei follower, perché effettivamente potrebbe essere così. Però io sono legata molto alla tradizione, sono cresciuta comunque in un'epoca dove la musica andava consumata piano piano, anche se non dovesse funzionare. Cioè io anche quando ho riconosciuto che magari non è andata forte una canzone piuttosto un disco, non mi sono messa lì a fare nuova musica e quasi a rinnegare quello che avevo fatto.
0: Certo.
1: Perché molte volte invece la musica ha avuto un corso proprio, è scoppiata dopo, vedi quanti successi anche nazionali, no? Che hanno avuto questo percorso. Cioè all'inizio sono nati così i soft e poi sono esplosi magari o in un film o piuttosto è diventata tendenza dopo anni sui social. E quindi io sono stata veramente una pazza, ma l'ho fatta per i nostalgici, per i miei fan, che pensa, alcuni dei miei fan ovviamente, quando comprano un album ne comprano due, uno su Sender e l'altro lo conservano in celofanato.
0: Davvero?
1: Quindi dicevo, ma perché non dare, anche io vorrei sempre un album
0: bellissimo,
1: fisico per sfogliartelo, per farlo. E però è brutto dire, probabilmente è proprio uno degli ultimi, perché a meno che non si ritorna in quella moda, ma non credo, perché si va sempre avanti.
0: Mamma mia,
1: in modo digitale
0: troppo,
1: è peggio
0: troppo, però troppo, anche perché se sono gli artisti, le etichette o chi per loro, comunque sta abituando il grande pubblico, il pubblico,
1: ma sono loro
0: ad avere questo ritmo.
1: Non è vero,
0: capito?
1: Che per il pubblico, se tu al pubblico non dai così tante canzoni, ma guarda, è diventato differente anche il modo di fare successo, perché prima quando facevi successo te lo portavi negli anni quella canzone, continuava. Invece adesso, col fatto di far uscire tanti pezzi e avere magari
0: anche
1: la possibilità di far uscire più canzoni, tu bruci quello che è il tuo. Allora Bobby Solo ha fatto la sua carriera con quella canzone, sta ancora a cantare, ci sarà un senso?
0: È bello.
1: Hai capito che dico?
0: Che sono 20 anni, no? Invece che artisti che abbiamo visto che hanno vinto anche Sanremo tempo fa, o qualcuno
1: già,
0: ecco,
1: dischi, singoli,
0: io dico, ma stanno facendo ancora musica? Quello
1: ma
0: che
1: io
0: mi
1: se
0: chiedo,
1: fossi
0: no?
1: In Salda Vinci, che è un amico, se fossi in Salda Vinci io mo per sempre sì, ma a fine 10 anni per sempre.
0: Brava,
1: sì,
0: brava, capito? Così perché dà pure un taglio a questo ritmo incredibile.
1: No, invece anche
0: Salda
1: ha già fatto,
0: no?
1: Un singolo, un disco, però quello purtroppo è il mercato,
0: è
1: non
0: il
1: è
0: mercato.
1: Che Sal, o magari sarà anche lui, non voglio dire il nome, però ne approfitto per salutare e congratularmi.
0: Ciao Sal, sì.
1: Però sai, è l'industria che ti porta a fare questa cosa qui. Io quando ho avuto degli approcci con delle etichette, la prima cosa che mi dicevano, allora tu ci devi garantire che in un anno...
0: Ma davvero così?
1: Certo, certo, perché loro devono prendere il guadagno dagli streaming, dalle cose, quindi io preferisco camminare da sola. Laddove dovesse succedere qualcosa di importante, dove tu hai bisogno delle figure diverse, perché ragazzi è così, se tu non hai delle figure dietro che ti spingono e che ci guadagnano anche più di te, non hai delle possibilità diverse per farti
0: guarda,
1: conoscere.
0: Guarda, mi hai fatto in mente, dicendo questa cosa, proprio un docufilm che ho visto di Gianna Nannini, no? Che la premevano, la pressavano su questa situazione manager, entro questo devi farmi la hit, devi fare quello, uscire da matta. Infatti poi ecco, ha raccontato un docufilm bellissimo. E quindi hai fatto bene a restare, ecco, te stessa e a staccarti da quello che richiede.
1: Io sicuramente,
0: cioè, uno deve fare un po' deve stare con un piede fuori e con un piede dentro, però purtroppo le radici non si rinnegano,
1: no.
0: L'entità è la
1: guarda,
0: è la,
1: io
0: ma è proprio essere, capito?
1: Ho tutte le possibilità per poter fare una canzone al mese. Io mi sono davvero promessa, ma lo faccio per il mio pubblico, perché ho capito che purtroppo io non posso essere l'unica, cioè la paladina, no, assolutamente. Anzi, questo magari mi fa
0: vabbè, però ti rappresenta presenta un po'.
1: Però ti giuro che ho promesso di essere sicuramente più attiva, nel senso mi impegnerò di più a far uscire della musica nuova, perché mi rendo conto che è il mercato, è il pubblico che lo vuole. Quindi
0: però resti comunque fedele a,
1: sì, una
0: a te
1: barra
0: stessa.
1: Due canzoni all'anno.
0: Anch'io sono un po' così paladina. No, devo cambiare questo sistema. No,
1: dai, ma poi se non trovi insomma,
0: devi essere un po'
1: l'esercito che ti segue.
0: Allora, Emiliana, adesso entriamo nel momento vero o falso, dinamico, carino, divertente, e ti chiedo, Emiliana, hai iniziato a cantare nei piano bar quando eri ancora una bambina?
1: Vero.
0: Vero o falso, è vero che il tuo primo grande successo è stato il brano Basta?
1: Sì, con Leo Ferrucci, sì.
0: Hai sempre dichiarato di sentirti orgogliosamente neomelodica, anche se trovi questa etichetta un po' limitante.
1: Vero.
0: Ma com'è sto discorso di questo termine? Cioè, nel senso, è stata sfatata questa cosa? Si utilizza?
1: No, secondo me non è stata ancora sfatata.
0: Come ti posso dire? È un po', non un'offesa, è un po' limitante.
1: Sì.
0: Perché? Perché oggi?
1: Allora, perché, guarda, infatti io orgogliosamente non lo uso come termine, cioè di sentirmi orgogliosamente neomelodica, perché non so la persona con
0: forse
1: cui
0: non si usa nemmeno più.
1: No,
0: vero?
1: Però è arrivato un periodo in cui per neomelodici si davano un po' tutte queste artisti emergenti che un po' rovinavano la categoria, perché improvvisati, perché magari avevano un modo di cantare un po' più fronna, però io mi sento orgogliosa dal momento in cui so che dall'altra parte c'è un competente e capisce che magari si ritiene una nuova melodia, cioè quel distacco famosissimo dopo la schiera di D'Angelo e anche diciamo di Gigi, oddio, capitanato
0: certo,
1: un po' da Gigi, allora sì, lì mi sento orgogliosa. Però non tutti sanno, ma perché se stiamo parlando del grande Gigi che ancora adesso ha dei pregiudizi, dopo che non deve dimostrare niente, capisci che ancora oggi quel termine
0: davvero
1: è limitante. Ma io penso proprio che gli artisti napoletani siano un po' più limitati. In che
0: ma
1: senso?
0: Infatti sì, ma perché cosa
1: devono
0: dico
1: sempre dimostrare il triplo di arti artisti che magari nascono a Pordenone. Devi fare tutto. Guarda, Gigi, vabbè, adesso non si tocca, è intoccabile, però quante ne ha passate e quante ne ha dovuto dimostrare, non solo come
0: perché
1: cantante interprete.
0: Perché è considerato interprete neomelodico.
1: Eh sì, comunque napoletano, magari capito, un percorso diverso, i matrimoni, cosa che io giuro, ti garantisco che ho avuto a che fare con molti artisti nazionali che sperivano per fare i matrimoni, perché per loro era una cosa, anzi, particolare, diversa, e molti artisti nazionali fanno i matrimoni.
0: Ragazzi,
1: non lo
0: ma
1: dicono.
0: Lei è la vera scuola. Cioè,
1: no, ma non lo dicono. Ma che differenza c'è cantare in una sala convegni, è una sala
0: San
1: sempre
0: Davinci
1: convegni.
0: San Davinci è partito dai matrimoni, è stato ugualmente a Sanremo, il Rai, cioè voglio dire, non è che esiste.
1: Ma poi ti fa un'esperienza,
0: una legge
1: irripagabile.
0: Capito? Brava, è un'esperienza secondo me unica, straordinaria, che ti mette a contatto con il pubblico, ti fa essere ancora più empatico.
1: Ma poi anche
0: lavori,
1: cioè,
0: guadagni,
1: è la nostra fonte di guadagno, perché purtroppo
0: investi.
1: Concerti a pagamento ce ne sono pochi tra gli artisti napoletani, perché ovviamente, che poi è un paradosso, perché magari la gente preferisce pagare il triplo del triplo per averti tutta per te, e magari scegliere di non venire a pagare un biglietto di 30 euro e sentirti al concerto. Guarda come è paradossale, però è così. Quindi magari i neomelodici fanno un pubblico pagante sicuramente inferiore, ma muove quella scia di persone che magari un cantante nazionale non fa, se rapportato in una singola città, ovviamente.
0: Assolutamente. Entriamo, ritorniamo invece. Hai duettato con artisti molto amati della scena napoletana come Alessio, Gianluca Capozzi.
1: Sì, vero.
0: È vero che hai festeggiato i tuoi 20 anni di carriera con un grande concerto al Palapartenope.
1: Vero.
0: La tua musica parla spesso di amore, sofferenza, gelosia e vita quotidiana.
1: Vero.
0: Emiliana ha detto no a collaborazioni fuori dal suo genere.
1: Vero.
0: Te ne sei pentita?
1: No.
0: Ah, brava. Entriamo nella limited edition e soprattutto il primo round. Chi elimini?
1: Ai.
0: Matrimonio o serenata? No, non faccio nomi. Immagini, però nomi di artisti. No. Siamo live. Matrimonio o serenata?
1: Serenata, però mi piacciono, però se devo scegliere.
0: Ok, studio di registrazione o palco live?
1: Studio di registrazione.
0: WhatsApp o telefonata?
1: Chi elimino? No, WhatsApp.
0: Meglio telefonata.
1: Eh sì.
0: Karaoke o TikTok?
1: Karaoke.
0: Napoli di notte o di mattina?
1: Bella questa, elimino di mattina perché di sera... No, scusami, non rettifico. La mattina mi piace di più.
0: Sono un po' confusa.
1: Sono un po' perché mi piacciono tutte, capito?
0: E vabbè, no, metto un
1: no,
0: po'
1: elimino
0: il
1: la notte, vai.
0: Round 2, la canzone giusta. Io ti do una situazione e tu mi dici la canzone perfetta per questa situazione. Ovviamente, ovviamente tua, generale. Tua. Ah, una delusione d'amore.
1: È una maledizione.
0: Una rivincita.
1: Sono mia.
0: Una notte nostalgica.
1: Mille l'uno.
0: Un tradimento.
1: Tu che stai sì.
0: Un amore che ritorna.
1: Aspetta, come fai tu?
0: Cioè, tutte adatte, vedi?
1: Sì, te lo giuro, ci ho pensato perché se adesso ne andate a scavare, è così.
0: Ci sono tutte. Terzo round, mai dire mai. Faresti un feat con un rapper?
1: C'è, ma c'è!
0: Già l'hai fatto anche con...
1: Sì, dopo lo facciamo ascoltare, ma okay. Non posso spoilerare molto a proposito di nuova musica.
0: E l'ascolteremo tra poco. Mm. Ok, andresti a Sanremo?
1: Ma certo!
0: Faresti un reality?
1: Dipende però,
0: quale?
1: Mai dire mai.
0: Guarda, quelli tre ce ne sono poi più che altro.
1: Allora, guarda, allora la butto sull'Isola dei Famosi perché sarebbe un modo giusto per dimagrire sempre forza. Poi considera che io non so, giuro, non so nuotare, sono goffa, quindi perderei tutte le prove. Potrei vedere solo il fuoco.
0: Faresti insomma la simpaticona della spiaggia.
1: Canterei, allieterei.
0: Ecco, è certo, intrattieni, sei simpatico, ma sei una bella personalità. E invece, canteresti completamente in italiano?
1: Certo, già l'ho fatto e non le escludo.
0: Lo rifaresti? Ti vedresti giudice in un talent?
1: Sì.
0: Invece adesso più divertente e ti metto un po' alla prova. Fammi una frase come se fossi una mamma napoletana gelosa.
1: Non esiste proprio un shin.
0: Un fan impazzito.
1: Ti amo, ti amo.
0: Una cantante in camerino prima del live o anche te stessa. Tu sei un'ansia da prestazione, tipo che non ti possono toccare.
1: No, ma ansia da prestazione sì, faccio anche tantissimi tic, non lo so, sono diventata nervosa. Però mi concedo sempre, non sono antipatica per niente.
0: È difficile, quindi, vero, però mentre sei concentrata a dover salutare.
1: Un attimo.
0: Tipo, sì, però io mi chiudo nei camerini, per esempio.
1: Però non so, cerco di non essere scortese, perché magari mi rendo conto che in quel momento le persone vogliono avere a tutti i costi quell'approccio. Con te
0: prima
1: non
0: di salire, dico io, non potete far dopo.
1: Però sicuramente c'è un gesto non scaramantico, ma è il segno della croce negli eventi più importanti, perché ecco, mi devo aggrappare a qualcosa.
0: E allora, sei stata brava, hai tenuto botta e adesso regaliamo ai nostri amici un altro brano meraviglioso, Dimmo Tu Come Se Fa.
1: A proposito di collaborazioni e anche di rapper, più o meno trap, lui è V-Monster.
0: Dai, ascoltiamola che è veramente bella. Noi torniamo qui tra poco.

0: Dimmi tu come si fa, straordinario, ti sei messa un po' in gioco con questo genere, con questo feat meraviglioso, sì. come ti è sembrato?
1: Ma guarda, a parte lui è un artista molto bravo, dai numeri pazzeschi, e ci sarà comunque un motivo, no? Dico in generale, di alcuni successi. È molto fresco anche come scrittura, poi quando ho sentito questo brano, credimi, chiunque me l'avesse proposto avrei accettato, perché è molto bella, mi ha colpito subito. E poi
0: quindi ti è arrivato già
1: bella confezionata.
0: Sì, andavano sentito... inserite le tue
1: sì,
0: ah, vedi, quindi perché non so come funziona.
1: No, vabbè, allora ti dico la verità, certe volte, insomma, quando mi contattano gli artisti, io decido se già l'artista, diciamo, rientra anche come posso dire, nel mio aspetto artistico,
0: no? Un interesse di, no?
1: Di coerenza, di un feeling, perché molte volte c'è bisogno prima di questo per poi creare una sinergia artistica. E più di una volta ci siamo incontrati con Vincenzo e Monster, e quando poi mi ha fatto c'è sempre stato il piacere da parte sua di duettare con me. Quando poi mi ha fatto ascoltare questa canzone, io poi non ho più pensato, perché sai, io mi porto anche indietro delle inimicizie per aver detto ma no, è brutto dire, però in quel momento magari non ero pronta, non era quello che io volevo, magari la canzone non mi
0: esatto.
1: piaceva, non è assolutamente per un fattore personale. Poi io ci tengo alle collaborazioni, sono come se fossero anche figlie mie, quindi quando le faccio ho anche paura di sbagliare, perché quelle che ho, i feat, insomma, le collaborazioni, sono tutte dei grandi successi, devo dire, quindi anch'io ho una paura
0: di non voler sbagliare,
1: sì,
0: no?
1: Poi tutti con degli artisti ben consacrati che rapportano un giovamento anche per la mia carriera, perché non sono solo quella che deve favorire gli altri, ma anch'io vivo una situazione in cui ho bisogno non solo di una fetta di pubblico.
0: Guarda che umiltà che ne parli in questo modo, perché
1: è
0: la verità,
1: è uno
0: è la
1: scambio
0: verità.
1: Anche di interessi a volte, no? Però la canzone, ripeto, era così bella che mi è piaciuta subito, tant'è vero che poi dopo ne abbiamo fatto un'altra.
0: Sì,
1: sì, dopo 4 mesi.
0: E dov'è?
1: Il
0: dov'è?
1: Album,
0: dov'è?
1: Il suo, sempre suo, LP. Sicché il cavulevo.
0: Che bella, non l'hai portata oggi?
1: No.
0: Va bene, vabbè, poi l'ascolteremo, l'ascolterete.
1: Sicché il cavulevo, fammi dire meglio il titolo.
0: Che il cavulevo. Progetti futuri, Emi, quello che ancora non c'è, adesso... guardiamo un pochettino avanti e cerchiamo sì. di capire, ecco, cosa bolle in pentola, se c'è qualcosa dove ti vedremo
1: assolutamente.
0: Prossimamente
1: nuova musica, e poi sai che adesso è tutto il periodo estivo.
0: Mamma
1: si concentra
0: mia.
1: Il
0: ma che cosa fate prima di partire per questi full immersion?
1: Veramente è una full immersion, perché poi magari ci sono dei periodi in cui sei più libera, anzi che ti manca proprio il live o questa
0: frenesia.
1: Vita frenetica, però poi invece ti trovi in questo periodo e veramente non sai a cosa parare. Allora adesso ci sarà nuova musica e ci sarà tutto il tour estivo, che comunque non si limita alla Campania. Vi dico direttamente, eventualmente, di seguirmi sui social, perché è lì che ricordiamo le nostre serate. Sono principalmente eventi aperti al pubblico, perché sono patrocinati proprio dai comuni e dalle regioni.
0: Bellissimo.
1: Quindi questo è bello da dire, potete seguirmi un po' ovunque. E poi mi sto anche concentrando sul riproporre ovviamente tutti i miei successi cantati in questi anni, perché ormai la voce da piccola, insomma, questa differenza di voce si sente. Io canto sempre live, però è giusto anche trovare in digitale tutta la mia vecchia musica,
0: che
1: magari
0: bello,
1: i successi più
0: davvero?
1: Belli. Sì, ci stiamo già lavorando, quindi faremo una compilation di almeno 10 brani ovviamente rimodernizzati un po' musicalmente, ma anche con la voce attuale.
0: Che bello, guarda, io l'avrei fatto anche io,
1: ma dovevo già farlo da tempo. Poi vedi, ci sono delle situazioni, delle circostanze, però i miei successi fanno parte ancora adesso del mio repertorio, quindi è giusto che chi non li conosce, perché 20 anni fa magari le ragazze non esistevano, farli conoscere nella mia attuale voce maturata.
0: E allora Emiliana, grazie mille,
1: grazie
0: per essere
1: a te,
0: stata qui,
1: a voi.
0: Una chiacchierata davvero bella. Io vi saluto, mi raccomando, scaricate RaiPlay Sound, perché nella sezione podcast potete riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini, se magari qualcuna ve la siete persa. Io vi lascio e vi saluto con l'ultimo brano di Emiliana Cantone, E tu sì l'amore vero.
1: Sì,
0: mamma quante belle
1: successi.
0: Noi vi salutiamo, ciao,
1: grazie, ciao,
0: grazie Emiliana Cantone, ciao.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Le finestre socchiuse dei vicoli lasciano uscire note antiche, quelle che nascono tra un cuore ferito e una luna appesa sul golfo. C'è una voce che arriva piano, come il vento che accarezza Napoli nelle notti d'estate. Una voce che conosce le carezze della nostalgia, i silenzi dell'amore e la forza di chi canta con l'anima prima ancora che con le labbra. Perché a Napoli le canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono. Camminano tra i vicoli, si siedono accanto ai sogni, entrano nei pensieri e restano lì, come certe emozioni che non vogliono andare via. E allora lasciamoci trasportare da questa melodia, tra battiti, ricordi e verità. Perché quando la musica nasce dal cuore di Napoli, diventa poesia. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e questo è il programma dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi una puntata molto emozionante, anche perché oltre ad essere un'artista straordinaria è una donna e anche una cara amica. Ci vediamo poco perché abbiamo troppi impegni di lavoro, ma sono contentissima di averla qui. La nostra ospite porta dentro la voce delle donne forti, dei sentimenti veri e delle storie che fanno battere il cuore tremendo. Mare l'anima, una presenza che profuma davvero di sud. E diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ad Emiliana Cantone. Ciao.
1: Buongiorno a tutti, che bella che sei, grazie per questa prefazione.
0: Ti ho trovato intanto bellissima come grazie sempre e siamo un po' come il vino, più invecchiamo te
1: ma
0: lo dico,
1: speriamo, no? Sai, devo aggiungere una cosa, che oggi siamo anche un po' compaesane, sai?
0: Mi sono trasferita. Ti sei trasferita vicino? Sì. Ma tu già eri di vicino?
1: No,
0: eri
1: del mio paese. No. Sì, ma adesso siamo proprio vicine.
0: Allora dobbiamo incontrarci anche perché siamo mamme anche a tempo pieno e, sì. E quindi dobbiamo organizzare questo.
1: Certo.
0: Tu riesci a organizzare queste uscitine con le mamme?
1: Devo dire, diciamo, non con le mamme, mi dispiace dire questa cosa, però alla fine la cerchia di amicizia poi si rifà a quella che è la cerchia di lavoro inevitabilmente, quindi spesso condivido le serate libere con gli amici con cui frequento e di solito sono quelli che poi sono legati al mio mestiere, penso un po' anche a te, vabbè, però tu hai anche tu nipoti, ti seguo, quindi
0: esatto.
1: So che bene o male tuo figlio ha già una bella spalla forte.
0: Esatto, una bella sì. Compagnia, perché devo dire ci sono, però anche se poi quei pomeriggi dedicati anche dopo scuola nel giardino
1: sì.
0: Sono poi bellissimi.
1: Sì.
0: Ecco, non si fanno sempre, però forse anche quello, il fare sempre, poi ci annoierebbe.
1: No, mia figlia fa una vita bella impegnata perché di solito mi vuole seguire, quindi diciamo ha già i suoi pomeriggi belli impegnati. Torna a scuola e dice che lei è andata al lavoro e il ti dico, per favore. Non dire così,
0: torna anche a luna di notte.
1: No, purtroppo ai miei ritmi sarà molto difficile da settembre, visto che comincerà le elementari.
0: Mamma mia, stessa cosa mia. Quindi alle 8 deve entrare?
1: Non so come, perché ci vuole una diritta.
0: Guarda,
1: prima
0: io
1: per
0: sono
1: me.
0: L'unica, forse qualcuno con me, che arriva a scuola proprio al limite, 9.45, anche 10, 9.30 il limite. E mi fanno i cazziatoni. Però io certe volte spiego che o sono tornata da fuori, mio figlio ovviamente mi aspetta a mezzanotte, o che guardiamo un programma, o che sto fuori.
1: Ma io non dico, faccio testo, non voglio nemmeno dirlo, però sono alla scuola privata solo per una questione di orari e quindi è una premessa che ho fatto fin quando si può, ovviamente insomma le materne permettono un po'
0: esatto.
1: di ritardi e di cose, però adesso settembre
0: adesso
1: non
0: rigidità,
1: so come si, rigidità
0: mamma
1: prima
0: mia.
1: Per noi
0: sì, sarà così, impegno anche per noi. Allora facciamo conoscere meglio ai nostri ascoltatori un po' la tua carriera e insomma racconto un po' di te, poi insieme esploreremo qualche momento. Una delle voci femminili più importanti della musica napoletana, una carriera iniziata tra l'altro prestissimo di Emiliana Cantone, già da adolescente, con il primo album Amori Particolari, che ti hanno portato insomma ad aprirti alle porte del grande pubblico. Negli anni hai collezionato comunque tantissimi successi con album come Grande, Partenopea, Sono Mia, Mille Lune, L'Unica Differenza e Non è sempre colpa delle donne, raccontando attraverso la musica storie d'amore, passione, forza e vita vera. La cosa che mi piace tantissimo di te è proprio che hai messo sempre al centro comunque il tema donne, no?
1: Sì.
0: Questa condizione di dover raccontare attraverso la tua musica, ecco, questa forza, questa guarda, sì, c'ho sì, la pelle sì, d'oca, perché a me quando si parla di universo femminile mi emoziono, no? Da tutto quello che facciamo, da cosa siamo, da cosa diventiamo poi con il tempo.
1: Vabbè, diciamo che anche gli artisti uomini, no, si rifanno a parlare in terza persona per cercare di osannare le donne. Quando però alcuni messaggi vengono poi appunto dati dalla donna stessa, chi meglio di una donna può raccontare una sofferenza, una, non so, una malinconia, una battaglia, ma anche una conquista, un corteggiamento. Insomma, noi abbiamo sicuramente degli approcci e una sensibilità diversa rispetto ai maschi, quindi sono sicura che quando, ecco, una canzone, un messaggio di una canzone viene dato da una donna, per chi l'ascolta è sicuramente diverso. Bravi gli uomini, che, cioè gli artisti maschi, che comunque si rifanno a questa cosa.
0: E che poi ci hanno anche fatto chiagnere, anche perché tra i due brani più amati, ricordiamo Quando mi hai fatto chiagnere, ma questo dedicato a tuo...
1: No, guarda, non era ancora... Sicuramente, guarda, ha procurato alle qualche storie. Pianto. Ultimamente isterico, ma... No, allora, io ho sempre cercato, sicuramente il mio focus è l'amore, però ho sempre cercato di cantare canzoni che mi rappresentassero, in che modo? Anche solo nel raccontare alcune circostanze della vita. Cioè, io ho sempre pensato, qualora non ho scritto quel brano in questione, mi sono detta, è una cosa che io penso, mi comporterei così, allora la canto, perché tutto quello che finora ho cantato mi ha rappresentato, ma come pensiero, come donna, come persona. Quindi non ho mai cantato una cosa che io non avrei fatto, non avrei reagito in quel modo. Questa è una cosa che mi dà soddisfazione e anche mi tiene appagata, perché sai, negli anni, visto che lo faccio anche da tanti anni e ho cominciato da molto piccola, rinnego zero cose, voglio
0: bene,
1: dire.
0: Bene, poi infatti tra poco entriamo nel tuo passato e capiamo un po' il tuo percorso da bambina, dalla tua infanzia. E tra l'altro, chiudendo questo momento un po' bio, hai calcato palchi in tutta Italia e anche all'estero, portando comunque la musica napoletana fino a New York in eventi internazionali dedicati alla cultura italiana, quindi complimentissimi. Poi
1: grazie.
0: Apriamo anche una piccola parentesi: televisione, concerti, teatro e una voce emiliana che negli anni è diventata simbolo di emozione e autenticità. E io lo confermo, perché sei stata comunque sempre lineare, ecco.
1: Sì,
0: sempre brava, quello che è vero, quello che invece spesso può succedere agli artisti è proprio questa altalenanza di capire che carne, se pesce, se viola, se rosso, se blu, cioè può capitare artisticamente.
1: No, capita spessissimo. Diciamo che io sono la particolarità, non è detto che poi magari è giusto, e ti spiego. Sicuramente la musica negli anni cambia, è cambiata tantissimo, e questo mi dispiace, perché devo ammettere che in alcuni casi è peggiorata. E quindi cosa succede? Che molti artisti, anche comunque affermati, insomma, per cercare di varcare quelle che sono le tendenze, il mercato del momento, si piegano, diciamo così, appunto a questo mercato, che spesso poi danneggia quella che è la coerenza di un artista, ma anche a volte la qualità. Vedi adesso tutte queste canzoni create con l'intelligenza artificiale, cioè io sto molto attenta a quando mi fanno ascoltare delle canzoni, a scegliere canzoni che non sono frutto di una creatività di una persona. Ma poi io dico sempre, chissà, anche tra 100 anni tutte quelle persone che hanno cantato delle canzoni con l'intelligenza artificiale, ci sarà un modo che vengono sgamati?
0: Immagini.
1: O magari si riporta, si non lo so, si creeranno delle
0: copie anche, no? Su un testo che non è vero, che è invece prodotto da un'intelligenza,
1: o che magari somiglia a qualche altra cosa che noi non sappiamo nel mondo. Probabilmente no, perché c'è un sistema, insomma, sicuramente pensato anche per questo. Però io preferisco, ecco, avere ricevere la creatività da parte di un'altra persona, che sia nel testo, che sia nella composizione. Poi ben venga che ci sono insomma strumenti che possono aiutarci o anche alleggerirci a fare del lavoro, perché i napoletani, gli artisti napoletani sono veramente quei pochi rimasti che fanno musica pop suonata. Quindi noi suoniamo tutto, anche quando facciamo una canzone elettronica, per dire, sai, queste molto campionate, cerchiamo sempre di mettere uno strumento reale, che sia una chitarra elettrica, che sia un piano, però c'è sempre qualcosa di vero suonato con le mani di un'altra persona.
0: È tutto un'altra,
1: e questo spero che non
0: pasta.
1: Si perda, perché purtroppo nell'ultimo periodo, come ti dicevo, sta zoppicando un po'.
0: È vero, vengono un po' messi da parte. E allora, a proposito di questo argomento così maledetto, io farei ascoltare È una maledizione di Emiliana Cantone, e noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: una maledizione di Emiliana Cantone che qui è venuta a trovarmi ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. Io sono Fabiola Ciminella e noi continuiamo il nostro viaggio, il nostro percorso, e partiamo proprio dalle tue radici, dalla tua partenza. Partiamo proprio da te, no? Prima della cantante, che bambina eri e che mondo avevi intorno?
1: Allora, non me lo ricordo, sarò ripetitiva, ma io fortunatamente ho sempre vissuto di musica fin da piccola, perché in famiglia sono tutti artisti, insomma, chi faceva piano, chi aveva già inciso qualche album, quindi non ho avuto modo di sviluppare altri hobby, altre passioni. Mi sono subito ritrovata a cantare, ovviamente all'inizio così per scherzo, per gioco, per hobby, e poi a 7 anni mi sono ritrovata già a fare piano bar con mio padre. Successivamente ero la voce femminile, però mignon,
0: che bello,
1: di un trio di piano bar che tu dovresti anche conoscere, che si chiamano Gli Irresistibili, Mario Pelliccia.
0: Certo, l'ho visto anche di recente, quindi sì. È iniziato con lui.
1: Sì, e pensa, io ero questa voce femminile.
0: Baby.
1: Però infatti la gente a volte non credeva che fosse la mia voce, perché avevo una voce sicuramente più matura rispetto alla visione estetica che avevano di me. E stupendo. Molte volte mi tiravano il microfono da mano per capire se io cantavo in playback o in realtà era live. Quindi questa
0: bellissimo.
1: Cosa te la può dire anche Mario. Poi da lì ho partecipato a un piccolo concorso, insomma, di paese, dove c'era il vero approccio musicale. Quindi da lì ho studiato un po' di canto e ho inciso le mie prime canzoni inedite. Poi devo dire la verità, da questa cosa non è mai scattata un vero e proprio gavetta, nel senso, mi sono poi subito ritrovata catapultata nel mondo artistico, però già lavorativo, perché quando ho inciso la mia prima canzone in realtà ho subito spopolato e mi sono ritrovata, capito, a cantare non più per passione ma anche per lavoro, perché c'era richiesta e quindi la gente mi voleva.
0: Io mi ricordo infatti quando anche perché noi siamo coetanei, 90 più o meno. Io mi ricordo proprio, c'era questo il tuo nome che era grandissimo, no? Anche in città, nel paese, in città, poi
1: sì.
0: Napoli.
1: Poi
0: eri piccolissima, quindi hai iniziato a lavorare già dall'età.
1: Allora, discograficamente io avevo 13 anni. Quindi a 13 anni ho inciso il mio primo album e ti dirò, ho festeggiato già 20 anni di carriera, ma quest'anno sono 24 anni, nozze d'argento l'anno prossimo.
0: Wow, catapultata nel mondo dei grandi e del lavoro. E come la prendevi all'epoca?
1: Allora, guarda, io sono sempre stata seguita da mio padre, quindi sicuramente non avere una persona estranea mi ha aiutato, perché all'inizio, sai, allora io nel mio piccolo, anche se ho cominciato a 13 anni, mi portavo dietro questa gavetta fatta di tanti anni di piano bar, di concorsi, di festicciole così,
0: di palchi, comunque di esperienze,
1: sì. Quindi
0: no?
1: All'inizio non riuscivo a capire in realtà la differenza tra quello che avevo sempre fatto, anzi mi entusiasmava, perché comunque non restavo più tutta la giornata a cantare, quindi anche ero abituata anche a cantare senza avere il consenso delle persone, perché tu facevi una musica di ascolto. Quando poi io ho cominciato già a cantare le canzoni di piano bar, quindi degli altri, facendo questi famosi flash, ossia sai, questi 15-20 minuti in cui mi presentavano, quindi ero già la cantante che veniva a cantare
0: per la serata,
1: se ne andava. Quindi anche l'entusiasmo delle persone nel riceverti era diverso. Quindi a me piaceva tantissimo, perché mi sentivo già una cantante, insomma,
0: assolutamente
1: famosa.
0: Infatti la mia prossima domanda è questa, cioè quando invece hai proprio capito che quello sarebbe stato il tuo lavoro, una volta che tu ti sei cimentata un po' per caso tra virgolette, ma in realtà in casa si sentiva, sì, e profumava di musica, no? Il tuo ambiente, quindi
1: sì.
0: Ci sei nata, non è che hai deciso, ti ci sei ritrovata, poi dopo ci sei stata bene o ti è stata
1: allora,
0: costretta,
1: sì,
0: questa situazione?
1: Però capitava comunque con un'età particolare, quindi questa richiesta, questo obbligo, perché dicevo è brutto dire obbligo, però in realtà quando poi vivi questo successo non diventa più mi voglio divertire, voglio cantare qualche canzone, no, eri obbligata comunque agli orari, ripeto, questa cosa coincideva con un'età particolare, che era l'adolescenza, la scuola, il liceo, le prime esperienze, quindi diciamo che l'ho vissuta negativamente sotto l'aspetto personale, non artistico. Per perché comunque questa cosa bella che mi succedeva non era a pari passo poi con la mia vita personale,
0: certo,
1: perché facevo tardi la sera, la mattina mi dovevo studiare la mattina, e quindi l'ho vissuta male anche con la scuola. Mi sono diplomata veramente con tutta la forza di volontà che avevo, e ricordo quando poi mi sono diplomata ero anche dispiaciuta di non conseguire poi l'università perché mi piaceva, però insomma avevo un lavoro che mi dava effettivamente questa soddisfazione. Io ho sempre detto, in realtà chi studia è per trovare un posto nel mondo.

0: sono veramente sportiva, però, e quindi poi mi sono fossilizzata su questo e ho cercato di farlo meglio dedicandomi al 100%.
1: E invece, se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei diventata oggi?
0: Io penso di sì, perché ho sempre cercato di non perdere quelli che erano i valori. Sicuramente mi ha aiutata ad avere un contesto familiare alle spalle, però sono stata sempre ben attenta a non tralasciare delle cose, perché avendo cominciato da piccola potevo comunque avere delle influenze diverse, potevo avere una personalità diversa. Invece io ancora adesso penso di essere una ragazza veramente semplice, con dei valori che poi appartengono alle brave persone. Mi reputo una brava persona,
1: assolutamente,
0: perché...
1: no, l'educazione, i valori che ti hanno trasmesso, però insegnato, e poi ecco...
0: è difficile continuare ad avere questi insegnamenti, perché tu potresti sbandarti, ma è un parolone, però è vero, fai delle esperienze, vivi in un mondo dei grandi, in un mondo completamente maschile, perché diciamolo, io mi sono sempre rapportata a maschi più grandi di me, in un anche...
1: ma anche lavorativamente, assolutamente
0: particolare,
1: sì, perché la musica, concerti, eventi, palchi, serate, comunque spesso sono organizzate fondamentalmente. Oggi abbiamo, ecco, delle team manager, si è evoluta un po' la figura manageriale, ma prima, ecco,
0: no,
1: la tua età da giovanissima.
0: No, ma io, ma che posso dire, dall'incidere un disco alle televisioni, alle serate, agli organizzatori. Quindi ovviamente mio padre è stato una persona molto presente, ecco. Questo mi ha aiutato, però dico sempre che poteva darmi tutti gli insegnamenti del mondo, ma se non fossi stata io bella salda
1: ti saresti okay. Facilmente persa. E allora noi ci perdiamo invece a questo punto tra le tue parole, tra la tua musica, e vi lascio ascoltare, ragazzi, Mille Lune di Emiliana Cantone, e poi torniamo qui e la nostra chiacchierata continua a Napoli Senza Confini.

0: Mattone, siamo qui in Rai Radio Live Napoli e adesso Amy, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene, che ti rappresenta, che ti ha cresciuto.
1: Aspetta, fammi pensare, perché io ce l'ho uno in assoluto che lo voglio dire, però vai. È in italiano, perché sì. È una cosa che mi ha sempre dato ragione: ogni impedimento è giovamento.
0: Brava. Non dobbiamo andare contro le cose che ci si mettono i zampini, praticamente degli ostacoli, quindi se poi quella roba non è riuscita bene, voleva dire che doveva andare così.
1: Esatto, questo mi rincuora un po', sai,
0: e anche io
1: pensiamola così, né?
0: Sì, brava, perché un po' vabbè, ne traiamo sempre il positivo dalle cose, siamo ottimiste.
1: Ho fatto tardi e poi magari arrivi sulla cerimonia, stanno facendo tardi loro, questo è tipico. Oppure quando qualcosa non va, no, però è un modo per anestetizzare a volte, no?
0: Dei no,
1: qualcosa
0: delle,
1: che ci è dispiaciuto non poter fare.
0: Esatto,
1: lavo da faccia, nessuno ti dice lavo da faccia casi più bene me.
0: Quella ormai noi donne
1: che non è solo tra donne, quindi il trucco è tutto è bello e bravo fin quando poi non sei più brava degli altri. Questo io lo riconduco a questa cosa qui.
0: E a proposito, visto che mi hai aperto questa piccola parentesi, hai avuto anche difficoltà, ecco, proprio per da parte delle persone, cioè ti hanno messo in difficoltà, c'è stata cattiveria, invidia in questo tuo percorso?
1: Sicuramente, guarda, dirti
0: perché,
1: questo proverbio
0: perché esiste, quindi esiste, lo sappiamo.
1: Ma
0: però
1: io ricordo che quando sono, diciamo, ho cominciato e quindi mi sono apportata in questo ambiente artistico, io ero la giovane del momento, quindi come si dice, non mi viene il termine, quella che ha cominciato adesso, va, però mi viene.
0: L'emergente.
1: Okay, di turno, okay. Quindi all'inizio, quando io mi trovavo in questi contesti in cui c'erano gli artisti più bravi, mi vedevano sempre come carina, no, che bella voce, com'è brava, quant'è
0: mille
1: brava, quant'è bella. Dopo un mese le vedevi già giustamente nascondersi un pochino, perché poi il successo era grande e anche se uno è emergente o magari
0: e si facevano
1: età,
0: sotto, diciamo,
1: questo
0: così
1: si sta affermando, questo in un certo modo, perché è così anche
0: che
1: oggi
0: questa cosa,
1: però ci guarda, io la giustifico, ci può stare, perché l'arte è così imprevedibile che a volte non è solo una questione di bravura,
0: ma veramente no, servono mille ingredienti
1: e riguardano tante cose, anche perché oggi soprattutto il successo, la popolarità non sempre rispetta il talento che uno offre,
0: ma poi non certo che arriva, scusa Amy se ti interrompo, non certo arriva all'improvviso che ti chiamano e ti portano,
1: no.
0: Essere davvero accompagnata dalla fame,
1: sì,
0: dal coraggio, dalla voglia di mettersi in gioco, la perseveranza, quello che ti fa andare avanti, no?
1: Sì. Però c'è una cosa, vedi, una costante che poi non cambia, essere coerenti con se stessi, nel senso cosa voglio offrire al mio pubblico? Sì, una musica degna comunque innanzitutto di una mia personalità, ma anche del pubblico con cui tu interagisci, perché io penso che il pubblico napoletano abbiano bisogno di difendere la musica napoletana. Cioè, voglio dire, adesso le vetrine che ci danno non sono quelle che rispettano gli artisti che ne fanno parte. È brutto dire, non voglio essere ovviamente polemica, ma siamo qui in un contesto Rai molto importante, anche giusto che uno prenda coscienza di quello che,
0: certo,
1: si vive in città. E allo stesso modo penso che i bravi artisti non hanno le stesse possibilità che attualmente hanno delle persone che non hanno
0: né arte né parte, dai.
1: Anche questo, però non danno una bella immagine alla musica napoletana, quindi è poi più faticoso per gli artisti emergere per una qualità che è quella artistica, che è quella della buona musica, la musica pop, la musica suonata, la musica pensata, perché dietro di noi comunque c'è una schiera di persone che lavorano e si impegnano, questo è. Poi ci può stare una canzone un po' più frivola, felice, anche musicalmente parlando, una musica diversa, quindi non so, latina, quello che è, però
0: certo,
1: c'è sempre fatta con
0: c'è
1: con
0: sempre
1: criterio.
0: Un lavoro dietro.
1: Se anche noi artisti ci pieghiamo a quelle che sono le tendenze, i trend, va a finire che restiamo
0: su TikTok, non vogliamo restare lì, non siamo per TikTok, siamo un'altra generazione.
1: Talmente siamo famosi proprio per questa cosa di TikTok.
0: Sì, guarda, no, lasciamo perdere, io non ci voglio entrare, non ci entro,
1: no,
0: sono
1: no,
0: vecchia,
1: no,
0: non lo so fare, non saprei cosa dire là sopra. Abbiamo altri contenitori da utilizzare, ecco, la radio, la televisione, il canale social Instagram, che forse è quello che ci rappresenta
1: sì,
0: di
1: sì,
0: più, vogliamo restare lì. Allora, torniamo in Napoli Express e ti chiedo una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Ah beh, le feste di Natale sono quelle passate in famiglia, i cenoni, 24 e 31, questo è tipico, dobbiamo stare in famiglia. Non voglio mangiare a New York, non a Natale, non voglio andare, voglio andare in un altro periodo.
0: Voglio stare a
1: casa. Sì, sì, sì, questo è sicuramente.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Spaghetti a vongole.
0: Buone.
1: No. L'ho
0: uno
1: fatto
0: dice
1: ieri.
0: Ragù. Prima di...
1: Sì, il ragù sicuramente, però il ragù bisogna saperlo fare. Cioè,
0: ci
1: capito?
0: Vuole troppo tempo.
1: Invece bene o male se le vongole sono buone lo spaghetto ti viene sempre
0: anche noi bene. La domenica spesso
1: però sai che io poi
0: facciamo pesce
1: sì sì sì al ragù preferisco poi il pomodoro fresco cioè non c'è
0: sì,
1: il pomodorino
0: sì è troppo pesantone sto ragù è
1: sì,
0: vero
1: perché poi più
0: però...
1: buono è più cotto più calorico perché ovviamente l'olio
0: e più ci vuole un'ora per digerire
1: sì, sì, sì.
0: Noi siamo gente smart ci
1: noi
0: dobbiamo
1: diciamo.
0: Muovere
1: sei tu smart.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Sai che un po' ce ne sono che ultimamente sono perse, che sono legate anche poi alla musica. La piedigrotta, per esempio, ultimamente non si fa. Quella che detiene ancora il primato e ogni anno non manco è la festa dei gigli.
0: Ah, che ci vai. Beh, io ci sono stata una volta.
1: Ci vado come artista perché devo dire la verità, ogni
0: è
1: anno
0: pieno
1: non
0: d'artisti, sì, importanti.
1: E poi, sai, da napoletani stessi non ci si rende conto dell'importanza che c'è e con cui gli altri la vedono. Quindi difendiamo questa, ma diamo anche merito ad altre feste che si stanno un po' perdendo.
0: È sì, vero, sì, infatti sì. Anche un altro artista è venuto a trovare proprio secondo me anche per una come te che è nata proprio dal popolo, no? Dalla piazza, dal pubblico, dalle voci, dalle cose e sente la mancanza di questi eventi, di questi live, no?
1: Sì, anche se devono essere più marginali perché ovviamente non c'è un pubblico assiduo grande che li segue, però per esempio noi siamo famosi anche per le tamburiate. Ovviamente io come stile, voglio dire, non mi piacciono, però vorrei che non finisse questa tradizione perché è frutto veramente di quello che noi siamo oggi, dell'evoluzione di oggi.
0: Invece, Amy, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che senti parte delle tue radici?
1: Ma dici un suono generico?
0: Un suono, una voce, un rumore, ecco, che ti riporta magari quando la senti.
1: Guarda, non
0: o
1: so.
0: O che è dentro di te da sempre.
1: Allora, se io penso a Napoli come prima immagine proprio scenica, come posso dirti, mi viene in mente sempre il golfo, cioè via Partenope, proprio Mergellina. E quindi quando sono lì al porto, quando sento qualche suono inerente a navi, barche, cioè
0: ecco,
1: questa cosa mi riporta subito. Sì, sì, anche se sono da un'altra parte, un porto straniero.
0: Esatto.
1: Però sai, questa cosa mi cattura sempre.
0: E ti riporta lì alle tue radici. E invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in un grande zaino per partire lontano da Napoli, cosa ci metteresti in questo zaino per portarlo con te?
1: Vabbè, ma io sono troppo mangiona, mi porterei dietro tutti gli ingredienti per qualche mese per cucinare. Sì, ma poi ho visto che ce ne siamo
0: cibo, la gastronomia
1: no,
0: napoletana.
1: Potrei morire, guarda. Allora, se c'è un giuramento che io posso fare, ma che ne so, ma se nel mio firmamento c'è scritto che dovessi essere un'ipotetica Lady Gaga o Beyoncé, io continuerò a vivere a Napoli perché è un'altra città.
0: Bellissimo.
1: Non potrei sopravvivere. Sì, questo sì, però dicevo, bellissimo. I napoletani sono geniali. Sai che si vende anche l'aria di Napoli nei boccettini?
0: Infatti parecchi mi hanno detto, guarda, vi porterei l'aria nelle boccettine. Io non la sapevo sta cosa.
1: Unici.
0: Perché magari giro poco, ecco, San Gregorio Armeno, oppure tutti nei
1: l'aria
0: quartierini.
1: L'aria di Napoli. L'acqua di Napoli.
0: Cioè, la vendono così?
1: Sì, sì. Boccettino vuoto, così.
0: E i turisti la comprano,
1: certo,
0: capito? Così sperano di avere quella nostra.
1: Però se ci pensi, è vero.
0: Colori.
1: Guarda, se ci pensi, è vero.
0: La magari, catturi dentro?
1: Sì, perché magari a Napoli c'è sicuramente una concentrazione di smog più elevata, c'è la salsedine,
0: c'è l'odore di fritto. C'è tutto un mix particolare di odori. Noi ci fermiamo ancora una volta e vi faccio ascoltare O Quadra Malinconia di Emiliana Cantone. E poi torniamo qui a Napoli senza confini. Vi aspettiamo.

0: O Quadra da Malinconia di Emiliana Cantone, brano che fa parte dell'ultimo album Manuale d'Amore. Sì. E prima, microfoni spenti, Emi mi hai proprio detto, ecco, gli album se ne fanno pochi, no? Oggi, sì. Oggi sparano così singoli
1: LP, sì, sì,
0: ed
1: sì.
0: EP. Come mai questa situazione?
1: Ecco, per non, come mai lo hai fatto, sì, perché da folli ormai, avere proprio il disco fisico, l'ho fatto.
0: Sì, infatti come mai l'hai fatto e poi perché? Cioè, questa tendenza a non farli più?
1: C'è questa tendenza perché la musica ha un consumo così veloce che tu hai, cioè tu pubblico, hai bisogno di ascoltarne una nuova almeno ogni mese, cosa che io non faccio. Probabilmente starò indietro, probabilmente perderò dei follower, perché effettivamente potrebbe essere così, però io sono legata molto alla tradizione, sono cresciuta comunque in un'epoca dove la musica andava consumata piano piano, anche se non dovesse funzionare. Cioè io anche quando ho riconosciuto che magari non è andata forte una canzone piuttosto un disco, non mi sono messa lì a fare nuova musica e quasi a rinnegare quello che avevo fatto.
0: Certo.
1: Perché molte volte invece la musica ha avuto un corso proprio, è scoppiata dopo, vedi quanti successi anche nazionali, no? Che hanno avuto questo percorso. Cioè all'inizio sono nati così i soft e poi sono esplosi magari o in un film o piuttosto è diventata tendenza dopo anni sui social. E quindi io sono stata veramente una pazza, ma l'ho fatta per i nostalgici, per i miei fan, che pensa, alcuni dei miei fan ovviamente, quando comprano un album ne comprano due, uno su Sendel e l'altro lo conservano in celofanato.
0: Davvero?
1: Quindi dicevo, ma perché non dare, anche io vorrei sempre un album
0: bellissimo,
1: fisico per sfogliartelo, per farlo. E però è brutto dire, probabilmente è proprio uno degli ultimi, perché a meno che non si ritorna in quella moda, ma non credo, perché si va sempre avanti.
0: Mamma mia,
1: in modo digitale
0: troppo,
1: è peggio
0: troppo, però troppo, anche perché se sono gli artisti, le etichette o chi per loro, comunque sta abituando il grande pubblico, il pubblico,
1: ma sono loro
0: ad avere questo ritmo.
1: Non è vero,
0: capito?
1: Che poi il pubblico, se tu al pubblico non dai così tante canzoni, ma guarda, cioè è diventato differente anche il modo di fare successo, perché prima quando facevi successo te lo portavi negli anni quella canzone, continuava. Invece adesso, col fatto di far uscire tanti pezzi e avere magari
0: anche
1: la possibilità di far uscire più canzoni, tu bruci quello che è il tuo. Allora Bobby Solo ha fatto la sua carriera con quella canzone, sta ancora a cantare, ci sarà un senso?
0: È vero.
1: Hai capito che dico?
0: Sono 20 anni, no? Invece artisti che abbiamo visto che hanno vinto anche Sanremo tempo fa, o qualcuno
1: già,
0: ecco,
1: dischi singoli,
0: io dico, ma stanno facendo ancora musica? Quello
1: ma
0: che
1: io
0: mi
1: se
0: chiedo,
1: fossi
0: no?
1: In Salda Vinci, che è un amico, se fossi in Salda Vinci, io per sempre sì, ma a fine 10 anni per sempre.
0: Brava,
1: sì,
0: brava, capito? Così perché dà pure un taglio a questo ritmo incredibile.
1: No, invece anche Salda
0: già
1: ha fatto,
0: no?
1: Un singolo, un disco. Però quello purtroppo è il mercato,
0: è
1: non
0: il
1: è
0: mercato.
1: Che Sal, o magari sarà anche lui, non voglio dire il nome, però ne approfitto per salutare e congratularmi.
0: Ciao Sal, sì.
1: Però sai, è l'industria che ti porta a fare questa cosa qui. Io quando ho avuto degli approcci con delle etichette, la prima cosa che mi dicevano, allora tu ci devi garantire che in un anno...
0: Ma davvero così?
1: Certo, certo, perché loro devono prendere il guadagno dagli streaming, dalle cose, quindi io preferisco camminare da sola. Laddove dovesse succedere qualcosa di importante, dove tu hai bisogno delle figure diverse, perché ragazzi è così, se tu non hai delle figure dietro che ti spingono e che ci guadagnano anche più di te, non hai delle possibilità diverse per farti
0: guarda,
1: conoscere.
0: Guarda, mi hai fatto venire in mente, dicendo questa cosa, proprio un docufilm che ho visto di Gianna Nannini, no? Che la premevano, la pressavano su questa situazione manager, dentro questo devi farmi la hit, devi fare quello, uscire da matta. Infatti poi ecco, ha raccontato un docufilm bellissimo. E quindi hai fatto bene a restare ecco te stessa e a staccarti da quello che richiede.
1: Io sicuramente,
0: cioè uno deve fare un po' deve stare con un piede fuori e con un piede dentro, però purtroppo le radici non si rinnegano, l'entità e la proprio essere, capito?
1: Ho tutte le possibilità per poter fare una canzone al mese. Io mi sono davvero promessa, ma lo faccio per il mio pubblico, perché ho capito che purtroppo io non posso essere l'unica, cioè la paladina, no, assolutamente. Anzi, questo magari mi fa
0: vabbè, però ti rappresenta rappresenta un po'.
1: Però ti giuro che ho promesso di essere sicuramente più attiva, nel senso mi impegnerò di più a far uscire della musica nuova, perché mi rendo conto che è il mercato, è il pubblico che lo vuole. Quindi
0: però resti comunque fedele a,
1: sì, una
0: a te
1: barra
0: stessa.
1: Due canzoni all'anno.
0: Anche io sono un po' così paladina. No, devo cambiare questo sistema. No,
1: no, ma poi se non trovi insomma,
0: devi essere un po'
1: l'esercito che ti segue.
0: Allora, Emiliano, adesso entriamo nel momento vero o falso, dinamico, carino, divertente, e ti chiedo, Emiliana, hai iniziato a cantare nei piano bar quando eri ancora una bambina?
1: Vero.
0: Vero o falso, è vero che il tuo primo grande successo è stato il brano Basta?
1: Sì, con Leo Ferrucci, sì.
0: Hai sempre dichiarato di sentirti orgogliosamente neomelodica, anche se trovi questa etichetta un po' limitante.
1: Vero.
0: Ma com'è sto discorso di questo termine? Cioè, nel senso, è stata sfatata questa cosa? Si utilizza?
1: No, secondo me non è stata ancora sfatata.
0: Come ti posso dire? È un po', non un'offesa, è un po' limitante.
1: Sì.
0: Perché? Perché oggi?
1: Allora, perché, guarda, infatti io orgogliosamente non lo uso come termine, cioè di sentirmi orgogliosamente non me lo, perché non so la persona
0: forse
1: con cui
0: non si usa nemmeno più.
1: No,
0: vero?
1: Però è arrivato un periodo in cui per neomelodici si davano un po' tutte queste artisti emergenti che un po' rovinavano la categoria, perché improvvisati, perché magari avevano un modo di cantare un po' più fronna, però io mi sento orgogliosa dal momento in cui so che dall'altra parte c'è un competente e capisce che magari si ritiene una nuova melodia, cioè quel distacco famosissimo dopo la schiera di D'Angelo e anche diciamo di Gigi, oddio, capitanato,
0: certo,
1: un po' da Gigi, allora sì, lì mi sento orgogliosa. Però non tutti sanno, ma perché se stiamo parlando del grande Gigi che ancora adesso ha dei pregiudizi, dopo che non deve dimostrare niente, capisci che ancora oggi quel termine
0: davvero
1: è limitante. Ma io penso proprio che gli artisti napoletani siano un po' più limitati. In che
0: ma
1: senso?
0: Infatti sì, ma perché cosa
1: devono
0: dico
1: sempre dimostrare il triplo di altri artisti che magari nascono a Pordenone. Devi fare tutto. Guarda, Gigi, vabbè, adesso non si tocca, è intoccabile, però quante ne ha passate e quante ne ha dovuto dimostrare, non solo come
0: perché
1: cantante,
0: perché considerato neomelodico.
1: Eh sì, comunque napoletano, magari, capito, un percorso diverso, i matrimoni, cosa che io giuro, ti garantisco che ho avuto a che fare con molti artisti nazionali che sperivano per fare i matrimoni, perché per loro era una cosa, anzi, particolare, diversa, e molti artisti nazionali fanno i matrimoni,
0: ragazzi,
1: non lo
0: ma
1: dicono.
0: Lei è la vera scuola, cioè,
1: no, ma non lo dicono, ma che differenza c'è cantare in una sala convegni, è una sala
0: San
1: sempre
0: Davinci
1: convegni,
0: è partito dai matrimoni, è stato ugualmente a Sanremo, il Rai, cioè voglio dire, non è che esiste,
1: ma poi ti fa un'esperienza,
0: una legge
1: irripagabile,
0: capito, brava, è un'esperienza secondo me unica, straordinaria, che ti mette a contatto con il pubblico, ti fa essere ancora più empatico,
1: ma poi anche
0: lavori,
1: certo,
0: guadagni,
1: è la nostra fonte di guadagno, perché purtroppo
0: investi.
1: Concerti a pagamento ce ne sono pochi tra gli artisti napoletani, perché ovviamente, che poi è un paradosso, perché magari la gente preferisce pagare il triplo del triplo per averti tutta per te, e magari scegliere di non venire a pagare un biglietto di 30 euro e sentirti al concerto. Guarda come è paradossale, però è così. Quindi magari i neomelodici fanno un pubblico pagante sicuramente inferiore, ma muove quella scia di persone che magari un cantante nazionale non fa, se rapportato in una singola città, ovviamente.
0: Assolutamente. Entriamo, ritorniamo invece, hai duettato con artisti molto amati della scena napoletana come Alessio, Gianluca Capozzi.
1: Sì, vero.
0: È vero che hai festeggiato i tuoi 20 anni di carriera con un grande concerto al Palapartenope.
1: Vero.
0: La tua musica parla spesso di amore, sofferenza, gelosia e vita quotidiana.
1: Vero.
0: Emiliana ha detto no a collaborazioni fuori dal suo genere.
1: Vero.
0: Te ne sei pentita?
1: No.
0: Ah, brava. Entriamo nella limited edition e soprattutto il primo round. Chi elimini?
1: Ai.
0: Matrimonio o serenata? No, no, non faccio nomi. Immagini però nomi di artisti. No. Siamo live. Matrimonio o serenata?
1: Serenata, però mi piacciono, però se devo scegliere.
0: Ok, studio di registrazione o palco live?
1: Studio di registrazione.
0: WhatsApp o telefonata?
1: Chi elimino? No, WhatsApp.
0: Meglio telefonata.
1: Eh sì.
0: Karaoke o TikTok?
1: Karaoke.
0: Napoli di notte o di mattina?
1: Bella questa, elimino di mattina perché di sera... No, scusami, non rettifico. La mattina mi piace di più.
0: Sono un po' confusa.
1: Sono un po' perché mi piacciono tutte, capito?
0: Vabbè, no, metto un
1: no
0: po'
1: elimino
0: il
1: la notte, vai.
0: Round 2, la canzone giusta. Io ti do una situazione e tu mi dici la canzone perfetta per questa situazione. Ovviamente, ovviamente tua, generale. Tua. Ah, una delusione d'amore.
1: È una maledizione.
0: Una rivincita.
1: Sono mia.
0: Una notte nostalgica.
1: Mille l'uno.
0: Un tradimento.
1: Tu che stai sì.
0: Un amore che ritorna.
1: Aspetta, come fai tu?
0: Cioè, tutte adatte, vedi?
1: Sì, te lo giuro, ci ho pensato perché se adesso ne andate a scavare, è così.
0: Ci sono tutte. Terzo round, mai dire mai. Faresti un feat con un rapper?
1: C'è, ma c'è!
0: Già l'hai fatto anche con...
1: Sì, dopo lo facciamo ascoltare, ma okay. Non posso spoilerare molto a proposito di, buona di nuova musica.
0: E l'ascolteremo tra poco. Ok, andresti a Sanremo?
1: Ma certo!
0: Faresti un reality?
1: Dipende però,
0: quale?
1: Mai dire mai.
0: Guarda, quelli tre ce ne sono poi più che altro.
1: Allora, guarda, allora la butto sull'Isola dei Famosi perché sarebbe un modo giusto per dimagrire sempre forza. Poi considera che io non so, giuro, non so nuotare, sono goffa, quindi perderei tutte le prove. Potrei vedere solo il fuoco.
0: Saresti insomma la simpaticona della,
1: fuoco e,
0: della spiaggia.
1: Canterei, allieterei.
0: Ecco, e certo, intrattieni, sei simpatico. Ma sei una bella personalità. Invece, canteresti completamente in italiano?
1: Certo, già l'ho fatto e non le escludo.
0: Lo rifaresti? Ti vedresti giudice in un talent?
1: Sì.
0: Invece adesso più divertente e ti metto un po' alla prova. Fammi una frase come se fossi una mamma napoletana gelosa.
1: Non esiste proprio un shin.
0: Un fan impazzito. Ti amo! Una cantante in camerino prima del live o anche te stessa. Tu sei un'alzata prestazione, tipo che non ti possono toccare.
1: Ma alzata prestazione sì, faccio anche tantissimi tic, non lo so, sono diventata nervosa. Però mi concedo sempre, non sono antipatica per niente.
0: È difficile, quindi, vero, però mentre sei concentrata a dover salutare. Io mi chiudo nei camerini, per esempio.
1: Però non so, cerco di non essere scortese perché magari mi rendo conto che in quel momento le persone vogliono avere a tutti i costi quell'approccio.
0: Dico io non potete far dopo.
1: Però sicuramente c'è un gesto non scaramantico, ma è il segno della croce negli eventi più importanti, perché ecco, mi devo aggrappare a qualcosa.
0: E allora, sei stata brava, hai tenuto botta e adesso regaliamo ai nostri amici un altro brano meraviglioso, Dimmo Tu Come Se Fa.
1: A proposito di collaborazioni e anche di rapper più o meno trap, lui è V-Monster.
0: Dai, ascoltiamola che è veramente bella. Noi torniamo qui tra poco.

0: Dimmi tu come si fa, straordinario, ti sei messa un po' in gioco con questo genere, con questo fit meraviglioso, sì. come ti è sembrato?
1: Ma guarda, a parte lui è un artista molto bravo, dai numeri pazzeschi, e ci sarà comunque un motivo, no? Dico in generale, di alcuni successi. È molto fresco anche come scrittura, poi quando ho sentito questo brano, credimi, chiunque me l'avesse proposto avrei accettato perché è molto bella, mi ha colpito subito e poi...
0: Ah, quindi ti è arrivato già...
1: Bella confezionata,
0: confezionata,
1: sì,
0: andavano inserite le tue...
1: Sì,
0: ah, vedi, quindi perché non so come funziona.
1: No, vabbè, allora, ti dico la verità, certe volte, insomma, quando mi contattano gli artisti, io decido se già l'artista, diciamo, rientra anche, come posso dire, nel mio aspetto artistico.
0: No? Un interesse, no?
1: Di coerenza, di un feeling, perché molte volte c'è bisogno prima di questo per poi creare una sinergia artistica. E più di una volta ci siamo incontrati con Vincenzo e Vin Monster, e quando poi mi ha fatto c'è sempre stato il piacere da parte sua di duettare con me. Quando poi mi ha fatto ascoltare questa canzone, io poi non ho più pensato, perché sai, io mi porto anche indietro delle inimicizie per aver detto, ma no, è brutto dire, però in quel momento magari non ero pronta, non era quello che io volevo, magari la canzone non mi piaceva, non è assolutamente per un fattore personale. Poi io ci tengo alle collaborazioni, sono come se fossero anche figlie mie, quindi quando le faccio ho anche paura di sbagliare, perché quelle che ho, i feat, insomma le collaborazioni, sono tutte dei grandi successi, devo dire, quindi anch'io ho una paura
0: di non voler sbagliare,
1: sì,
0: no?
1: Poi tutti con degli artisti ben consacrati che rapportano un giovamento anche per la mia carriera, perché non sono solo quella che deve favorire gli altri, ma anch'io vivo una situazione in cui ho bisogno, non solo di una fetta di pubblico.
0: Guarda che umiltà che ne parli in questo modo, perché è la verità.
1: È uno scambio
0: verità.
1: Anche di interessi a volte, no? Però la canzone, ripeto, era così bella che mi è piaciuta subito, tant'è vero che poi dopo ne abbiamo fatto un'altra.
0: Sì,
1: sì, dopo 4 mesi.
0: E dov'è?
1: Il
0: dov'è?
1: Suo album,
0: dov'è?
1: Il suo, sempre suo, LP. Sikkel Kavulev.
0: Che bella, non l'hai portata oggi?
1: No.
0: Va bene, va bene, poi l'ascolteremo, l'ascolterete.
1: Sikkel Ka Cercava, fammi dire meglio il titolo.
0: Sikkel Ka Cercava. Progetti futuri, Emi, quello che ancora non c'è adesso... Guardiamo un pochettino avanti e cerchiamo, sì, di capire, ecco, cosa bolle in pentola, se c'è qualcosa dove ti vedremo
1: assolutamente nuova musica. E poi sai che adesso è tutto il periodo estivo,
0: mamma,
1: si concentra
0: mia. Che cosa fate prima di partire per questi full immersion?
1: Veramente è una full immersion, perché poi magari ci sono dei periodi in cui sei più libera, anzi che ti manca proprio il live o questa
0: frenesia,
1: vita frenetica, però poi invece ti trovi in questo periodo e veramente non sai a cosa parare. Allora adesso ci sarà nuova musica e ci sarà tutto il tour estivo, che comunque non si limita alla Campania. Vi dico direttamente, eventualmente, di seguirmi sui social, perché è lì che ricordiamo le nostre serate. Sono principalmente eventi aperti al pubblico, perché sono patrocinati proprio dai comuni e dalle regioni.
0: Bellissimo.
1: Quindi questo è bello da dire, potete seguirmi un po' ovunque. E poi mi sto anche concentrando sul riproporre ovviamente tutti i miei successi cantati in questi anni, perché ormai la voce da piccola, insomma, questa differenza di voce si sente. Io canto sempre live, però è giusto anche trovare in digitale tutta la mia vecchia musica,
0: che
1: magari
0: bello,
1: i successi più
0: davvero?
1: Belli. Sì, stiamo già lavorando, quindi faremo una compilation di almeno 10 brani ovviamente rimodernizzati un po' musicalmente, ma anche con la voce attuale.
0: Che bello, guarda, io l'avrei fatto anche io,
1: ma dovevo già farlo da tempo. Poi vedi, ci sono delle situazioni, delle circostanze, però i miei successi fanno parte ancora adesso del mio repertorio, quindi è giusto che chi non li conosce, perché 20 anni fa magari le ragazze non esistevano, farli conoscere nella mia attuale voce maturata.
0: E allora Emiliana, grazie mille,
1: grazie
0: per
1: a te,
0: essere
1: veramente
0: stata qui, una chiacchierata davvero bella. Io vi saluto, mi raccomando, scaricate Rai Play Sound, perché nella sezione podcast potete riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini, se magari qualcuna ve la siete persa. Io vi lascio e vi saluto con l'ultimo brano di Emiliana Cantone, E tu sì l'amore vero.
1: Sì,
0: mamma quanto è bella. Noi vi salutiamo, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie Emiliana Cantone, ciao.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Pensa a quanto tempo è passato, Francesco, la prima volta che abbiamo fumato. L'accordatura alla chitarra a sinistra, per me che ero mancino non ero ancora cambiato. Valentina suggeriva le parole da rispondere le volte che non avevamo studiato. E il professore si incazzava e ci diceva che di parole

quanto poi ci avrebbero da dire francese, anche se fossi una persona normale. E chi ti punta il dito in genere, tra l'altro, non è per niente meglio di chi vuole accusare.

Caccia fa, mi è salato per sempre e non potevo parlare. Le cose che mi hai fatto ancora, io penso, sai perché? Era una cosa seria, mossa sempre fuori uno chalet. Non è per cattiveria, ma da maratassa sto veleno.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre e benvenuti a questa nuova puntata dedicata alla musica d'autore e ai racconti che nascono quando le emozioni trovano il coraggio di diventare canzoni. Oggi entriamo in un mondo sospeso tra poesia, notte e introspezione, guidati da un simbolo antico quanto l'uomo, la luna. Da sempre presenza mitologica e spirituale, la luna accompagna l'immaginario umano come un emblema di trasformazione, mistero e rinascita. Nelle culture antiche era la custode del tempo interiore, della femminilità, del cambiamento ciclico e della parte più nascosta dell'animo umano. Anche la psicologia attribuisce alla luna un significato profondo. Rappresenta l'inconscio, la memoria emotiva, la sensibilità, tutto ciò che emerge quando il rumore del giorno si spegne e restiamo soli davanti a noi stessi. Il simbolo delle fragilità che chiedono ascolto, ma anche delle possibilità di orientarsi nel buio senza smarrirsi davvero. Ed è proprio da questo immaginario che nasce Figli da Luna, il nuovo album di Monachie, progetto artistico del cantautore e pianista casertano Giuseppe Russo. È un disco nato nel silenzio della notte, in quello spazio sospeso in cui il mondo rallenta e diventa possibile ritrovare la propria voce più autentica. Attraverso nove brani, Monachie costruisce un viaggio emotivo fatto di assenze, amori perduti, legami che resistono al tempo e ricerca di identità. La luna nel racconto dell'artista diventa una presenza silenziosa, ma costante, una guida discreta capace di accompagnare anche i momenti più incerti. Tra pianoforte, lingua napoletana e sonorità che uniscono tradizione e sensibilità contemporanea, Figli da Luna è un lavoro che parla di vulnerabilità senza nasconderla, anzi trasformando esperienze personali in un linguaggio universale. Nel corso della puntata parleremo con Giuseppe Russo del significato di questo album, del rapporto tra musica e introspezione, della scelta del nome Monachie e di come la notte, il silenzio e la luna siano diventati elementi centrali della sua scrittura artistica.

0: E questo era un bellissimo brano di Monachet all'anagrafe Giuseppe Russo, che è qui con noi. Il brano si chiama Après ces notes, fa parte del suo ultimo album Fille da Luna. Ciao Giuseppe, grazie di essere qui con noi.
1: Ciao a tutti, grazie a te per l'invito.
0: Innanzitutto ti devo fare i complimenti per questo album, è estremamente poetico. E poi subito ti chiedo di togliermi una curiosità: perché Monachet?
1: Allora, questa è una bella domanda. Parte tutto un po' per gioco. Diciamo che, data la mia anche fisicità piccolina, è nata questa cosa che sono un po' fuggitivo. Qualche amico mi diceva anche: Mauro, mi pare proprio una chill. Perché anche nel mio modo di fare musica io tendo molto ad essere uno che si estranea, che si isola, per ritrovare un po' me stesso. E faccio la musica, per me è un modo per rinascere un po' dalle cose che voglio migliorare, dalle cose che voglio esprimere. E la figura del Monachet mi serviva proprio come riferimento anche alla cultura napoletana, perché adoro la canzone classica napoletana, adoro proprio la nostra cultura, e nasce proprio per dare già l'idea che sia un progetto legato alle tradizioni.
0: Stesso figlio da Luna, questo rapporto con la Luna, quindi un rapporto molto emotivo, la Selene della mitologia, no? Un momento intimo di introspezione, l'emotività e anche la fragilità. Per te cosa ha rappresentato questo disco?
1: Questo disco per me ha rappresentato un percorso verso una mia rinascita. Ci sono tantissime cose che ho vissuto e che mi hanno portato a sentirmi, proprio come dico nel disco, vivo. C'è proprio una mia crescita personale, una mia meditazione verso qualcosa che mi rendesse ancora una volta, diciamo, vivo nel fare musica. E ho ringraziato proprio anche in un brano del disco, dico proprio un brano del disco si chiama Grazie Vita, proprio perché ringrazio la vita per avermi messo davanti agli occhi tante difficoltà, proprio
0: per poterle superare.
1: Sì, esattamente questo, sì.
0: Infatti molto spesso gli ostacoli non sono qualcosa che ci frena, ma ci spronano verso la forza di superarli, e quindi di conoscere le parti più fragili ma anche più forti, perché la fragilità non è qualcosa di negativo, saperla riconoscere ci dà anzi una grande forza.
1: Sono assolutamente d'accordo, ed è proprio questo che mi ha spinto. Io ho voluto proprio spingermi oltre, non era nelle mie intenzioni costruire un album, è stato tutto un processo che è venuto in maniera molto naturale. Sono partito che volevo registrare delle canzoni, perché a me di base piacciono le canzoni. Io adoro scrivere canzoni ed è la cosa che mi piace fare di più, indipendentemente da quello che succede, indipendentemente da quello che poi sarà l'esito, la loro strada, la loro vita. A me interessa fare musica e scrivere delle canzoni che mi rispecchiano.
0: Infatti in un'altra intervista tu hai detto una cosa molto bella: sono canzoni che non vogliono piacere a tutti, non inseguono, se ti somiglieranno le riconoscerai.
1: Sì, è un po' l'immagine della luna, no? Diciamo, è una bellezza che tu guardi senza che lei ti dica nulla. È un po' un concetto, diciamo, un po' più antico. Io tendo sempre a vendermi poco, a mostrarmi poco. Cioè, io tendo sempre ad essere uno che sta in studio, lavora, fa musica, e mi piace proprio la parte della creazione, la parte più bella. E molte volte mi sfotto perché dico: ma m'aggio imparato a fare canzone, e poi non m'aggio imparato a vestire, oppure non ho
0: ma questo non lo direi, dai, hai anche un bel look.
1: No, vabbè, sì, grazie. Ti ringrazio. Tra l'altro oggi indosso una giacca molto bella che mi hanno regalato dei miei fantastici amici, che veramente mi hanno fatto un regalo bellissimo. Tra l'altro saluto, con l'occasione per salutarti, sono molto brave e fanno dei lavori fantastici. Infatti c'è Vivo, tradotta in tutte le lingue del mondo, c'è tutti i simboli del disco, il titolo del disco dietro la schiena. Insomma, è proprio la giacca rappresentativa di Figlia Luna e di tutti i concetti che sono contenuti all'interno.
0: Infatti è molto importante che anche il vestito non è che debba piacere o deve essere di moda, deve in qualche modo rappresentarti.
1: Sì. E qua posso fare anche una battuta, dice: certo. L'abito non fa il monaco, ma esatto, il Monachet posso dire.
0: Cielo, sì. Grazie. Allora, in questo album tu racconti proprio senza filtri, e adesso senza filtri, dal vivo, qui live per noi, per gli ascoltatori di Rai Radio Live Napoli, io vorrei che tu ci suonassi un brano che a me piace tantissimo, che è Vivo.
1: Va bene, ci provo, va bene.
2: Se sono appicciata e luce nata sera, pura luna piena si è fermata qua.

0: Veramente complimenti, questo brano è bellissimo, soprattutto anche perché è molto vero. A volte le nostre fragilità ci portano, come dici più volte proprio nel refrain, a raccontarci bugie, a comportarci in maniera diversa da quella che vogliamo, e io penso che questo sia una delle difficoltà più grandi che incontriamo tutti quanti, soprattutto quando ci troviamo di fronte a qualcosa di vero, di importante. A volte la paura ci porta a schermarci.
1: Bisogna essere poi bravi a toglierci questa armatura addosso e a lasciarci andare, questa è la verità.
0: Infatti, e poi figlio da luna, perché comunque la luna, sì, sono le emozioni ondivaghe, però nello stesso tempo la luna è un punto fermo, anche nella notte, nell'oscurità, nelle sere di luna piena, la luna rappresenta una compagna, un'amica, una confidente a cui raccontare la parte più vera di te, i tuoi segreti, le tue ansie, le tue paure, ma anche i tuoi sogni.
1: L'immaginario è stato proprio questo, infatti proprio il concetto dell'album è proprio questo. Io nelle sere d'estate in cui stavo scrivendo l'album, le canzoni erano figlie della luna perché io guardavo la luna nei momenti in cui ne avevo bisogno e mentre guidavo era il mio punto di riferimento.
0: A Prise Note vivo, per te la musica è come ci stai raccontando, è vita. Ma quando hai scoperto che era la tua vera passione, il tuo motore vitale?
1: In realtà, devo dire, ha scoperto lei me, perché...
0: Come io mai? Raccontaci.
1: Io sono, diciamo, iniziato con il pianoforte e con la musica in generale all'età di 3 anni, 3 anni e mezzo, quindi dico sempre che è stata lei a scegliere me, perché non ricordo lucidamente di aver iniziato. Mi ricordo però di avere il giocattolo più bello che poteva avere un bambino tra le mani, quindi per me il pianoforte era... io imitavo le melodie di Carosone, di Pino Daniele. Ho iniziato così ad imparare le canzoni classiche napoletane a memoria, a cantarle in famiglia, ad essere un po' o pazziarella la festa, come si suol dire, no? Quindi è iniziata così. E ti dico, quell'immagine lì io me la voglio tenere sempre stretta, perché non voglio che poi la vita di tutti i giorni e tutto quello che ci accade ci porta
0: altrove.
1: E invece no, ma mi devo ricordare sempre di quel bambino che tiene sempre pianoforte mano come un giocattolo, e a prese note, proprio questo è il concetto, perché io andavo proprio appresso alle note per imparare le melodie che non conoscevo.
0: Tu sei cantautore, a livello cantautoriale quali sono state le tue fonti di ispirazione?
1: Considera che a casa mia ho una parete in cui praticamente ho messo un po' tutti i miei riferimenti artistici, che vanno dal jazz al pop italiano al cantautorato, e gli artisti che più mi ispirano sono, c'è Michel Petrucciani, c'è Carosone per quanto riguarda il pianoforte, c'è Enzo Avitabile, Gragnaniello, Federico Salvatore, c'è Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo, Claudio Mattone, ci sono tanti riferimenti che mi hanno
0: quindi
1: poi
0: guidato. Quindi molto legati anche alla tua terra, anche alla nostra terra, diciamo, alla napoletanità, alla tradizione, che è molto
1: legato,
0: presente anche in questo
1: molto.
0: Disco.
1: Sì, te lo dicevo anche, sì, te lo accennavo già prima, sì. In realtà il conservatorio per me è stato un punto di unione tra il mondo della canzone napoletana che portavo dentro e poi il mondo del jazz che ho conosciuto in conservatorio. Quindi praticamente ho iniziato a studiare il jazz sulle canzoni napoletane, quindi mi divertivo a giocherellare con le canzoni di Carosone, con tutto il repertorio dei classici napoletani, e insomma questo è stato il mio gioco.
0: Allora, prima hai ricordato Federico Salvatore, e io a questo proposito vorrei proprio che tu ci facessi ascoltare un brano bellissimo, anche questo, R Resistenza, però l'hai scritto R-Esistenza.
1: Sì, perché si resiste, ma soprattutto si esiste, quindi bisogna... Per esistere bisogna in qualche modo anche resistere. Abbiamo raccontato questa storia, io insieme ai ragazzi di Miniera, perché hanno partecipato alla scrittura di questo brano con me per la realizzazione di un documentario che uscirà a breve, che parla delle 4 giornate di Napoli, e sarà poi, insomma, ti darò tutte le notizie per quando poi uscirà.
0: Sicuramente te le sapremo anche seguendo le tue pagine social.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Con Miniera, che è un'associazione dei quartieri spagnoli di Salvatore Iodice, abbiamo realizzato questo laboratorio e questo documentario, dove ha partecipato anche Yuri Salvatore, che è un mio carissimo amico, un fratello, che recita in una parte del brano, e non solo, perché poi è anche... ospite in un altro brano del disco, quindi l'ho sequestrato all'interno di Figli Ralluno perché è un Figli Ralluno anche lui.
0: E adesso ascoltiamolo.
1: Assolutamente sì.

0: e noi volessero consigli.
1: E questo era Resistenza, R-Esistenza, perché come ricordavi tu bisogna resistere, ma bisogna soprattutto esistere, e esistere e vivere pienamente la nostra vita cercando di portare la musica, portare le proprie esperienze, il proprio vissuto, le proprie tradizioni, ma portarle nel nostro quotidiano e attraverso il passato. Adesso prima ci parlavi di questo documentario sulle quattro giornate di Napoli, che diciamo sono un motivo di grande orgoglio per tutti noi napoletani.
2: Assolutamente sì.
1: La nostra città è stata la prima a liberarsi dall'occupazione nazista, cioè nel 43 è stata una cosa eccezionale, è stato proprio il popolo, la gente, le donne, i bambini che hanno partecipato e sono riusciti a vincere una guerra. Quindi noi napoletani siamo dei guerrieri, anche se molto spesso siamo stati costretti a chinare il capo davanti a tante dominazioni. Però questo è stato veramente un motivo di grande orgoglio e di grande forza. E anche in questo disco io noto che non c'è paura di guardare in faccia la fragilità, però c'è anche tanta forza a mettere a nudo la propria fragilità e le proprie emozioni.
2: Sì, perché uno dei pensieri che mi ha spinto a farlo è stato che magari tante persone, io non lo so e non lo posso sapere, magari si possono rispecchiare nella mia voce, nelle mie parole. Potrebbe essere, diciamo, una fonte di forza. Quindi penso che il lavoro di un musicista sia quello di trasformare poi i propri pensieri e quelli sia fragili che forti. Bisogna essere bravi a metterli in musica senza filtri. In questo pezzo, per riallacciarmi al brano Resistenza, mi hanno dato tanta carica anche i ragazzi dei Quartieri Spagnoli, perché sono dei ragazzi che non fanno musica e che noi abbiamo radunato all'interno di questo corso di scrittura che ho provato a guidare. E all'inizio erano timidissimi, cercavano in tutti i modi di scappottarsela, di non entrare nel vivo delle cose, ma io ho usato un escamotage: raccontare le loro storie come forma di resistenza, che loro abitano ai Quartieri Spagnoli. Nei Quartieri Spagnoli comunque un atto di resistenza quotidiano, quello di resistere a tante dinamiche, già solo scendere diciamo a piedi e non riuscire magari a potersi muovere, come dire, già la macchina è una
1: difficoltà.
2: Sì, la difficoltà. Quindi comunque i turisti e tutto quello che concerne, diciamo, la vita quotidiana è un atto di resistenza. Poi bisogna andarsi a prendere il futuro, è una resistenza combattere contro tante cose. E loro, devo dire la verità, quando poi è toccato a loro raccontarsi, hanno tirato fuori la parte più bella, poi quella dei ragazzi, che è un mondo, scopri un mondo infinito che si nasconde molto spesso dietro a lunghi silenzi o lunghi diciamo sguardi rivolti al cellulare. Là ti accorgi che invece le personalità dei ragazzi sono sempre profonde e ci hanno sempre tantissimo da insegnare.
1: Qual è la prima cosa che dici loro quando vai a insegnare?
2: Allora, io parto dal presupposto che non devo insegnare. Io mi sono più che altro divertito nel trasmettere la mia passione e nel trasmettere il mio modo di vivere la musica. Non ho insegnato nulla, non ho preteso questo.
1: Aiuti a tirar fuori se stessi.
2: Sì, sì, sì, mi sono divertito a tirar fuori le personalità dei ragazzi. Sì, questo è vero.
1: C'è un episodio di cui sei particolarmente orgoglioso, qualcosa che ti ha reso veramente fiero di quello che stavi facendo?
2: E considera che il corso è durato 6 mesi, cioè i ragazzi non avevano, nelle prime volte che ci vedevamo non usciva fuori totalmente nulla. Facevo, però io, ecco qua, resistevo e molto spesso facevo ascoltare delle canzoni che loro conoscono bene, le commentavo insieme a loro, volevo che loro le commentassero per primi, proprio per iniziare a tirare fuori la propria voce. Quindi per me resistenza è tirare fuori la voce dei ragazzi in una storia che parla di resistenza legata alle quattro giornate di Napoli, con un repertorio di immagini che non è quello usuale. Siamo partiti da una targa che sta a Piazza Monte Calvario, che racconta la storia di quattro partigiani che in realtà non sono mai stati raccontati, e noi abbiamo ricostruito e siamo riusciti ad intervistare il figlio di Eugenio Blasio, che sarebbe il partigiano, che uno dei quattro partigiani scritti insomma su questa targa, e siamo riusciti ad intervistarlo e proprio a farci raccontare quali sono i ricordi che lui aveva, perché lui non ha questa memoria di quando la mamma, in realtà aveva nel grembo materno, era ancora incinta la mamma, il papà scese in strada e insomma durante le quattro giornate venne fucilato dai tedeschi, quindi lui non ha mai conosciuto il suo papà, si chiama come il papà proprio in onore. E noi abbiamo ricostruito questa storia però legandola anche alle storie di resistenza dei ragazzi stessi. Quindi è stato un bel lavoro e sono rimasto contento quando poi è uscita fuori la canzone.
1: Infatti avete fatto un'operazione molto bella, anche perché poi la storia è fatta soprattutto dalla storia dei singoli. Si parla spesso di massimi sistemi, di strategie politiche, ma veramente quello che è importante sono le persone che hanno dato la propria vita in questi momenti.
2: E, sì, partire dal basso per avere questo risultato qui.
1: E questo è il bello anche di questo album, che dà voce alla tua interiorità, però in realtà tanti si possono rispecchiare in quello che tu sei, perché questa tua grande sensibilità ti permette di entrare in comunicazione con la parte più intima non solo di te stesso, ma anche di toccare le emozioni altrui, e questo crea un grande scambio emotivo a livello veramente molto profondo.
2: Chiedo scusa, non lo faccio apposta.
1: No, bellissima, no, è molto bello. Io vorrei proseguire con un brano live che è Bocca Salata.
2: Va bene.

carezza, sana e ferita aperta in cuore a me. Tu non ci stai più a marà che la certezza, camma roba che sta attorno a me. Quasi per sbagliare una fotografia, ma sotto all'occhio ti ingannanza a me.

0: Bocca salata, legami perduti, legami che però lasciano il segno, che la mente non dimentica, ma anche come la resistenza è anche importante. Ad un certo punto tu lo dici chiaramente, stutam l'orgoglio in tuo cuore, cioè spegniamo l'orgoglio. Molto spesso anche nelle relazioni interpersonali l'orgoglio, diciamo, la fa da padrone, ma è anche l'ostacolo più forte da superare, quello che a volte ci limita nell'essere veramente noi stessi, nella capacità di dimostrare anche il bisogno dell'altro. Però questo bisogno resta dentro e tu l'hai raccontato nella maniera più poetica che si potesse fare.
1: Grazie di vero cuore, Francesca, veramente sono molto emozionato perché ti stimo tantissimo e questo che dici mi rincuora tanto, mi riempie veramente il cuore di gioia. Sono contento veramente che ti sia piaciuta.
0: Penso che sono solamente la voce di chiunque potesse in questo momento parlare con te e dirti quello che pensa. Allora, questa nostalgia dolce amara è un'altra un po' una caratteristica sia proprio dell'animo napoletano sia un po' di questo disco.
1: Sì, mi accompagna nel racconto del disco e ascoltavo un'intervista proprio di Enzo Avitabile che raccontava questo e mi ha affascinato la capacità, vabbè, magistrale nel raccontare che noi siamo proprio naturalmente un po' melanconici. Siamo figli della melodia e allo stesso tempo di questa melodia minore, caratterizzata proprio da questa tonalità minore, con accordi che già solo ascoltandoli c'è che sei napoletano.
0: Esatto, che poi è una cosa strana perché questa nostalgia, proprio questa saudade, quella brasiliana,
1: saudade.
0: No? O in napoletano diremmo apucundria, come diceva appunto Pino Daniele, fa parte proprio dei popoli latini, quelli che poi sono anche i più appassionati, i più gioiosi.
1: È vero.
0: E forse fa da contraltare a questa, sono i contrasti che ci caratterizzano.
1: Spesso chi sorride magari dietro nasconde delle storie belle, toste.
0: E il bello di tutti questi brani che raccontano molto la verità di essere persone umane, quindi con le proprie fragilità, i propri ricordi, però anche con la forza di andare sempre avanti, di resistere e di affrontare la vita con grande entusiasmo, che poi culminerà nel tuo ultimo brano in questo grazie alla vita, in questo ringraziamento proprio, che questo mi piace del tuo approccio molto, usare la parola umile, ma non nel senso di modesta, nel senso di vera, cioè che non hai la presunzione di raccontare qualcosa dall'alto di una cattedra del cantautore, ma del metterti vicino agli altri e con gli altri a sentire.
1: Hai colto in pieno il mio spirito, è esattamente quello che stai dicendo adesso. Non ho parole perché sei riuscita a cogliere in pieno la mia visione, che non è una cosa, cioè, perché Munachi? Tu all'inizio mi chiedevi perché Munachi. Io dico spesso una frase, dico siamo nell'era in cui tutti vogliono per forza apparire e essere qualcuno. A me lasciatemi essere un invisibile. Cioè io sono mi piacciono tutte le persone che nel loro silenzio portano avanti i valori veri, i valori sani, che fanno delle cose importanti ma

0: cioè senza proprio alzare la mano e dire io sono qua.
1: E sbandierare sì, le proprie verità.
0: Sì.
1: Ma forse sono quelle cose più potenti, perché come, non so, il vento, il soffio, alla fine è quello che veramente penetra e riesci a trasformare. Quindi la capacità di penetrare, a volte sussurrando, a volte in silenzio, a volte, come dici tu, non so, in queste notti di luna piena, guardare la luna, sentirsi tutti figli della luna, figli dello stesso modo di essere, dello stesso mondo. E io credo che tutti i ragazzi, ma anche chi, i giovani e meno giovani, guardando la luna e vivendo questi momenti di grande intimità, si ritrovano e si rispecchino completamente in questi tuoi brani. Allora, diciamo che figlio da luna, quindi io penso che tu abbia queste ispirazioni soprattutto la sera, però volevo sapere come nascevano proprio i tuoi pezzi, qual era il tuo modo di scrivere, se iniziavi prima a metterti al pianoforte, a trovare un motivo, se scrivevi prima un testo, se sentivi un'emozione, cercavi, come nasce proprio il tuo processo creativo?
0: Allora, questa è una domanda molto molto bella. È molto soggettivo, cioè varia di canzone in canzone. Spesso c'è una ricerca, c'è un percorso che nasce dall'esigenza di raccontare un pensiero, e ci sono momenti in cui nella mia testa nascono delle melodie, avendo lo strumento sempre con me, anche proprio nella testa. Io riesco ad immaginarmi spesso delle melodie che hanno già un testo sopra, quindi questa ricerca poi la faccio al pianoforte, ma può nascere anche in macchina, può nascere anche in momenti, in cui tutto sto facendo tranne che musica. Infatti nella quotidianità sono sbadato, sono molto distratto, perennemente distratto. Cioè, chiunque sale in macchina con me dice: prossimo auto guido io. Cioè, questa è la verità. I miei amici si divertono, cioè mi dicono questa cosa, però è vera. Pensandoci, ovvero, cioè io molto spesso penso a canzoni quando cammino, non quando sto in studio.
1: Allora, traendo spunto da questo fatto che sei distratto, e come si suol dire, chi è distratto si dice anche che ha la testa fra le nuvole, io adesso ascolterei In Goppe Nuvola.

sembra così niente. Tutte le situazioni così le abbiamo risolte, è così niente, è così niente. Non teniamo che mangiare, ci manca il necessario, così niente. Ci negano il diritto della vita, è così niente. Ci tolgono l'aria, è così niente. A furia di dire è così niente, siamo diventati due così niente, io e te.

0: Non è mai inutile, si
1: Goppe e nuvole di appunto Monachier, ossia l'anagrafe Giuseppe Russo. E dicevamo, tu sei un po' distratto, hai questo, ma è un po', io penso che tutti gli artisti lo siano più presi appunto dalla creatività, dai pensieri, dalle emozioni, da tutto quello che è al di fuori della materialità e della quotidianità, anche se ci appartiene in qualche modo. Però le nuvole sono anche leggerezza, quindi tutto quello che tu vivi, anche questo album, lo fai con, Michael, non si sente mai il senso del peso, della difficoltà del vivere, ma anzi è permeato questo album da grande senso di leggerezza. Dicevo, proprio come prima, ecco, un soffio che ti avvolge e trasforma.
2: Grazie. E Goppe e nuvole è un brano che mi ha spinto anche a dire delle cose che non mi piacciono in realtà della quotidianità della nostra società, e questo fatto di guardarlo da Goppe e nuvole è una visione un po' diversa per esternarci un po', per guardare un po' da un punto di vista diverso. E c'è la poesia proprio di Edoardo all'interno, che rafforza il concetto con e cose niente, perché dice proprio: a furia di dire cose niente si mi ha domandato due cose niente, io e te, che rafforza questo concetto che io dico nel ritornello: volessi gagnere ma mi tratteng, ca pure lacrime se porto viente, e fai di tutto ma non cagni niente, ma non è mai inutile si te la miente. Perché le cose bisogna sempre raccontarsele, bisogna sempre dire. Quindi è vero che uno vive in Goppe e nuvole, ma poi diciamo che bisogna anche dire le cose come stanno e denunciare anche quando pensiamo che certe cose vanno dette, non bisogna tenersele.
1: Assolutamente no, e anzi guardare da prospettive diverse è molto importante. Questo fatto che tu hai avuto il coraggio di allontanarti dalle situazioni, di vederle dalle nuvole, ne vedi forse la vera realtà solo nel momento in cui ti estrani anche dalla situazione che stai vivendo, e quindi è un'operazione che inviti a fare a tutti quanti, ed è importante, uno lo dovrebbe fare ogni giorno, un esercizio proprio che dovremmo fare sempre, di staccarci da quello che stiamo avendo in quel momento, prendere le distanze e osservare come un osservatore esterno la situazione che stiamo vivendo. Forse potremmo vedere anche non solo i nostri punti di vista ma anche quello degli altri, ma soprattutto parli appunto di questa importanza, sottolinei l'importanza della comunicazione, perché è fondamentale parlare, e qui tu in questo sei vero, sei assolutamente vero. E chiudendo, a chi ascolta questo album cosa suggeriresti? Cosa vorresti che restasse a chi si mette in ascolto?
2: È un album vero, nudo, in cui non mi sento di suggerire qualcosa in particolare, mi sento più che altro di dire di ascoltarlo magari quando sei pronto a farlo, e questo in realtà non dovrei nemmeno dirlo, perché come dicevo anche all'inizio, le canzoni possono arrivare, cioè arrivano loro da te nel momento in cui tu ne
1: sei,
2: hai bisogno,
1: pronto ad ascoltarle.
2: Sì, io ci credo molto in questo, e credo molto nel fatto che nei segni, nelle cose che ci accadono, anche quello che noi chiamiamo caso, in realtà poi tanto caso non è, perché quando ci ritroviamo a leggere dei segnali poi ci accorgiamo che molto spesso ci danno delle indicazioni, come magari ci appare un libro, come magari ci può apparire una poesia, ci può apparire un video sui social che ci illumina. Quante volte ci succede? Molto spesso. Io vorrei che le canzoni facessero la stessa cosa, cioè arrivassero nel momento in cui magari ne hai bisogno.
1: Ultima domanda: progetti futuri, dove porterai, dove ti possiamo ascoltare dal vivo, dove ti possiamo applaudire?
2: Allora, sicuramente sto organizzando, e molto breve, a breve termine usciranno le date in cui verrà presentato l'album e le date dei live, quindi basta seguire i miei canali social per essere aggiornati su tutto, e al momento l'album è anche in formato fisico.
1: Io credo che saranno in molti a sentirsi figli di questa grande madreluna, e noi chiudiamo questo incontro con Grazie Vita, e io vorrei che, come una sorta anche di preghiera, una sorta di anche di buon augurio, e tu ce la suonassi e cantassi qui dal vivo in studio. ti ringrazio tantissimo di aver accettato il nostro invito, ti ringrazio tantissimo per questo lavoro che è veramente prezioso. Grazie, grazie Giuseppe, grazie Monaci.
2: Grazie a te per avermi invitato e grazie ai radioascoltatori.
3: Ce ne musco la canun vir, sottano solo che coce forte, t'imbara tanta cosa la vita e c'è agnuti in da macchina.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli.

ma bonna fa sposare, se non so ricca so faticatore, l'amore non s'accatta quei denare, e quando dico sette, sette so.

parole, pour fa capista amour, nous guarde sous la mente, pour basta. Dilla con l'occhi e sulla mente, casi l'amore. Dilla con l'occhi e sulla mente, e non parlare. Dilla con l'occhi e sulla mente, casi l'amore.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Mariscia, buonasera.
1: Serenate le maggio, di la casa ricorda, casa ricordo pizzero giardina, e casa stessa accorta, se stessa accorto cara malandrina, zitto zitto per piacere, casino se voscia da...

0: pensile e la spusa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: quest'arnese qua.
1: E il Veltric e Ballacche che a Napoli laggiù lo suona gli scugnizzi da un secolo e ancor più.
0: Lo suona oggi il Milord.

Ma scuro cielo è sto paese, e nuvole più nere stanno qua. A primavera nostra è nata cosa, chi sta lontano non sa può scordare.

a nostalgie, io me ne moro.

che spacca e prete e infoca tutte case. Ogni giorno che mi scrive una parola e che mi dà speranza e te verrei rinta sto cielo.

spacca il prete e infoca tutte case. O sole,

IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Le finestre socchiuse dei vicoli lasciano uscire note antiche, quelle che nascono tra un cuore ferito e una luna appesa sul golfo. C'è una voce che arriva piano, come il vento che accarezza Napoli nelle notti d'estate. Una voce che conosce le carezze della nostalgia, i silenzi dell'amore e la forza di chi canta con l'anima prima ancora che con le labbra. Perché a Napoli le canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono. Camminano tra i vicoli, si siedono accanto ai sogni, entrano nei pensieri e restano lì, come certe emozioni che non vogliono andare via. E allora lasciamoci trasportare da questa melodia, tra battiti, ricordi e verità. Perché quando la musica nasce dal cuore di Napoli, diventa poesia. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e questo è il programma dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi una puntata molto emozionante, anche perché oltre ad essere un'artista straordinaria è una donna e anche una cara amica. Ci vediamo poco perché abbiamo troppi impegni di lavoro, ma sono contentissima di averla qui. La nostra ospite porta dentro la voce delle donne forti, dei sentimenti veri e delle storie che fanno battere il cuore tremendo. Mare l'anima, una presenza che profuma davvero di sud. E diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ad Emiliana Cantone. Ciao.
1: Buongiorno a tutti, che bella che sei, grazie per questa prefazione.
0: Ti ho trovato intanto bellissima come
1: grazie
0: sempre e siamo un po' come il vino, più invecchiamo te
1: ma
0: lo dico,
1: speriamo, no? Sai, devo aggiungere una cosa, che oggi siamo anche un po' compaesane, sai?
0: Mi sono trasferita. Ti sei trasferita vicino?
1: Sì.
0: Ma tu già eri vicino,
1: no,
0: eri
1: no,
0: del mio
1: no,
0: paese.
1: No, no. Sì, ma adesso siamo proprio vicine.
0: Vabbè, allora dobbiamo incontrarci anche perché siamo mamme anche a tempo pieno e,
1: sì,
0: e quindi dobbiamo organizzare questo.
1: Certo, certo.
0: Tu riesci a organizzare queste uscitine con le mamme?
1: Devo dire, diciamo, non
0: io
1: con
0: poco.
1: Le mamme, mi dispiace dire questa cosa, però alla fine la cerchia di amicizia poi si rifà a quella che è la cerchia di lavoro inevitabilmente, quindi spesso
0: poco.
1: Condivido le serate libere con gli amici con cui frequento e di solito sono quelli che poi sono legati al mio mestiere, penso un po' anche a te, vabbè, però tu hai anche tu nipoti, ti seguo, quindi
0: esatto.
1: So che bene o male tuo figlio ha già una bella spalla forte.
0: Esatto, una bella sì. compagnia, perché devo dire ci sono, però anche se poi quei pomeriggi dedicati anche dopo scuola nel giardino
1: sì.
0: sono poi bellissimi.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, non si fanno sempre, però forse anche quello, il fare sempre, poi ci annoierebbe.
1: No, mia figlia fa una vita bella impegnata perché di solito mi vuole seguire, quindi diciamo ha già i suoi pomeriggi belli impegnati. Torna a scuola e dice che lei è andata al lavoro e il ti dico, per favore, non dire così,
0: torna anche a luna di notte.
1: No, purtroppo ai miei ritmi sarà molto difficile da settembre, visto che comincerà le elementari.
0: Mamma mia, stessa cosa mia. Quindi alle 8 deve entrare?
1: Non so come, perché ci vuole una diritta.
0: Guarda,
1: prima
0: io
1: per
0: sono
1: me.
0: L'unica, forse qualcuno con me, che arriva a scuola proprio al limite, 9.45, anche 10, 9.30 il limite. E mi fanno i cazziatoni. Però io certe volte spiego che o sono tornata da fuori, mio figlio ovviamente mi aspetta a mezzanotte, o che guardiamo un programma, o che sto fuori.
1: Ma io non dico, faccio testo, non voglio nemmeno dirlo, però sono alla scuola privata solo per una questione di orari e quindi è una premessa che ho fatto fin quando si può, ovviamente insomma le materne permettono un po'
0: esatto.
1: di ritardi e di cose, però adesso settembre
0: adesso
1: non
0: rigidità,
1: so come si, rigidità
0: mamma mia.
1: Per noi
0: sì, sarà così, impegno anche per noi. Allora facciamo conoscere meglio ai nostri ascoltatori un po' la tua carriera e insomma racconta un po' di te, poi insieme esploreremo qualche momento. Una delle voci femminili più importanti della musica napoletana, una carriera iniziata tra l'altro prestissimo di Emiliana Cantone, già da adolescente, con il primo album Amori Particolari, che ti hanno portato insomma ad aprirti alle porte del grande pubblico. Negli anni hai collezionato comunque tantissimi successi con album come Grande, Partenopea, Sono Mia, Mille Lune, L'Unica Differenza e Non è sempre colpa delle donne, raccontando attraverso la musica storie d'amore, passione, forza e vita vera. La cosa che mi piace tantissimo di te è proprio che hai messo sempre al centro comunque il tema donne, no?
1: Sì.
0: Questa condizione di dover raccontare attraverso la tua musica, ecco, questa forza, questa guarda,
1: sì,
0: c'ho
1: sì,
0: la
1: sì,
0: pelle
1: sì.
0: d'oca, perché a me quando si parla di universo femminile mi emoziono, no? Da tutto quello che facciamo, da cosa siamo, da cosa diventiamo poi con il tempo.
1: Vabbè, diciamo che anche gli artisti uomini, no, si rifanno a parlare in terza persona per cercare di osannare le donne. Quando però alcuni messaggi vengono poi appunto dati dalla donna stessa, chi meglio di una donna può raccontare una sofferenza, una, non so, una malinconia, una battaglia, ma anche una conquista, un corteggiamento. Insomma, noi abbiamo sicuramente degli approcci e una sensibilità diversa rispetto ai maschi, quindi sono sicura che quando, ecco, una canzone, un messaggio di una canzone viene dato da una donna, per chi l'ascolta è sicuramente diverso. Bravi gli uomini, che, cioè gli artisti maschi, che comunque si rifanno a questa cosa.
0: E che poi ci hanno anche fatto chiagnere, anche perché tra i due brani più amati, ricordiamo Quando mi hai fatto chiagnere, ma questo dedicato a tuo...
1: No, guarda, non era ancora... sicuramente, guarda, ha procurato
0: alle
1: qualche
0: storie.
1: Pianto. Ultimamente isterico, ma... No, allora, io ho sempre cercato, sicuramente il mio focus è l'amore, però ho sempre cercato di cantare canzoni che mi rappresentassero, in che modo? Anche solo nel raccontare alcune circostanze della vita. Cioè, io ho sempre pensato, qualora non ho scritto quel brano in questione, mi sono detta, è una cosa che io penso, mi comporterei così, allora la canto, perché tutto quello che finora ho cantato mi ha rappresentato, ma come pensiero, come donna, come persona. Quindi non ho mai cantato una cosa che io non avrei fatto, non avrei reagito in quel modo. Questa è una cosa che mi dà soddisfazione e anche mi tiene appagata, perché sai, negli anni, visto che lo faccio anche da tanti anni e ho cominciato da molto piccola, rinnego zero cose, voglio
0: bene,
1: dire.
0: Bene, poi infatti tra poco entriamo nel tuo passato e capiamo un po' il tuo percorso da bambina, dalla tua infanzia. E tra l'altro, chiudendo questo momento un po' bio, hai calcato palchi in tutta Italia e anche all'estero, portando comunque la musica napoletana fino a New York in eventi internazionali dedicati alla cultura italiana, quindi complimentissimi. Poi
1: grazie.
0: Apriamo anche una piccola parentesi: televisione, concerti, teatro e una voce emiliana che negli anni è diventata simbolo di emozione e autenticità. E io lo confermo, perché sei stata comunque sempre lineare, ecco.
1: Sì,
0: coerente. Sempre saputo. Brava, quello che è vero, quello che invece spesso può succedere agli artisti è proprio questa altalenanza di capire che carne, se pesce, se viola, se rosso, se blu, cioè può capitare artisticamente.
1: No, capita spessissimo. Diciamo che io sono la particolarità, non è detto che poi magari è giusto, e ti spiego. Sicuramente la musica negli anni cambia, è cambiata tantissimo, e questo mi dispiace, perché devo ammettere che in alcuni casi è peggiorata. E quindi cosa succede? Che molti artisti, anche comunque affermati, insomma, per cercare di varcare quelle che sono le tendenze, il mercato del momento, si piegano, diciamo così, appunto a questo mercato, che spesso poi danneggia quella che è la coerenza di un artista, ma anche a volte la qualità. Vedi adesso tutte queste canzoni create con l'intelligenza artificiale, cioè io sto molto attenta a quando mi fanno ascoltare delle canzoni, a scegliere canzoni che non sono frutto di una creatività di una persona. Ma poi io dico sempre, chissà, anche tra 100 anni tutte quelle persone che hanno cantato delle canzoni con l'intelligenza artificiale, ci sarà un modo che vengono sgamati?
0: Immagini.
1: O magari si riporta, si non lo so, si creeranno delle copie involontarie
0: anche, no? Su un testo che non è vero, che è invece prodotto da un'intelligenza,
1: o che magari somiglia a qualche altra cosa che noi non sappiamo nel mondo. Probabilmente no, perché c'è un sistema, insomma, sicuramente pensato anche per questo. Però io preferisco, ecco, ricevere la creatività da parte di un'altra persona, che sia nel testo, che sia nella composizione. Poi ben venga che ci sono insomma strumenti che possono aiutarci o anche alleggerirci a fare del lavoro, perché i napoletani, gli artisti napoletani sono veramente quei pochi rimasti che fanno musica pop suonata, quindi noi suoniamo tutto, anche quando facciamo una canzone elettronica, per dire, sai, queste molto campionate. Cerchiamo sempre di mettere uno strumento reale, che sia una chitarra elettrica, che sia un piano, però c'è sempre qualcosa di vero suonato con le mani di un'altra persona.
0: È tutto un'altra,
1: e questo spero che non
0: basta.
1: Si perda, perché purtroppo nell'ultimo periodo, come ti dicevo, sta zoppicando un po'.
0: È vero, vengono un po' messi da parte. E allora, a proposito di questo argomento così maledetto, io farei ascoltare È una maledizione di Emiliana Cantone, e noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Edizione di Emiliana Cantone che qui è venuta a trovarmi ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. Io sono Fabiola Ciminella e noi continuiamo il nostro viaggio, il nostro percorso, e partiamo proprio dalle tue radici, dalla tua partenza. Partiamo proprio da te, no? Prima della cantante, che bambina eri e che mondo avevi intorno?
1: Allora, non me lo ricordo, sarò ripetitiva, ma io fortunatamente ho sempre vissuto di musica fin da piccola, perché in famiglia sono tutti artisti, insomma, chi faceva piano, chi aveva già inciso qualche album, quindi non ho avuto modo di sviluppare altri hobby, altre passioni. Mi sono subito ritrovata a cantare, ovviamente all'inizio così per scherzo, per gioco, per hobby, e poi a 7 anni mi sono ritrovata già a fare piano bar con mio padre. Successivamente ero la voce femminile, però mignon,
0: che bello,
1: di un trio di piano bar che tu dovresti anche conoscere, che si chiamano Gli Irresistibili, Mario Pelliccia.
0: Certo che sì, l'ho visto anche di recente, quindi sì. È iniziato con lui.
1: Sì, e pensa, io ero questa voce femminile.
0: Baby.
1: Però infatti la gente a volte non credeva che fosse la mia voce, perché avevo una voce sicuramente più matura rispetto alla visione estetica che avevano di me. E molte volte mi tiravano il microfono da mano per capire se io cantavo in playback o in realtà era live. Quindi questa cosa te la può dire anche Mario. Poi da lì ho partecipato a un piccolo concorso, insomma, di paese, dove c'era il vero approccio musicale. Quindi da lì ho studiato un po' di canto e ho inciso le mie prime canzoni inedite. Poi devo dire la verità, da questa cosa non è mai scattata un vero e proprio gavetta, nel senso, mi sono poi subito ritrovata catapultata nel mondo artistico, però già lavorativo, perché quando ho inciso la mia prima canzone in realtà ho subito spopolato e mi sono ritrovata, capito, a cantare non più per passione ma anche per lavoro, perché c'era richiesta e quindi la gente mi voleva.
0: Io mi ricordo infatti anche perché noi siamo coetanei, 90 più o meno. Io mi ricordo proprio, c'era questo il tuo nome che era grandissimo, no? Anche in città, nel paese, in città, poi Napoli.
1: Poi
0: eri piccolissima, quindi hai iniziato a lavorare già dall'età.
1: Allora, discograficamente io avevo 13 anni. Cioè,
0: Madonna!
1: Quindi a 13 anni ho inciso il mio primo album e ti dirò, ho festeggiato già 20 anni di carriera, ma quest'anno sono 24 anni, nozze d'argento l'anno prossimo.
0: Wow, catapultata nel mondo dei grandi e del lavoro. E come la prendevi all'epoca?
1: Allora, guarda, io sono sempre stata seguita da mio padre, quindi sicuramente non avere una persona estranea mi ha aiutato, perché all'inizio, sai, allora io nel mio piccolo, anche se ho cominciato a 13 anni, mi portavo dietro questa gavetta fatta di tanti anni di piano bar, di concorsi, di festicciole, così,
0: di palchi, comunque di esperienze,
1: quindi all'inizio non riuscivo a capire in realtà la differenza tra quello che avevo sempre fatto, anzi mi entusiasmava, perché comunque non restavo più tutta la giornata a cantare, quindi anche ero abituata anche a cantare senza avere il consenso delle persone, perché tu facevi una musica di ascolto. Quando poi io ho cominciato già a cantare le canzoni di piano bar, quindi degli altri, facendo questi famosi flash, ossia, sai, questi 15-20 minuti in cui mi presentavano, quindi ero già la cantante che veniva a cantare
0: per la serata,
1: se ne andava. Quindi anche l'entusiasmo delle persone nel riceverti era diverso. Quindi a me piaceva tantissimo, perché mi sentivo già una cantante, insomma,
0: assolutamente. Infatti la mia prossima domanda è questa, cioè quando invece hai proprio capito che quello sarebbe stato il tuo lavoro, una volta che tu ti sei cimentata un po' per caso tra virgolette, ma in realtà in casa si sentiva e profumava di musica, no? Il tuo ambiente, quindi ci sei nata, non è che hai deciso, ti ci sei ritrovata, poi dopo ci sei stata bene o ti è stata costretta questa situazione?
1: Però capitava comunque con un'età particolare, quindi questa richiesta, questo obbligo, perché dicevo è brutto dire obbligo, però in realtà quando poi vivi questo successo non diventa più mi voglio divertire, voglio cantare qualche canzone, no, eri obbligata comunque agli orari. Ripeto, questa cosa coincideva con un'età particolare, che era l'adolescenza, la scuola, il liceo, le prime esperienze, quindi diciamo che l'ho vissuta negativamente sotto l'aspetto personale, non artistico. perché comunque questa cosa bella che mi succedeva non era a pari passo poi con la mia vita personale,
0: certo,
1: perché facevo tardi la sera, la mattina dovevo studiare la mattina, e quindi l'ho vissuta male anche con la scuola. Mi sono diplomata veramente con tutta la forza di volontà che avevo, e ricordo quando poi mi sono diplomata ero anche dispiaciuta di non conseguire poi l'università perché mi piaceva, però insomma avevo un lavoro che mi dava effettivamente questa soddisfazione. Io ho sempre detto, in realtà chi studia è per trovare un posto nel mondo, quindi anche una professione magari un po' più dignitosa per le aspettative che uno ha, e quindi dicevo, che faccio? Io ho il lavoro e lo parcheggio per studiare qualcosa che poi non posso conseguire perché magari non so, non voglio fare l'avvocato e poi non lo posso fare perché mi amano a cantare, o piuttosto capito la ginnasta, per dire, perché non sono per niente sportiva. Però, e quindi poi mi sono fossilizzata su questo e ho cercato di farlo meglio dedicandomi al 100%.
0: E invece, se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei diventata oggi?
1: Io penso di sì, perché ho sempre cercato di non perdere quelli che erano i valori. Sicuramente mi ha aiutato ad avere un contesto familiare alle spalle, però sono stata sempre ben attenta a non tralasciare delle cose, perché avendo cominciato da piccola potevo comunque avere delle influenze diverse, potevo avere una personalità diversa. Invece io ancora adesso penso di essere una ragazza veramente semplice, con dei valori che poi appartengono alle brave persone. Mi reputo una brava persona,
0: assolutamente,
1: perché...
0: no, l'educazione, i valori che ti hanno trasmesso. Però e insegnato, e poi ecco...
1: è difficile continuare ad avere questi insegnamenti, perché tu potresti sbandarti, ma è un parolone, però è vero, fai delle esperienze, vivi in un mondo dei grandi, in un mondo completamente maschile, perché diciamolo, io mi sono sempre rapportata a maschi più grandi di me in un anche
0: ma anche lavorativamente assolutamente
1: particolare,
0: sì, perché anche perché la musica, concerti, eventi, palchi, serate comunque spesso sono organizzate fondamentalmente. Oggi abbiamo ecco delle team manager, si
1: sì,
0: è evoluta
1: delle,
0: un po'
1: sì,
0: la figura manageriale, ma prima ecco la tua età da giovanissima.
1: No ma io, ma che posso dire, dall'incidere un disco alle televisioni, alle serate, agli organizzatori, quindi ovviamente mio padre è stato una persona molto presente, ecco. Questo mi ha aiutato, però dico sempre che poteva darmi tutti gli insegnamenti del mondo, ma se non fossi stata io bella salda
0: ti saresti okay. Facilmente persa. E allora noi ci perdiamo invece a questo punto tra le tue parole, tra la tua musica, e vi lascio ascoltare, ragazzi, Mille Lune di Emiliana Cantone, e poi torniamo qui e la nostra chiacchierata continua a Napoli Senza Confini.

0: Qui in Rai Radio Live Napoli e adesso Emi entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene, che ti rappresenta, che ti ha cresciuto, che...
1: Aspetta, fammi pensare, perché io ce n'ho uno in assoluto che lo voglio dire, però vai. È in italiano, perché sì. È una cosa che mi ha sempre dato ragione: ogni impedimento è giovamento.
0: Brava. Questa... non dobbiamo andare contro le cose che ci si mettono i zampini, praticamente degli ostacoli, quindi se poi... quella roba non è riuscita bene, voleva dire che doveva andare così.
1: Esatto, questo mi rincuora un po', sai,
0: e anche ogni... io
1: pensiamola così, né?
0: Sì, brava, perché un po' vabbè, ne traiamo sempre il positivo dalle cose, siamo ottimiste.
1: Ho fatto tardi e poi magari arrivi sulla cerimonia, stanno facendo tardi loro, questo è tipico. Oppure quando qualcosa non va, no, però è un modo per anestetizzare a volte, no?
0: Dei no,
1: qualcosa che ci è dispiaciuto non poter fare.
0: Esatto,
1: vabbè, lavo da faccia, nessuno ti dice lavo da faccia casi più bene me.
0: Quella ormai noi donne
1: che non è solo tra donne, quindi il trucco tutto è bello e bravo fin quando poi non sei più brava degli altri. Questo io lo riconduco a questa cosa qui.
0: E a proposito, visto che mi hai aperto questa piccola parentesi, hai avuto anche difficoltà, ecco, proprio per da parte delle persone, cioè ti hanno messo in difficoltà, c'è stata cattiveria, invidia in questo tuo percorso?
1: Sicuramente, guarda, dirti
0: perché,
1: questo proverbio
0: che esiste quindi esiste, lo sappiamo.
1: Ma
0: però...
1: io ricordo che quando sono, diciamo, ho cominciato e quindi mi sono rapportata in questo ambiente artistico, io ero la giovane del momento, quindi come si dice, non mi viene il termine, quella che ha cominciato adesso, vabbè, non mi viene.
0: Emergente
1: di turno. Okay. Quindi all'inizio, quando io mi trovavo in questi contesti in cui c'erano gli artisti più bravi, mi vedevano sempre come carina, no, che bella voce, com'è brava, quant'è
0: mille
1: brava, quant'è bella. Dopo un mese le vedevi già giustamente nascondersi un pochino, perché poi il successo era grande, e anche se uno è emergente o magari più
0: si
1: piccola
0: di età, diciamo,
1: questo
0: così.
1: Si sta affermando, questo in un certo modo, perché è così anche
0: che
1: oggi.
0: Che questa cosa.
1: Però guarda, io la giustifico, ci può stare, perché l'arte è così imprevedibile che a volte non è solo una questione di bravura.
0: Servono mille ingredienti.
1: E riguardano tante cose. Anche perché oggi soprattutto il successo, la popolarità non sempre rispetta il talento che uno offre.
0: Non certo arriva all'improvviso che ti chiamano e ti portano,
1: deve
0: essere davvero accompagnata dalla fame,
1: sì,
0: dal coraggio, dalla voglia di mettersi in gioco, la perseveranza, quello che ti fa andare avanti, no?
1: Sì, però c'è una

0: Cosa, vedi, una costante che poi non cambia, essere coerenti con se stessi, nel senso, cosa voglio offrire al mio pubblico? Sì, una musica degna comunque innanzitutto di una mia personalità, ma anche del pubblico con cui tu interagisci, perché io penso che il pubblico i napoletani abbiano bisogno di difendere la musica napoletana. Cioè, voglio dire, adesso le vetrine che ci danno non sono quelle che rispettano gli artisti che ne fanno parte. È brutto dire, non voglio essere ovviamente polemica, ma siamo qui in un contesto Rai molto importante. È anche giusto che uno prenda coscienza di quello che si vive
1: Certo.
0: in città. E allo stesso modo penso che i bravi artisti non hanno le stesse possibilità che attualmente hanno delle persone che non hanno
1: Né arte né parte, dai.
0: anche questo, però non danno una bella immagine alla musica napoletana. Quindi poi è più faticoso per gli artisti emergere per una qualità che è quella artistica, che è quella della buona musica, la musica pop, la musica suonata, la musica pensata, perché dietro di noi comunque c'è una schiera di persone che lavorano e si impegnano. Questo è. Poi ci può stare una canzone un po' più frivola, felice, anche musicalmente parlando, una musica diversa, quindi non so, latina, quello che è, però c'è
1: Certo,
0: sempre fatta
1: c'è
0: con
1: sempre un lavoro
0: criterio.
1: dietro.
0: Se anche noi artisti ci pieghiamo a quelle che sono le tendenze, i trend, va a finire che restiamo
1: Su
0: insomma.
1: TikTok, non vogliamo restare lì, non siamo per TikTok, siamo un'altra generazione.
0: Attualmente siamo famosi proprio per questa cosa di TikTok.
1: Sì, guarda, no, lasciamo perdere, io non ci voglio entrare, non ci entro,
0: No,
1: sono
0: no, no.
1: vecchia, non lo so fare, non saprei cosa dire là sopra. Abbiamo altri contenitori da utilizzare, ecco, la radio, la televisione, il canale social Instagram, che forse è quello che ci
0: Sì,
1: rappresenta di
0: è
1: più,
0: vero.
1: vogliamo restare lì. Allora, torniamo in Napoli Express e ti chiedo una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
0: Vabbè, le feste di Natale sono quelle passate in famiglia, i cenoni, 24 e 31, questo è tipico, dobbiamo stare in famiglia. Non voglio mancare a New York, a Natale, non voglio andare, voglio andare in un
1: Voglio
0: altro
1: stare a
0: periodo.
1: casa.
0: Sì, questo è sicuramente.
1: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici. Buone.
0: Spaghetti a vongole? No, l'ho
1: Uno
0: fatto
1: dice il
0: ieri,
1: ragù.
0: prima di. Sì, il ragù sicuramente, però il ragù bisogna saperlo fare.
1: Poi ci
0: Cioè,
1: vuole
0: capito?
1: troppo
0: Invece,
1: tempo.
0: bene o male, se le vongole sono buone, lo spaghetto ti viene sempre
1: Buonissimo. Anche noi la
0: bene.
1: domenica
0: Però sai
1: spesso
0: che io poi
1: facciamo pesce.
0: sì, al ragù preferisco poi il pomodoro fresco. Cioè, non c'è
1: Sì,
0: il
1: è troppo pesantone
0: pomodorino.
1: sto ragù, è
0: Sì, perché poi
1: vero,
0: più
1: però.
0: buono è più cotto, più calorico, perché ovviamente
1: E
0: l'olio
1: più ci
0: tutto.
1: vuole un'ora per
0: Sì,
1: digerire. Noi
0: sì,
1: siamo gente smart, ci
0: sì.
1: dobbiamo
0: Diciamo.
1: muovere.
0: Sei tu smart.
1: Invece, una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
0: Sai che un po' ce ne sono che ultimamente sono perse, che sono legate anche poi alla musica. La Piedigrotta, per esempio, ultimamente non si fa. Quella che detiene ancora il primato e ogni anno non manco è la festa dei Gigli, che è
1: Ah,
0: su
1: ci vai.
0: Ferrara.
1: Beh, io ci sono stata una volta.
0: Ci vado come artista perché devo dire la verità, ogni
1: È
0: anno non
1: pieno
0: manco. Sì.
1: d'artisti importanti,
0: E
1: è vero.
0: poi, sai, da napoletani stessi non ci si rende conto dell'importanza che c'è e con cui gli altri la vedono. Quindi difendiamo questa, ma diamo anche merito ad altre feste che si stanno un
1: Si
0: po'
1: stanno un po'
0: perdendo.
1: perdendo, è
0: Sì,
1: vero.
0: sì,
1: Infatti,
0: sì, sì.
1: anche un altro artista è venuto a trovare, proprio secondo me, anche per una come te che è nata proprio dal popolo, no? Dalla piazza, dal pubblico, dalle voci, dalle cose, e sente la mancanza di questi eventi, di questi live, no?
0: Sì, anche se devono essere più marginali, perché ovviamente non c'è un pubblico assiduo grande che li segue, però per esempio noi siamo famosi anche per le tamburiate. Ovviamente io come stile, voglio dire, non mi piacciono, però vorrei che non finisse questa tradizione, perché è frutto veramente di quello che noi siamo oggi,
1: È
0: dell'evoluzione
1: vero.
0: di oggi.
1: Invece, Amy, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che senti parte delle tue radici? Un
0: Ma dici un suono generico?
1: suono, una voce, un rumore, ecco, che ti riporta magari quando la senti
0: Guarda, non
1: o che è
0: so.
1: dentro di te da sempre.
0: Allora, se io penso a Napoli come prima immagine proprio scenica, come posso dirti, mi viene in mente sempre il golfo, cioè via Partenope, proprio Mergellina. E quindi quando sono lì al porto, quando sento qualche suono inerente a navi, barche. cioè ecco, questa cosa mi riporta subito. Anche se sono da un'altra parte, un porto straniero.
1: Esatto.
0: Però sai, questa cosa mi cattura sempre.
1: E ti riporta lì alle tue radici. E invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in un grande zaino per partire lontano da Napoli, cosa ci metteresti in questo zaino per portarlo con te?
0: Vabbè, ma io sono troppo mangiona, mi porterei dietro tutti gli ingredienti per qualche mese per cucinare. Sì, ma poi ho visto che ce ne siamo
1: gastronomia napoletana.
0: Potrei morire, guarda. Allora, se c'è un giuramento che io posso fare, ma che ne so, ma se nel mio firmamento c'è scritto che dovessi essere un'ipotetica Lady Gaga o Beyoncé, io continuerò a vivere a Napoli perché è un'altra città.
1: Bellissimo.
0: Non potrei sopravvivere. Sì, questo sì, però dicevo, bellissimo. I napoletani sono geniali. Sai che si vende anche l'aria di Napoli nei boccettini?
1: Infatti parecchi mi hanno detto, guarda, vi porterei l'aria nelle boccettine. Io non la sapevo sta cosa.
0: Unici.
1: Perché magari giro poco, ecco, San Gregorio Armeno, oppure tutti nei
0: l'aria
1: quartieri.
0: L'aria di Napoli. L'acqua di Napoli.
1: Cioè, la vendono così?
0: Sì, sì. Boccettino vuoto, così.
1: E i turisti la comprano,
0: certo,
1: capito? Così sperano di avere quella nostra.
0: Però se ci pensi, è vero.
1: Colori.
0: Se ci pensi, è vero.
1: La magari, catturi dentro?
0: Sì, perché magari a Napoli c'è sicuramente una concentrazione di smog più elevata, c'è la salsedine,
1: c'è l'odore di fritto. C'è tutto un mix particolare di odori. Noi ci fermiamo ancora una volta e vi faccio ascoltare O Quadra Ramalincunia di Emiliana Cantone, e poi torniamo qui a Napoli senza confini. Vi aspettiamo.

0: O quadro da malinconia di Emiliana Cantone, brano che fa parte dell'ultimo album Manuale d'amore. Sì. E prima microfoni spenti, Emi mi hai proprio detto, ecco, gli album se ne fanno pochi, no? Oggi, sì. Oggi sparano così singoli
1: EP, sì, sì,
0: ed EP.
1: Sì.
0: Come mai questa situazione?
1: Ecco, come mai lo hai fatto? Sì, perché da folli ormai avere proprio il disco fisico. L'ho fatto.
0: Sì, infatti come mai l'hai fatto? E poi perché? Questa tendenza a non farli più.
1: C'è questa tendenza perché la musica ha un consumo così veloce che tu hai, cioè tu pubblico, hai bisogno di ascoltarne una nuova almeno ogni mese, cosa che io non faccio. Probabilmente starò indietro, probabilmente perderò dei follower, perché effettivamente potrebbe essere così. Però io sono legata molto alla tradizione, sono cresciuta comunque in un'epoca dove la musica andava consumata piano piano, anche se non dovesse funzionare. Cioè io anche quando ho riconosciuto che magari non è andata forte una canzone piuttosto un disco, non mi sono messa lì a fare nuova musica e quasi a rinnegare quello che avevo fatto.
0: Certo.
1: Perché molte volte invece la musica ha avuto un corso proprio, è scoppiata dopo, vedi quanti successi anche nazionali, no? Che hanno avuto questo percorso. Cioè all'inizio sono nati così i soft e poi sono esplosi magari o in un film o piuttosto è diventata tendenza dopo anni sui social. E quindi io sono stata veramente una pazza, ma l'ho fatta per i nostalgici, per i miei fan, che pensa, alcuni dei miei fan ovviamente, quando comprano un album ne comprano due, uno su Fender e l'altro lo conservano in celofanato.
0: Davvero?
1: Quindi dicevo, ma perché non dare, anche io vorrei sempre un album
0: bellissimo,
1: fisico per sfogliartelo, per farlo. E però è brutto dire, probabilmente è proprio uno degli ultimi, perché a meno che non si ritorna in quella moda, ma non credo, perché si va sempre avanti.
0: Mamma mia,
1: in modo digitale
0: troppo,
1: è peggio
0: troppo, però troppo, anche perché se sono gli artisti, le etichette o chi per loro, comunque sta abituando il grande pubblico, il pubblico,
1: ma sono loro
0: ad avere questo ritmo.
1: Non è vero,
0: capito?
1: Che per il pubblico, se tu al pubblico non dai così tante canzoni, ma guarda, è diventato differente anche il modo di fare successo, perché prima quando facevi successo te lo portavi negli anni quella canzone, continuava. Invece adesso col fatto di far uscire tanti pezzi e avere magari
0: anche
1: la possibilità di far uscire più canzoni, tu bruci quello che è il tuo. Allora Bobby Solo ha fatto la sua carriera con quella canzone, sta ancora cantando, ci sarà un senso?
0: È vero.
1: Hai capito che dico?
0: Poi ben venga che sono 20 anni, no? Invece che artisti che abbiamo visto che hanno vinto anche Sanremo tempo fa, o qualcuno
1: già,
0: ecco,
1: dischi singoli,
0: io dico ma stanno facendo ancora musica? È quello
1: ma
0: che
1: io
0: mi chiedo,
1: se fossi,
0: no?
1: In Salda Vinci, che è un amico, se fossi in Salda Vinci io per sempre sì, ma a fine 10 anni per sempre.
0: Brava,
1: sì,
0: brava, capito? Così perché dà pure un taglio a questo ritmo incredibile.
1: No, invece anche Sal
0: vizioso,
1: ha già fatto,
0: no?
1: un singolo, un disco. Però quello purtroppo è il mercato, non è che Sal, o magari sarà anche lui, non voglio dire il nome, però ne approfitto per salutare e congratulare.
0: Ciao Sal, sì.
1: Però sai, è l'industria che ti porta a fare questa cosa qui. Io quando ho avuto degli approcci con delle etichette, la prima cosa che mi dicevano, allora tu ci devi garantire che in un anno...
0: Ma davvero così?
1: Certo, perché loro devono prendere il guadagno dagli streaming, dalle cose. Quindi io preferisco camminare da sola. Laddove dovesse succedere qualcosa di importante, dove tu hai bisogno delle figure diverse, perché ragazzi è così, se tu non hai delle figure dietro che ti spingono e che ci guadagnano anche più di te, non hai delle possibilità diverse per farti,
0: guarda,
1: conoscere.
0: Guarda, mi hai fatto in mente dicendo questa cosa proprio un docufilm che ho visto di Gianna Nannini, no? Che la premevano, la pressavano su questa situazione manager, dentro questo devi farmi la hit, devi fare quello, uscire da matta. Infatti poi ecco, ha raccontato un docufilm bellissimo. E quindi hai fatto bene a restare, ecco, te stessa e a staccarti da quello che richiede.
1: Io
0: cioè uno deve fare un po' deve stare con un piede fuori e con un piede dentro, però purtroppo le radici non si rinnegano,
1: no.
0: L'entità e la
1: guarda,
0: è la,
1: io
0: ma è proprio essere, capito?
1: Ho tutte le possibilità per poter fare una canzone al mese. Io mi sono davvero promessa, ma lo faccio per il mio pubblico, perché ho capito che purtroppo io non posso essere l'unica, cioè la paladina, no, assolutamente. Anzi, questo magari mi fa
0: vabbè, però ti rappresenta rappresenta un po'.
1: Però ti giuro che ho promesso di essere sicuramente più attiva, nel senso mi impegnerò di più a far uscire della musica nuova, perché mi rendo conto che è il mercato, il pubblico che lo vuole. Quindi
0: però resti comunque fedele a,
1: sì, una
0: a te
1: barra
0: stessa.
1: Due canzoni all'anno.
0: Anch'io sono un po' così paladina. No, devo cambiare questo sistema. No,
1: dai, ma poi se non trovi insomma,
0: devi essere un po'
1: l'esercito che ti segue.
0: Allora, Emiliana, adesso entriamo nel momento vero o falso, dinamico, carino, divertente, e ti chiedo, Emiliana, hai iniziato a cantare nei piano bar quando eri ancora una bambina?
1: Vero.
0: Vero o falso, è vero che il tuo primo grande successo è stato il brano Basta?
1: Sì, con Leo Ferrucci, sì.
0: Hai sempre dichiarato di sentirti orgogliosamente neomelodica, anche se trovi questa etichetta un po' limitante.
1: Vero.
0: Ma com'è sto discorso di questo termine? Cioè, nel senso, è stata sfatata questa cosa? Si utilizza?
1: No, secondo me non è stata ancora sfatata.
0: Come ti posso dire? È un po', non un'offesa, è un po' limitante.
1: Sì.
0: Perché? Perché oggi?
1: Allora, perché, guarda, infatti io orgogliosamente non lo uso come termine, cioè di sentirmi orgogliosamente non me lo, perché non so la persona
0: forse
1: con cui
0: non si usa nemmeno più.
1: No,
0: vero?
1: Però è arrivato un periodo in cui per neomelodici si davano un po' tutte queste artisti emergenti che un po' rovinavano la categoria, perché improvvisati, perché magari avevano un modo di cantare un po' più fronna, però io mi sento orgogliosa dal momento in cui so che dall'altra parte c'è un competente e capisce che magari si ritiene una nuova melodia, cioè quel distacco famosissimo dopo la schiera di D'Angelo e anche diciamo di Gigi, oddio, capitanato,
0: certo,
1: un po' da Gigi, allora sì, lì mi sento orgogliosa. Però non tutti sanno, ma perché se stiamo parlando del grande Gigi che ancora adesso ha dei pregiudizi, dopo che non deve dimostrare niente, capisci che ancora oggi quel termine
0: davvero
1: è limitante. Ma io penso proprio che gli artisti napoletani sono un po' più limitati. In che
0: ma
1: senso?
0: Infatti sì, ma perché cosa
1: devono
0: dico
1: sempre dimostrare il triplo di arti artisti che magari nascono a Pordenone.
0: È un po' questa.
1: Sì, sì, sì, devi fare tutto. Ma guarda, Gigi, vabbè, adesso non si tocca, è intoccabile, però quante ne ha passate e quante ne ha dovuto dimostrare, non solo come cantante
0: e interprete. Perché è considerato neomelodico.
1: Eh sì, comunque napoletano, magari, capito, un percorso diverso, i matrimoni, cosa che io giuro, ti garantisco che ho avuto a che fare con molti artisti nazionali che sperivano per fare i matrimoni, perché per loro era una cosa, anzi, particolare, diversa, e molti artisti nazionali fanno i matrimoni.
0: Ragazzi,
1: non lo
0: ma
1: dicono.
0: Lei è la vera scuola, cioè,
1: no, ma non lo dicono, ma che differenza c'è cantare in una sala convegni, è una sala
0: Santa
1: sempre Vinci convegni,
0: è partito dai matrimoni, è stato ugualmente a Sanremo, il Rai, cioè voglio dire, non è che esiste,
1: ma poi ti fa un'esperienza,
0: una legge
1: irripagabile,
0: capito, bravo, è un'esperienza secondo me unica, straordinaria, che ti mette a contatto con il pubblico, ti fa essere ancora più empatico,
1: ma poi anche
0: lavori,
1: certo,
0: guadagni,
1: è la nostra fonte di guadagno, perché purtroppo
0: investi.
1: Concerti a pagamento ce ne sono pochi tra gli artisti napoletani, perché ovviamente, che poi è un paradosso, perché magari la gente preferisce pagare il triplo del triplo per averti tutta per te, e magari scegliere di non venire a pagare un biglietto di 30 euro e sentirti al concerto. Guarda come è paradossale, però è così. Quindi magari i neomelodici fanno un pubblico pagante sicuramente inferiore, ma muove quella scia di persone che magari un cantante nazionale non fa, se rapportato in una singola città, ovviamente.
0: Assolutamente. Entriamo, ritorniamo invece. Hai duettato con artisti molto amati della scena napoletana come Alessio, Gianluca Capozzi.
1: Sì, vero.
0: È vero che hai festeggiato i tuoi 20 anni di carriera con un grande concerto al Palapartenope.
1: Vero.
0: La tua musica parla spesso di amore, sofferenza, gelosia e vita quotidiana.
1: Vero.
0: Emiliana ha detto no a collaborazioni fuori dal suo genere.
1: Vero.
0: Te ne sei pentita?
1: No.
0: Ah, brava. Entriamo nella limited edition e soprattutto il primo round. Chi elimini?
1: Ai.
0: Matrimonio o serenata? No, non faccio nomi. Immagini, però nomi di artisti. No.
1: Siamo
0: light. Matrimonio o serenata?
1: Serenata, però mi piacciono, però se devo scegliere.
0: Ok, studio di registrazione o palco live?
1: Studio di registrazione.
0: WhatsApp o telefonata?
1: Chi elimino? No, WhatsApp.
0: Meglio telefonata.
1: Eh sì.
0: Karaoke o TikTok?
1: Karaoke.
0: Napoli di notte o di mattina?
1: Bella questa, elimino di mattina perché di sera... No, scusami, non rettifico. La mattina mi piace di più.
0: Sono un po' confusa.
1: Sono un po' perché mi piacciono tutte, capito?
0: Vabbè, no, metto un
1: no,
0: po'
1: elimino
0: il
1: la notte, vai.
0: Round 2, la canzone giusta. Io ti do una situazione e tu mi dici la canzone perfetta per questa situazione. Ovviamente, ovviamente tua, generale. Tua. Ah, una delusione d'amore.
1: È una maledizione.
0: Una rivincita.
1: Sono mia.
0: Una notte nostalgica.
1: Mille l'uno.
0: Un tradimento.
1: Tu che stessi.
0: Un amore che ritorna.
1: Aspetta, come fai tu?
0: Cioè, tutte adatte, vedi?
1: Sì,
0: ce
1: lo giuro, ci ho pensato perché se adesso ne andate a scavare, è così.
0: Ci sono tutte. Terzo round, mai dire mai. Faresti un feat con un rapper?
1: Ma c'è!
0: Già l'hai fatto anche con...
1: Sì, dopo lo facciamo ascoltare, ma okay. Non posso spoilerare molto a proposito di nuova musica.
0: E l'ascolteremo tra poco. Mm. Ok. Andresti a Sanremo?
1: Ma certo!
0: Faresti un reality?
1: Dipende, però.
0: Quale?
1: Mai dire mai.
0: Guarda, quelli tre ce ne sono poi più che altro.
1: Allora, guarda, allora la butto sull'Isola dei Famosi perché sarebbe un modo giusto per dimagrire sempre forza. Poi considera che io non so, giuro, non so nuotare, sono goffa, quindi perderei tutte le prove. Potrei vedere solo il fuoco.
0: Faresti insomma la simpaticona della,
1: fuoco e...
0: della spiaggia.
1: Canterei, allieterei.
0: Ecco, e certo, intrattieni, sei simpatico, ma sei una bella personalità. Invece, canteresti completamente in italiano?
1: Certo, già l'ho fatto e non le
0: scordo. Lo rifaresti? Ti vedresti giudice in un talent?
1: Sì.
0: Invece adesso più divertente e ti metto un po' alla prova. Fammi una frase come se fossi una mamma napoletana gelosa.
1: Non esiste proprio lo shin.
0: Un fan impazzito.
1: Ti amo, ti amo.
0: Una cantante in camerino prima del live o anche te stessa. Tu sei nata da prestazione, tipo che non ti possono toccare.
1: No, ma anzi da prestazione sì, faccio anche tantissimi tic, non lo so, sono diventata nervosa. Però mi concedo sempre, non sono antipatica per niente.
0: È difficile, vero frase... però, mentre sei concentrata a dover salutare.
1: Io
0: mi chiudo nei camerini, per esempio.
1: Però non so, cerco di non essere scortese, perché magari mi rendo conto che in quel momento le persone vogliono avere a tutti i costi quell'approccio. Con te
0: prima di salire, dico io, non potete far dopo.
1: Però sicuramente c'è un gesto non scaramantico, ma è il segno della croce negli eventi più importanti, perché ecco, mi devo aggrappare a qualcosa.
0: No. E allora, sei stata brava, hai tenuto botta e adesso regaliamo ai nostri amici un altro brano meraviglioso, Dimmo Tu Come Se Fa.
1: A proposito di collaborazioni e anche di rapper, più o meno trap, lui è V-Monster.
0: Dai, ascoltiamola che è veramente bella. Noi torniamo qui tra poco.

0: Dimmi tu come si fa, straordinario, ti sei messa un po' in gioco con questo genere, con questo fit meraviglioso, sì. come ti è sembrato?
1: Ma guarda, a parte lui è un artista molto bravo, dai numeri pazzeschi, e ci sarà comunque un motivo, no? Dico in generale, di alcuni successi. È molto fresco anche come scrittura, poi quando ho sentito questo brano, credimi, chiunque me l'avesse proposto avrei accettato perché è molto bella, mi ha colpito subito e poi...
0: Ah, quindi ti è arrivato già...
1: Bella confezionata,
0: confezionata,
1: sì,
0: andavano inserite le tue...
1: Sì,
0: ah, vedi, quindi perché non so come funziona.
1: No, vabbè, allora, ti dico la verità, certe volte, insomma, quando mi contattano gli artisti, io decido se già l'artista, diciamo, rientra anche, come posso dire, nel mio aspetto artistico.
0: No? Un interesse, no?
1: Di coerenza, di un feeling, perché molte volte c'è bisogno prima di questo per poi creare una sinergia artistica. E più di una volta ci siamo incontrati con Vincenzo e Vin Monster, e quando poi mi ha fatto c'è sempre stato il piacere da parte sua di duettare con me. Quando poi mi ha fatto ascoltare questa canzone, io poi non ho più pensato, perché sai, io mi porto anche indietro delle inimicizie per aver detto, ma no, è brutto dire, però in quel momento magari non ero pronta, non era quello che io volevo, magari la canzone non mi piaceva, non è assolutamente per un fattore personale. Poi io ci tengo alle collaborazioni, sono come se fossero anche figlie mie, quindi quando le faccio ho anche paura di sbagliare, perché quelle che ho, i feat, insomma le collaborazioni, sono tutte dei grandi successi, devo dire, quindi anch'io ho una paura
0: di non voler sbagliare,
1: sì,
0: no?
1: Poi tutti con degli artisti ben consacrati che rapportano un giovamento anche per la mia carriera, perché non sono solo quella che deve favorire gli altri, ma anch'io vivo una situazione in cui ho bisogno, non solo di una fetta di pubblico.
0: Guarda che umiltà che ne parli in questo modo, perché è la verità.
1: È uno scambio
0: verità.
1: Anche di interessi a volte, no? Però la canzone, ripeto, era così bella che mi è piaciuta subito, tant'è vero che poi dopo ne abbiamo fatto un'altra.
0: Sì,
1: sì, dopo 4 mesi.
0: E dov'è?
1: Il
0: dov'è?
1: Suo album,
0: dov'è?
1: Il suo, sempre suo, LP. Sikkel Kavulev.
0: Che bella, non l'hai portata oggi?
1: No.
0: Va bene, va bene, poi l'ascolteremo, l'ascolterete.
1: Sikkel Ka Cercava, fammi dire meglio il titolo.
0: Sikkel Ka Cercava. Progetti futuri, Emi, quello che ancora non c'è, adesso... guardiamo un pochettino avanti e cerchiamo di capire, ecco, cosa bolle in pentola, se c'è qualcosa dove ti vedremo
1: assolutamente.
0: Prossimamente
1: nuova musica, e poi sai che adesso è tutto il periodo estivo.
0: Mamma
1: si concentra
0: mia.
1: Il
0: che cosa fate prima di partire per questi full immersion?
1: Veramente una full immersion, perché poi magari ci sono dei periodi in cui sei più libera, anzi che ti manca proprio il live o questa
0: frenesia.
1: Vita frenetica, però poi invece ti trovi in questo periodo e veramente non sai a cosa parare. Allora adesso ci sarà nuova musica e ci sarà tutto il tour estivo, che comunque non si limita alla campagna. Vi dico direttamente, eventualmente, di seguirmi sui social, perché è lì che ricordiamo le nostre serate. Sono principalmente eventi aperti al pubblico, perché sono patrocinati proprio dai comuni e dalle regioni.
0: Bellissimo.
1: Quindi questo è bello da dire, potete seguirmi un po' ovunque. E poi mi sto anche concentrando sul riproporre ovviamente tutti i miei successi cantati in questi anni, perché ormai la voce da piccola, insomma, questa differenza di voce si sente. Io canto sempre live, però è giusto anche trovare in digitale tutta la mia vecchia musica,
0: che
1: magari
0: bello,
1: i successi più
0: davvero?
1: Belli. Sì, stiamo già lavorando, quindi faremo una compilation di almeno 10 brani ovviamente rimodernizzati un po' musicalmente, ma anche con la voce attuale.
0: Che bello, guarda, io l'avrei fatto anche io,
1: ma dovevo già farlo da tempo. Poi vedi, ci sono delle situazioni, delle circostanze, però i miei successi fanno parte ancora adesso del mio repertorio, quindi è giusto che chi non li conosce, perché 20 anni fa magari le ragazze non esistevano, farli conoscere nella mia attuale voce maturata.
0: E allora Emiliana, grazie mille,
1: grazie
0: per essere
1: veramente
0: stata qui, una chiacchierata davvero bella. Io vi saluto, mi raccomando, scaricate Rai Play Sound, perché nella sezione podcast potete riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini, se magari qualcuna ve la siete persa. Io vi lascio e vi saluto con l'ultimo brano di Emiliana Cantone, E tu sì l'amore vero.
1: Sì,
0: mamma quante belle
1: successi.
0: Noi vi salutiamo, ciao,
1: grazie, ciao,
0: grazie Emiliana Cantone, ciao.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

che ci tocca, è la pelle che lo sente dopo un po'. Lo urla anche la bocca, quell'energia che in suono si traduce, che ci lascia immaginare di vedere anche la luce alla ricerca di chi ci è sempre.

chiamiamo belli, lasciamo solo di notte per non incontrare mai quelli che ci credono formidabili solo perché siamo dei volatili.

sento per sta città, un gusto con me, ogni tanto so va a piglia. Quando nasce tu sento bebè, carici, un po' che caffè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e così si spiega perché caffè tutta giornata, una tazza buonata, saccata se scarpa se bevo caffè. Per bere un caffè se trova scusa, chi lo offre una denata, lo offre a me. Nessuno dice no perché è un'offesa, so già sei tazze e son gappene tre. Ma mentre faccio conto un'amica mi chiama, e

una pulsa di pace. E così si è spiegato perché è una vera specialità. Che trova il caffè, casa sento per sta città. È un orgoglio sono tosso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, un qualche caffè. E l'inglese si conta tutte, si ben a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché capo tutte le giornate, una tazza buonata, saccando se scalpa se bevo caffè.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Oh Marie.
2: In your arms, I'm longing to be.
1: Longing to be.
2: Baby.
1: Baby.
2: Tell me you love me.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: che è passato.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sai, a gioia che mi dai, a sto momento, tu, sì proprio tu.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Rieccoci, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Siamo pronti per l'ora di oggi di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Oggi martedì, come procede questa calda settimana di maggio? È arrivato il caldo, ci stiamo preparando all'estate anche dal punto di vista musicale, viste tutte le hit estive che stanno uscendo in questo periodo e di cui stiamo parlando. In questo programma infatti, come ben sapete, parliamo di musica urban e non solo, da Napoli e dai dintorni di Napoli, commentiamo i nuovi progetti. Ci sono le rubriche che compongono un po' la nostra settimana e una volta a settimana parliamo anche con alcune delle voci protagoniste della scena musicale, soprattutto napoletana. E oggi è il giorno dell'intervista settimanale. Ascolteremo una chiacchierata che abbiamo fatto con Ness, una bravissima cantautrice musicista che ha rilasciato il suo primo album ufficiale che si chiama A Sud Che Sta Vit, dalle tante influenze musicali. Abbiamo anticipato questa intervista, come facciamo sempre, anche attraverso un reel sui nostri profili social che abbiamo pubblicato questa mattina, quindi se ancora non lo fate correte a seguirci. Comunque, prima di entrare nel vivo della chiacchierata, partiamo col percorso musicale di oggi e lo facciamo ascoltando Roberto Colella con La Casa sull'Albero.

0: Il cosiddetto percorso musicale dell'ora di oggi, martedì 26 maggio, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino, inizia con una canzone dal forte significato e molto fotografica, e cioè La casa sull'albero di Roberto Corella, un brano che ha poi anticipato l'uscita del nuovo grande disco di Roberto, C'è sta sempre una via, che naturalmente, che vuol dire che fa, abbiamo ascoltato e commentato insieme in questo programma, così come facciamo per tutte le release da Napoli e dintorni. Prima di entrare nel vivo, come vi dicevo, della chiacchierata e dell'intervista di oggi, vi ricordo che vi teniamo compagnia per un'ora al giorno in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Vi teniamo compagnia durante questo periodo che è sempre molto pieno e intenso ogni anno, pieno di eventi, pieno di cose da fare, pieno di esami per tutti coloro che stanno affrontando o devono affrontare la sessione d'esami estiva all'università. A tal proposito, in bocca al lupo a tutti. Quindi se volete un po' staccare la spina, oppure volete un sottofondo per i vostri pomeriggi, mattinate o serate, ascoltate Around Naples. Bene, partiamo con l'intervista di oggi. Oggi, come vi dicevo, parliamo con una bravissima cantautrice della scena musicale napoletana italiana, che il 15 maggio ha rilasciato il suo primo album ufficiale, che si chiama Sud che sta vita, un disco che rifiuta etichette e scorciatoie di mercato, muovendosi con naturalezza tra sonorità eterogenee, ballad, pop, cantautorato, swing, influenza e jazz. Parleremo anche e soprattutto di questo, ma anche di musica napoletana, di live, concerti e tanto altro. Diamo il benvenuto a Ness in Around Naples. Ciao Carmen, benvenuta su Rai Radio Drive Napoli, nelle frequenze, negli studi Rai di Napoli.
1: Ciao Silvio, grazie, saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, grazie per avermi ospitata qui.
0: Innanzitutto, come stai?
1: Bene, sto molto bene, è un bel momento questo, è un momento di raccolta per me, quindi sicuramente è un momento molto positivo della mia vita.
0: Ed è un momento anche positivo soprattutto dal punto di vista musicale, possiamo dire, perché da poco...
1: parlavo di quello, in effetti.
0: Esatto,
1: sì.
0: No, diciamo in generale comunque è un bel momento, ma soprattutto diciamo dal punto di vista musicale, perché è uscito il tuo primo creaturo musicale, si può dire, possiamo chiamarlo così, il primo disco ufficiale.
1: Sì, finalmente. Insomma, sono riuscita dopo anni di lavoro, di ricerca soprattutto, insomma, a far proprio esistere questo disco, quindi sono molto molto felice.
0: Un disco che si chiama A Sud che sta vita, e già il titolo è molto fotografico, ma apre a diverse interpretazioni, abbiamo parlato anche nel reel che abbiamo pubblicato qualche ora fa sui nostri profili social.
1: Sì.
0: Perché A Sud che sta vita?
1: A Sud che sta vita è stato, insomma, innanzitutto, come ti dicevo prima, nasce come poesia, poi è stato trasformato. E il sud è stato per me, insomma, innanzitutto la fine di un percorso, quindi la chiusura anche un po' di un cerchio, diciamo. E poi io recito che a sud che sta vita c'è ancora tempo. Io ho voluto rappresentare la fine come se fosse stata una grande opera teatrale. Quando dico fine, io intendo, insomma, la paura che hanno gli uomini e le donne, la paura più grande, che è quella appunto della fine, che poi è la morte, no? In qualche modo. E io l'ho immaginata proprio anche visivamente come un'opera teatrale, che ovviamente si esibisce, è protagonista della propria vita, chi è dall'altra parte spettatore. Quando finisce un'opera teatrale è il momento di raccolta, cioè il momento più bello, perché si presenta il proprio capolavoro.
0: Sì, un po' tiri le somme, presenti quello che hai creato, no?
1: Proprio il capolavoro, perché ognuno ne fa della vita, poi è protagonista della propria vita e diventa come una grande opera teatrale.
0: Sì.
1: Cioè io l'ho immaginata proprio così.
0: Mi sembra di capire, di percepire che tu hai un rapporto abbastanza pacifico col tempo.
1: Sì.
0: Perché ne parli con consapevolezza, mi sembra di capire.
1: Sì, ci sono arrivato ovviamente, insomma, con gli anni, con lavoro personale, insomma, interiore, proprio di riequilibrio. Il tempo è una cosa importantissima, e chi, insomma, pratica la musica poi questo non lo deve mai dimenticare. Non a caso, ecco, per esempio nei laboratori musicali che faccio con i bambini,
0: sì,
1: è un tema che il tempo attraverso la musica che riporto tantissimo, proprio per, insomma, per rispondere alla domanda che mi fa.
0: Secondo me bisogna essere più istruttivi nelle scuole per quanto riguarda il tempo, bisogna insegnare ai bambini e ai ragazzi a gestire e a capire l'importanza e il peso che deve essere dato al tempo, perché ci preparano in tante cose nel
1: Sono
0: nostro
1: d'accordo.
0: Percorso personale, scolastico, istituzionale, ma magari non ci preparano in una delle cose più importanti, che è gestire il proprio tempo e capire quanto sia prezioso, perché è l'unica cosa che effettivamente noi viviamo o che ci attraversa. Ti faccio una domanda scontata e poi partiamo col percorso musicale di questa intervista. Una domanda che mi è venuta in mente mentre parlavi riguardo al tempo, perché viene fatta spesso, no? Per te è più importante il passato, il presente o il futuro?
1: Sicuramente ho lavorato tanto per stare nel qui ed ora.
0: Sì, che è proprio il claim della radio, perché la radio nasce e vive nel qui e ora.
1: Quindi sicuramente la metto al centro come importanza. Il passato è andato e ha costruito quello che siamo oggi, il futuro non c'è ancora. Quindi penso che il qui ed ora è il più importante.
0: Esatto, condivido questa risposta
1: che
0: del presente. E allora partiamo con il percorso di questo album, A Sud che sta vita, poi parleremo di alcune tracce, parleremo poi anche di musica napoletana, della concezione dei live e dei concerti per te e tanto altro. Ness con Mi dispiace.
2: Mi dispiace.

0: Ness con Mi dispiace su Rai Radio Rave Napoli. Ness Carmen, in realtà l'anagrafe si chiama Carmela, comunque sì. A tre no, potete chiamarla in tre modi diversi. Comunque è ospite di questa puntata di Round Naples. È uscito da poco il suo nuovo album che si chiama Sud e Questa Vita, di cui stiamo parlando. Prima abbiamo parlato un po' del concept e di come è nato questo disco, ma effettivamente all'atto pratico è un disco che ha una genesi abbastanza lunga, che è durata un po' di tempo.
1: Sì, ci sono 13 tracce scritte in periodi diversi della mia vita. Qualcuno insomma è stato scritto nel mio pre-intervento che ho avuto alle corde vocali, quindi ecco, per esempio Mi arrendo adesso c'è una vecchia voce mia,
0: sì.
1: E quindi raccontano un po' frammenti di vita vissuta in periodi diversi, ma tutti reali, tutti veri, anche se i generi sono diversi. Spesso mi viene chiesta questa cosa, insomma, a volte mi dicono: ma qual è il genere in cui ti rivedi di più? Non riesco ad inquadrare questo disco, cioè mi è stata detta questa cosa. E quindi nessun brano è stato pensato, diciamo, strategicamente, o insomma non volevo rinchiudere nessun brano poi in una categoria, cioè è stato tutto molto naturale.
0: Sì, a volte credo che catalogarsi in un genere musicale sia anche restrittivo per alcuni artisti che riescono a spaziare e soprattutto hanno influenze che sono molto diverse tra loro, e si sente tanto naturalmente il jazz all'interno della tua musica, l'abbiamo sentito nel primo singolo che abbiamo ascoltato, si sente anche un po' di blues, c'è questa vena cantautorale nella scrittura che secondo me deriva anche da una certa tradizione di musica magari napoletana, italiana, che hai ascoltato, poi magari ne parleremo,
1: sì.
0: Quindi ci sono più cose che confluiscono all'interno della tua musica, però le tue canzoni nascono da quello che vedi, da quello che vivi, immagino.
1: Sì. È tutto ciò che ho vissuto o che hanno vissuto magari persone a me vicine, però ovviamente è sempre un po' il nostro modo poi di recepire, di percepire, di assorbire anche emozioni magari che vivono altre persone, storie di altre persone, ma è tutta verità quella che c'è all'interno del disco, è tutto vissuto davvero.
0: E c'è pure un pezzo che si chiama Verità, tra l'altro,
1: ecco.
0: All'interno della tracklist del disco. Abbiamo ascoltato Mi dispiace, hai detto che c'erano delle voci tue che avevi registrato prima del tuo intervento. Qual
1: sì.
0: è stato il pezzo più difficile di tutto il disco? Ci sono anche dei brani con delle collaborazioni, poi parleremo di questo. Insomma, c'è stato qualche intoppo a livello artistico, no? Il blocco dell'artista per qualche brano, qualche strofa, ritornello, top line.
1: Allora, sicuramente a Sud e Questa Vita è il brano a cui ho lavorato di più, che ho dedicato più tempo, perché stavo ricercando delle sonorità, volevo che arrivasse un messaggio preciso, quindi credo sia stato quello il brano che mi ha tenuta tanto tempo in studio. Insomma, per altri brani è stato molto più scorrevole, diciamo, c'è stato un flusso proprio naturale da seguire.
0: E allora l'ascoltiamo, A Sud e Questa Vita, Ness.

bacio tutte le paure. Le invito a cena, vicino al mare. Iniziamo a ballare. Un lento ballo di anni lontani e restiamo solo io e te. E gli altri sembra morti tutti.

0: questa vita c'è stonchi.
1: La title track del nuovo album di Ness, A Sud che sta vita. Noi sì, parliamo italiano, a volte napoletano, ma pure inglese, si cesce una parola. Certo. E la title track, insomma, è un classicone quando parliamo delle tracce che poi danno il titolo, oppure che prendono il titolo dall'album. Ness, ospite di questa puntata di Round Naples, parlavamo di come sono nati un po' di brani all'interno di quest'ultimo disco. Ci sono anche dei brani che sono in collaborazione con altri grandi artisti, del tuoi amici, si può dire, no?
2: Sì,
1: della scena musicale,
2: amici, frate, assolutamente.
1: Napoletana.
2: Sì. C'è Kenesai, che è stato scritto, mi è stato omaggiato. Ecco, ci sono due brani: un Kenesai di Antonio Scafuri e Oscura di Raffaele Cerella, che è un altro grandissimo cantautore. E quindi ci sono questi due brani che mi sono stati donati, proprio sono stati un grande dono per me. Entrambi mi hanno detto: stupidezza è proprio per te. Insomma, e quindi è stato veramente meraviglioso.
1: Qual è il meccanismo che c'è dietro al regalare una canzone? Perché io immagino che una canzone per un artista sia un po' oggetto di gelosia, nel senso di certo, possessione, no? Perché un artista magari può essere molto attaccato a quello che
2: scrive,
1: alle note che compone, al modo in cui lo fa. Invece è stato un processo naturale tra voi.
2: Sì, io lo definisco un dono proprio per quello che stai dicendo, perché è una canzone, un pezzo di sé, cioè veramente. E quindi il fatto che entrambi, conoscendo la mia persona, conoscendo la mia vita, abbiano voluto, insomma, regalarmi questo pezzo, è stato bello. Poi c'è stato un processo di, insomma, di poi arrangiamento che abbiamo fatto insieme. È bello, io lo custodisco veramente come un grande, grande dono che mi hanno fatto entrambi.
1: E ascolteremo delle collaborazioni di questo disco. Nel frattempo hai parlato di arrangiamento.
2: Sì.
1: E parliamo del punto di vista musicale di questo album, perché è un disco suonato, cantato, è un disco che trasuda musica proprio, trasuda la vita che c'è negli strumenti. Tu sei nata e cresciuta nella musica praticamente.
2: Sì. Sì.
1: Suoni da che sei bambina, bambina è anche un titolo di un brano.
2: Sì.
1: Del disco, praticamente li stiamo nominando tutti.
2: Infatti, quanti, bellissima questa cosa.
1: E poi canti da che sei bambina, quindi hai messo tutto quello che è stata la tua formazione musicale all'interno di questo progetto.
2: Sì, sì, c'è tanta diversità anche per questo, proprio perché il mio percorso musicale ha subito delle variazioni, insomma, durante il mio processo di crescita. Io sono figlia d'arte, quindi io ho sempre ascoltato musica. Insomma, mio padre era un polistrumentista, un direttore d'orchestra. Ho ascoltato veramente tanta musica, anche diversa. E tutto questo poi ha fatto sì che io, anche la mia, soprattutto la mia esperienza dei live, perché ecco, io ho iniziato a fare live a 20 anni, quindi il fatto che ci sia tanta musica nel mio disco è proprio perché ho vissuto tanta musica. Quindi c'è, tutto quello che si ascolta è frutto semplicemente di un'esperienza. Credo che sia anche inevitabile poi, quando si è un po' più grandi, insomma, quando ci sono tanti chilometri di musica, che poi, insomma, si senta questa cosa, appunto.
1: Mi è piaciuta la metafora tanti chilometri di musica, perché
2: sì,
1: la musica, a volte noi sottovalutiamo questa cosa, ma porta gli artisti a spostarsi,
2: certo,
1: a girare
2: è vero,
1: la Campania, l'Italia,
2: sì,
1: il mondo. A volte lo percepisco anche io, magari con gli eventi che faccio, no, io non me ne rendo conto, però macino i chilometri, no,
2: andare
1: a destra, a sinistra,
2: certo.
1: Ed è una bella metafora, perché rappresenta anche, no, quanto una passione muova fisicamente,
2: certo,
1: anche una persona,
2: la,
1: no,
2: strada, assolutamente.
1: Esatto, ed è stata una strada che ti ha portato poi a concepire questo album, che devo dire ho visto, non solo ascoltato, alla presentazione che hai fatto qualche giorno fa a Saviano.
2: Sì.
1: Insieme alla full band.
2: Sì.
1: Ed è stato un momento in cui, ecco, si è respirata musica. Che percepito hai avuto dal pubblico che c'era lì in quel momento?
2: Ho raccolto tanti feedback positivi, devo dire, veramente. E c'è stata una vera connessione, cioè io ho sentito proprio uno scambio tra me e il pubblico. È stato veramente un momento molto intenso e io sono felice, perché io l'ho sempre immaginato così, cioè anche quando scrivo e provo da sola a casa, io mi immergo, insomma, in questa visione di connessione con l'altro, di scambio, perché poi è quello che a me nutre. Sì. Ecco, la, diciamo, il mio obiettivo è sempre stato quello, quindi il fatto di aver capito che poi è successa questa cosa, cioè per me è stata una cosa bellissima, insomma, una vittoria mia personale. Insomma, quando dico vittoria non la intendo ovviamente come riscatto di qualcosa, ma vuol dire che quello che ho visto era reale, e quindi lo porto ancora dentro il concerto di qualche giorno fa.
1: E mi viene da pensare che uno dei pacchi più importanti fino a questo momento, proprio per importanza per te, sia stato quello della presentazione del tuo album, perché è stato il momento forse in cui, ecco, si sono incontrate musica dal vivo e la musica incisa, fatta, creata, vissuta da te.
2: Assolutamente.
1: E hai avuto modo anche di vedere dagli occhi del tuo pubblico, insomma, cosa ne pensassero. A proposito di connessioni, ritorniamo sulle connessioni di questo album e ascoltiamo Canasai, Ness e Antonio Scafuri.

Due voci che matchano perfettamente, si direbbe. Ness e Antonio Scafuri con Canasai, un altro brano estratto di A Sud che sta vita, l'ultimo album, il nuovo disco di Ness, nonché il primo grande progetto dei

0: Marcella, due artisti interessanti del nuovo panorama musicale napoletano. Ness, Carmen, ci raccontavi del disco, è un album in cui, abbiamo ascoltato un po' queste tracce, si alternano napoletano e italiano, diversi generi musicali, blues ovviamente, tanto jazz che fa parte un po' della tua essenza. A proposito di musica napoletana, di ispirazioni, tu come scrivi, cioè scegli, perché ho notato questa cosa, che anche diversi titoli sono sia in italiano, in napoletano, mixi perfettamente le due cose, scegli prima oppure ti fai completamente trasportare dal...
1: Il più delle volte mi lascio trasportare, veramente è un flusso naturalissimo, cioè io alcuni brani li ho scritti in 2 minuti, cioè insomma, meno la stesura del testo, sì, e la melodia, insomma c'è un processo creativo a volte che è proprio immediato, cioè a me capita che sto a pranzo da mia madre, all'improvviso mi alzo, vado vicino al pianoforte e dico tutti zitti, aspetta,
0: ce l'ho,
1: tengo
0: ce l'ho
1: una cosa, succede questa cosa, insomma, ormai l'hanno capita, quindi non dicono più niente.
0: Vabbè, sono abituati, insomma. Esatto. Poi l'artista non va mai frenato, cioè, perché sennò un minuto di ispirazione magari può valere quanto giornate intere a pensare.
1: Assolutamente, ma a me è successo tante volte così, alcuni invece nascono sotto forma di poesia, quindi è capitato che alcune volte mi sono svegliata al mattino, ho iniziato a scrivere dal letto proprio, e poi sono scesa, insomma, io ho un soppalco, sono scesa giù, c'è la tastiera, dico ok, musichiamola, insomma, sì,
0: perché a proposito di poesie, tu inizi a scrivere poesie da bambina, poi queste poesie si trasformano in canzoni,
1: sì,
0: che hai giustamente fatto conciliare un po' le due cose, la scrittura e la musica che hai sempre vissuto.
1: Esatto.
0: E detto, ma perché facciamo canzoni?
1: Facciamo un match, certo.
0: Può essere insomma una buona. A proposito di canzone, sì, a proposito di formazione, sai, sì, che Rai Radio Rev Napoli è una radio che affonda le radici in archivio storico della musica napoletana,
1: sì,
0: questa è una frase che ormai è diventata standard.
1: Certo.
0: E a ogni ospite che passa dai nostri studi faccio la stessa domanda, no? Perché noi sottolineiamo il rapporto con la nuova scena musicale napoletana e italiana, però con un occhio rivolto anche verso la tradizione della musica napoletana. E ti
1: certo
0: chiedo se c'è una canzone o un artista, magari se è troppo difficile, a cui sei particolarmente legata, della tradizione della musica, quella che viene chiamata un po' musica classica napoletana. Penso a Roberto Murolo, penso a Sergio Bruni,
1: sì,
0: penso a Carosone,
1: tutti quelli che hai citato, insomma. Ma perché io da bambina ho ascoltato tantissima musica classica napoletana, quindi veramente ecco, quello è un linguaggio veramente molto molto vicino a me, l'ho assorbito tantissimo perché mio padre curava degli spettacoli folcloristici ad Ischia,
0: sì,
1: e insomma tutti improntati sulla classica napoletana. E se devo rispondere alla tua domanda, c'è una figura a cui sono legata tantissimo, che è quella della Sciantosa, che porto proprio dentro. Io mi ricordo che ero bambina e vedevo, insomma, questa figura, la guardavo, insomma, proprio con estasiata, perché c'era questa donna così imponente che attraverso l'ironia e il sarcasmo rendeva un po' beffa degli uomini. È stato, insomma, per me illuminante. Non a caso ci sono, insomma, dei progetti miei dove poi io mi travesto anche da Sciantosa, devi sapere, insomma, questa non l'ho detta a nessuno,
0: no,
1: sto dicendo
0: infatti,
1: a te per la prima
0: volta.
1: È proprio un'esclusiva, e quindi sono legata tanto a questa figura qua.
0: Cioè possiamo pensare che nelle rappresentazioni di Assude Che Sta Vita tu potresti travestirti da Sciantosa e interpretare delle
1: potrei
0: tracce. E quali tracce potresti interpretare?
1: Ma sicuramente A Sud Che Sta Vita, cioè sicuramente la prima che, insomma, che mi viene in mente subito.
0: Interessante, ci hai dato questa anticipazione,
1: sì,
0: e quindi insomma c'è un legame fortissimo con la tradizione napoletana,
1: sì,
0: con la figura della Sciantosa, no? E con un po' tutta la musica, quella che viene chiamata classica napoletana, ed è una risposta bellissima, perché ecco, sottolinea, evidenzia anche l'importanza nella formazione magari per tanti artisti di questa musica che poi ha dato vita a un'altra musica. Per quanto riguarda,
1: sì,
0: invece altre influenze, ci sono, immagino, delle influenze anche non italiane, non napoletane nella tua musica, si sente?
1: Sì, certo, insomma io da adolescente ho iniziato, insomma, a avere questa grande passione per il punk, per il rock, cioè io le prime prove che facevo con la mia band, io indossavo le maglie di Kurt Cobain, cioè che era, insomma,
0: vabbè, quella fase,
1: il mio grande amore, ci siamo passati tutti, mi sa, per questa fase.
0: No, insomma, io non ci sono passato per la, okay, fase rock, diciamo.
1: Io credo che

0: probabilmente, cioè che Ness l'ho conosciuta proprio in quel periodo là, secondo me, insomma, quindi il rock ha fatto fuoriuscire la Ness che è in me, diciamo. E poi determinante è stata Amy Winehouse. Quando ho conosciuto Amy Winehouse ho comprato insomma Frank, il primo disco, e soprattutto poi ascoltando i suoi live vedevo che lei non rispettava mai quello che aveva fatto nel disco, e quindi diciamo mi ha proprio illuminata, perché poi ho visto questa grande forma di libertà espressiva, di musicalità incredibile, quindi è stata un'influenza fortissima. Lei poi ce ne sono tante, c'è Etta James, c'è la Fitzgerald, Erika Badu, veramente ce ne sono tante,
1: così. Ella Fitzgerald, insomma, Etta James, sì. A proposito di Amy Winehouse, hai visto il biopic su Amy Winehouse che è uscito qualche anno fa, 2 o 3 anni fa?
0: Allora no, perché mi fa stare male.
1: Non la migliore, secondo me, delle rappresentazioni, per poteva essere trattata meglio,
0: non
1: insomma,
0: avevo
1: la storia
0: dubbi
1: di Amy Winehouse, secondo me. Poi se insomma non sei d'accordo scriveteci,
0: riguardo, no, ma per questo motivo io non l'ho guardato. Quando tengo tanto, io voglio custodire l'immagine che ho, io non voglio rischiare di modificarla, capito?
1: Sì, a volte degli artisti devono essere mitizzati e lasciati così, sì. Meglio magari non conoscerli o non conoscere,
0: sì,
1: altre,
0: sì,
1: cose, così
0: è una scelta, vogliamo
1: meglio la loro musica, forse.
0: Esattamente, assolutamente sì.
1: E allora proseguiamo con il percorso di quest'ora e di questa intervista. Ascoltiamo Ness con Non voglio sapere.

0: Non lo voglio sapere, Ness. Carmen mi diceva, ci diceva fuori onda che forse questo pezzo rappresenta, ti rappresenta di più adesso, in questo momento. Perché? Per quale motivo?
1: Ma lo sento più vicino a me, perché poi, insomma, noi ci evolviamo sempre, no, Silvio? Io sento di cambiare spesso, no? Di cambiare spesso idea di... E quindi c'è questa chiave di lettura artistica che io ho adesso e che ho ricercato tanto poi negli anni, no? Penso che questo brano, Non voglio sapere, innanzitutto è più recente, diciamo, proprio come scrittura, e lo sento molto molto vicino a me. Anche i voicing, per esempio, che hanno Non voglio sapere, il modo di comunicare, la forma di scrittura, proprio quel messaggio che passa, poiché ci sono 13 tracce diverse, sì, scritte in periodi diversi, io penso che alla media adesso del mio qui ed ora, appunto, sia molto più vicino Non voglio sapere.
0: È interessante, anche perché magari questa cosa può cambiare, perché no?
1: Certo.
0: Per quanto riguarda live e concerti, invece, tu hai calcato, come dicevamo, tanti palchi, suoni praticamente ogni settimana, no? Quasi ogni settimana.
1: Sì, sì, insomma, c'è la jam session che è una... Insomma, è una dimensione che mi piace tantissimo, in cui mi diverto tanto perché c'è l'improvvisazione. Ma io anche nella vita sono così, cioè io improvviso anche nella vita, e questa mia caratteristica, sì, chiaramente poi l'ho riportata nella musica inevitabilmente, e quindi sì, c'è tanta musica nella mia vita. Cioè.
0: Non solo dimensioni di jam session, ma anche dimensioni più grandi, no? Quest'estate ad esempio hai accompagnato Rock Quant nel, sì, suo tour estivo, in giro per tutta quanta Italia.
1: Sì, sì, insomma c'è nel tour Ragazzo di Giù con Rock. È stata un'esperienza pazzesca, insomma, toccare tanti paesi, insomma, le isole, il Red Valley abbiamo fatto, insomma, ad Olbia, e quelli sono,
0: sì,
1: parchi grandissimi, certo, dove c'è un'adrenalina incredibile. Sono esperienze veramente formative sotto il punto di vista sia artistico che personale, poi, no? Perché i grandi palchi ti insegnano a gestire poi l'emozione e a conoscerti poi, perché fino a quando non ci si trova con 50.000 persone non ci si conosce, insomma. Quindi, e Rocco questo me l'ha insegnato tanto, cioè, perché guardando lui, cioè, si può restare un ragazzo di giù anche avendo tanto successo, e lui è veramente se stesso. Io, cioè, questa cosa mi ha colpito tantissimo, perché poi è quello che si vede, insomma,
0: tutti
1: in
0: i
1: TV
0: giorni,
1: è, sì, lo è veramente un ragazzo di giù, e io mi sento una ragazza di giù, a proposito di Assù de questa vita. Quindi è stata veramente un'esperienza molto molto importante per me quella lì.
0: Complimenti ovviamente per,
1: grazie,
0: questa esperienza, complimenti per i live che fai, per le suonate in giro, per le jam session,
1: sì,
0: campane. Allora, sì, siamo giunti alla fine di questa chiacchierata, grazie mille,
1: grazie
0: a Carmen.
1: A
0: naturalmente per tutti gli aggiornamenti del caso possono seguirti sui tuoi profili social per nuova musica, per eventi dal vivo, su Instagram,
1: sì,
0: immagino, su,
1: sì,
0: Facebook,
1: sì,
0: per tutti gli aggiornamenti del caso. E complimenti ovviamente per Assù de questa vita, per questo primo album molto apprezzato e dal grande percepito dal pubblico.
1: Grazie Silvio, è stata bella questa chiacchiera, insomma, con te. Sì, ci sarà Assù de questa vita in giro, insomma, quindi invito le persone a restare un po' connesse, insomma, ai miei canali social, e quindi grazie davvero.
0: Grazie ancora Ness e complimenti. Noi proseguiamo col percorso musicale dell'ora di oggi di Around the Naples, e poi diamo uno sguardo alle classifiche italiane. Ascoltiamo proprio Rock Quant con Mille Voti Ancora.
2: Mi ricordo una strada

UE con Lokito su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, martedì 26 maggio, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato l'intervista che abbiamo fatto a Ness, ospite di questa settimana di Around Naples, una cantautrice della scena musicale napoletana italiana che ha recentemente pubblicato il suo primo album ufficiale, che si chiama A Sud che sta vita. Naturalmente abbiamo parlato con lei di questo disco, delle influenze presenti all'interno di questo album musicale, abbiamo parlato di musica napoletana, abbiamo parlato della questione dei live, dei concerti, dell'esperienza che ha fatto accompagnando Rock Hunt durante il suo precedente tour e tanto altro. Ovviamente potete recuperare questa puntata, come tutte le altre puntate di questo programma, in formato podcast su RaiPlay Sound. Ora continuiamo con le news di oggi, nonostante stia volando quest'ora. Vi ricordo che staremo insieme fino alle 16 e parliamo di classifiche. Vi starete chiedendo: ma il martedì non c'è la rubrica sul cinema in cui parliamo di film, di pellicole, in cui connettiamo il mondo musicale e quello cinematografico? No, perché la recuperiamo nelle prossime puntate, visto che c'è poco tempo. Diamo però uno sguardo velocissimo alle classifiche dei brani più ascoltati in Italia in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, nelle piattaforme digitali di streaming, perché abbiamo sì ascoltato e commentato le tante release musicali da Napoli e dintorni, soprattutto di venerdì scorso, ma non abbiamo visto come hanno debuttato e come sono state apprezzate o meno da i fan, dal pubblico appunto italiano. Per quanto riguarda il disco di Samurai J, naturalmente i brani più apprezzati sono stati quelli spoilerati tra gli inediti, come Flamenco Paranoia, come Adrenalina, che sembra già essere una di quelle canzoni che può conquistare quest'estate 2026, insieme naturalmente alla sua ossessione, che sulla scorta del successo dell'album conferma ancora di più la prima posizione in Italia, con quasi 400.000 streaming accumulati praticamente ogni 24 ore. E ha debuttato molto bene anche Ryan Ted Mixtape di Tedua, che abbiamo commentato nella puntata di ieri. In particolar modo il brano più apprezzato nelle prime 24 ore è stato Fex, il secondo della tracklist, insieme alla 3L, che come abbiamo detto è ospite per ben due volte in questo progetto, sicuramente una cosa desueta soprattutto per gli album mainstream italiani. In classifica sale ancora Michael Jackson con diversi brani, il più ascoltato in assoluto in Italia ogni giorno è Billie Jean, e salgono anche diverse hit che potrebbero rappresentare sicuramente delle hit estive 2026, come Canzone d'amore, come La testa gira, come Bad Bad Bad di Shiva Giuler, e Obsessed di Shivian, che in questo momento sta al secondo posto in Italia. Per tutti gli altri aggiornamenti ci sentiamo nei prossimi giorni, nel frattempo proseguiamo con la musica e ascoltiamo Juvelier.

Mancano già pochi minuti alle 16, il che significa che siamo giunti praticamente alla fine dell'ora di oggi, martedì 26 maggio, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Oggi puntata intensa, piena. Abbiamo ascoltato l'intervista settimanale, in questo caso l'ospite di questa settimana è stata Ness, una cantautrice della scena musicale napoletana italiana che ha recentemente rilasciato il suo primo album dalle tante influenze musicali, jazz, pop, ballad. Questo disco si chiama A Sud che sta vita. Abbiamo parlato di questo album, delle collaborazioni presenti all'interno di questo progetto, abbiamo approfondito l'argomento musica napoletana, live, concerti e tanto altro. Poi abbiamo brevemente dato uno sguardo alle classifiche dei brani più ascoltati in Italia in queste ultime ore e in questi ultimi giorni. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che potete comodamente ascoltare dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Mi raccomando, seguiteci anche sui nostri profili social, perché durante questa settimana arriveranno delle sorprese e delle notizie veramente grandi e importanti. Quindi mi raccomando, Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su RAI Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da RAI Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre e benvenuti a questa nuova puntata dedicata alla musica d'autore e ai racconti che nascono quando le emozioni trovano il coraggio di diventare canzoni. Oggi entriamo in un mondo sospeso tra poesia, notte e introspezione, guidati da un simbolo antico quanto l'uomo, la luna. Da sempre presenza mitologica e spirituale, la luna accompagna l'immaginario umano come un emblema di trasformazione, mistero e rinascita. Nelle culture antiche era la custode del tempo interiore, della femminilità, del cambiamento ciclico e della parte più nascosta dell'animo umano. Anche la psicologia attribuisce alla luna un significato profondo. Rappresenta l'inconscio, la memoria emotiva, la sensibilità, tutto ciò che emerge quando il rumore del giorno si spegne e restiamo soli davanti a noi stessi. Il simbolo delle fragilità che chiedono ascolto, ma anche delle possibilità di orientarsi nel buio senza smarrirsi davvero. Ed è proprio da questo immaginario che nasce I figli da luna, il nuovo album di Monachier, progetto artistico del cantautore e pianista casertano Giuseppe Russo. È un disco nato nel silenzio della notte, in quello spazio sospeso in cui il mondo rallenta e diventa possibile ritrovare la propria voce più autentica. Attraverso nove brani, Monachier costruisce un viaggio emotivo fatto di assenze, amori perduti, legami che resistono al tempo e ricerca di identità. La luna nel racconto dell'artista diventa una presenza silenziosa, ma costante, una guida discreta capace di accompagnare anche i momenti più incerti. Tra pianoforte, lingua napoletana e sonorità che uniscono tradizione e sensibilità contemporanea, Figli da Luna è un lavoro che parla di vulnerabilità senza nasconderla, anzi trasformando esperienze personali in un linguaggio universale. Nel corso della puntata parleremo con Giuseppe Russo del significato di questo album, del rapporto tra musica e introspezione, della scelta del nome Monachier, di come la notte, il silenzio e la luna siano diventati elementi centrali della sua scrittura artistica.

0: E questo era un bellissimo brano di Monaché all'anagrafe Giuseppe Russo, che è qui con noi. Il brano si chiama Après ces notes, fa parte del suo ultimo album Fille da Luna. Ciao Giuseppe, grazie di essere qui con noi.
1: Ciao. Benvenuto. A tutti, grazie a te per l'invito.
0: Innanzitutto ti devo fare i complimenti per questo album, è estremamente poetico. E poi subito ti chiedo di togliermi una curiosità: perché Monaché?
1: Allora, questa è una bella domanda. Parte tutto un po' per gioco. Diciamo che, data la mia anche fisicità piccolina, è nata questa cosa che sono un po' fuggitivo. Qualche amico mi diceva anche: Mauro, mi pare proprio una chill. Perché anche nel mio modo di fare musica io tendo molto ad essere uno che si estranea, che si isola, per ritrovare un po' me stesso. E faccio la musica, per me è un modo per rinascere un po' dalle cose che voglio migliorare, dalle cose che voglio esprimere. E la figura del Monacello mi serviva proprio come riferimento anche alla cultura napoletana, perché adoro la canzone classica napoletana, adoro proprio la nostra cultura, e nasce proprio per dare già l'idea che sia un progetto legato alle tradizioni.
0: Stesso figlio da Luna, questo rapporto con la Luna, quindi un rapporto molto emotivo, la Selene della mitologia, no? Un momento intimo di introspezione, l'emotività e anche la fragilità. Per te cosa ha rappresentato questo disco?
1: Questo disco per me ha rappresentato un percorso verso una mia rinascita. Ci sono tantissime cose che ho vissuto e che mi hanno portato a sentirmi, proprio come dico nel disco, vivo. C'è proprio una mia crescita personale, una mia meditazione verso qualcosa che mi rendesse ancora una volta, diciamo, vivo nel fare musica. E ho ringraziato proprio anche in un brano del disco, dico proprio un brano del disco si chiama Grazie Vita, proprio perché ringrazio la vita per avermi messo davanti agli occhi tante difficoltà, proprio
0: per poterle superare.
1: Sì, esattamente questo, sì.
0: Infatti molto spesso gli ostacoli non sono qualcosa che ci frena, ma ci spronano verso la forza di superarli, e quindi di conoscere le parti più fragili ma anche più forti, perché la fragilità non è qualcosa di negativo, saperla riconoscere ci dà anzi una grande forza.
1: Sono assolutamente d'accordo, ed è proprio questo che mi ha spinto. Io ho voluto proprio spingermi oltre, non era nelle mie intenzioni costruire un album, è stato tutto un processo che è venuto in maniera molto naturale. Sono partito che volevo registrare delle canzoni, perché a me di base piacciono le canzoni. Io adoro scrivere canzoni ed è la cosa che mi piace fare di più, indipendentemente da quello che succede, indipendentemente da quello che poi sarà l'esito, la loro strada, la loro vita. Mi interessa fare musica e scrivere delle canzoni che mi rispecchiano.
0: Infatti, in un'altra intervista tu hai detto una cosa molto bella: sono canzoni che non vogliono piacere a tutti, non inseguono, se ti somiglieranno le riconoscerai.
1: Sì, è un po' l'immagine della luna, no? Diciamo, è una bellezza che tu guardi senza che lei ti dica nulla. È un po' un concetto, diciamo, un po' più antico. Io tendo sempre a vendermi poco, a mostrarmi poco. Cioè, io tendo sempre ad essere uno che sta in studio, lavora, fa musica, e mi piace proprio la parte della creazione, la parte più bella. E molte volte mi sfotto perché dico: ma m'aggio imparato a fare canzone, e poi non m'aggio imparato a vestire, oppure non ho
0: ma questo non lo direi, dai, hai anche un bel look.
1: No, vabbè, sì, grazie. Ti ringrazio. Tra l'altro oggi indosso una giacca molto bella che mi hanno regalato dei miei fantastici amici, che veramente mi hanno fatto un regalo bellissimo. Tra l'altro saluto, colgo l'occasione per salutarti, sono molto brave e fanno dei lavori fantastici. Infatti c'è Vivo, tradotta in tutte le lingue del mondo, c'è tutti i simboli del disco, il titolo del disco dietro la schiena, insomma è proprio la giacca rappresentativa di Figliera Luna e di tutti i concetti che sono contenuti all'interno.
0: Infatti è molto importante che anche il vestito non è che debba piacere o deve essere di moda, deve in qualche modo rappresentarsi.
1: Sì. E qua posso fare anche una battuta, dice: certo. L'abito non fa il monaco, ma esatto, il monacello posso dire.
0: Cello, sì. Grazie. Allora, in questo album tu racconti proprio senza filtri, e adesso senza filtri dal vivo qui live per noi, per gli ascoltatori di Rai Radio Live Napoli, io vorrei che tu ci suonassi un brano che a me piace tantissimo, che è Vivo.
1: Va bene, ci provo, va bene.
2: Se sono appicciata e lucenata sera, pura luna piena si è fermata qua.

0: Veramente complimenti, questo brano è bellissimo, soprattutto anche perché è molto vero. A volte le nostre fragilità ci portano, come dici più volte proprio nel refrain, a raccontarci bugie, a comportarci in maniera diversa da quella che vogliamo, e io penso che questo sia una delle difficoltà più grandi che incontriamo tutti quanti, soprattutto quando ci troviamo di fronte a qualcosa di vero, di importante. A volte la paura ci porta a schermarci.
1: Bisogna essere poi bravi a toglierci questa armatura d'addosso e a lasciarci andare, questa è la verità.
0: Infatti, e poi figlio da luna, perché comunque la luna, sì, sono le emozioni ondivaghe, però nello stesso tempo la luna è un punto fermo, anche nella notte, nell'oscurità, nelle sere di luna piena, la luna rappresenta una compagna, un'amica, una confidente a cui raccontare la parte più vera di te, i tuoi segreti, le tue ansie, le tue paure, ma anche i tuoi sogni.
1: L'immaginario è stato proprio questo, infatti proprio il concetto dell'album è proprio questo. Io nelle sere d'estate in cui stavo scrivendo l'album, le canzoni erano figlie della luna, perché io guardavo la luna nei momenti in cui ne avevo bisogno e mentre guidavo era il mio punto di riferimento.
0: A Prison Note vivo, per te la musica è come ci stai raccontando, è vita. Ma quando hai scoperto che era la tua vera passione, il tuo motore vitale?
1: In realtà, devo dire, ha scoperto lei me, perché...
0: Come io mai? Raccontaci.
1: Io sono, diciamo, iniziato con il pianoforte e con la musica in generale all'età di 3 anni, 3 anni e mezzo, quindi dico sempre che è stata lei a scegliere me, perché non ricordo lucidamente di aver iniziato. Mi ricordo però di avere il giocattolo più bello che poteva avere un bambino tra le mani, quindi per me il pianoforte era... cioè io imitavo le melodie di Carosone, di Pino Daniele. Ho iniziato così ad imparare le canzoni classiche napoletane a memoria, a cantarle in famiglia, ad essere un po' o pazziarella la festa, come si suol dire, no? Quindi è iniziata così. E ti dico, quell'immagine lì io me la voglio tenere sempre stretta, perché non voglio che poi la vita di tutti i giorni e tutto quello che ci accade ci porta
0: altrove.
1: E invece no, ma mi devo ricordare sempre di quel bambino che tiene sempre pianoforte mano come un giocattolo, e appresso in note, è proprio questo il concetto, perché io andavo proprio appresso alle note per imparare le melodie che non conoscevo.
0: Tu sei cantautore, a livello cantautoriale quali sono state le tue fonti di ispirazione?
1: Considera che a casa mia ho una parete in cui praticamente ho messo un po' tutti i miei riferimenti artistici, che vanno dal jazz al pop italiano al cantautorato, e gli artisti che più mi ispirano sono, c'è Michel Petrucciani, c'è Carosone per quanto riguarda il pianoforte, c'è Enzo Avitabile, Gragnaniello, Federico Salvatore, c'è Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo, Claudio Mattone, ci sono tanti riferimenti che mi hanno
0: quindi
1: poi guidato.
0: Quindi molto legati anche alla tua terra, anche alla nostra,
1: sì,
0: terra, diciamo, alla napoletanità, alla,
1: sì,
0: tradizione,
1: sì,
0: che è molto
1: legato,
0: presente,
1: sì,
0: anche,
1: sì,
0: in questo
1: molto
0: disco.
1: Sì, te lo dicevo anche, sì, te lo accennavo già prima, sì. In realtà il conservatorio per me è stato un punto di unione tra il mondo della canzone napoletana che portavo dentro e poi il mondo del jazz che ho conosciuto in conservatorio. Quindi praticamente ho iniziato a studiare il jazz sulle canzoni napoletane, quindi mi divertivo a giocherellare con le canzoni di Carosone, con tutto il repertorio dei classici napoletani, e insomma questo è stato il mio gioco.
0: Allora, prima hai ricordato Federico Salvatore, e io a questo proposito vorrei proprio che tu ci facessi ascoltare un brano bellissimo, anche questo, R Resistenza, però l'hai scritto R-Esistenza.
1: Sì, perché si resiste, ma soprattutto si esiste, quindi bisogna... Per esistere bisogna in qualche modo anche resistere. Abbiamo raccontato questa storia, io insieme ai ragazzi di Miniera, perché hanno partecipato alla scrittura di questo brano con me per la realizzazione di un documentario che uscirà a breve, che parla delle 4 giornate di Napoli, e sarà poi, insomma, ti darò tutte le notizie per quando poi uscirà.
0: Sicuramente le sapremo anche seguendo le tue pagine social.
1: Assolutamente, assolutamente sì, con Miniera, che è un'associazione dei quartieri spagnoli di Salvatore Iodice, abbiamo realizzato questo laboratorio e questo documentario, dove ha partecipato anche Yuri Salvatore, che è un mio carissimo amico, un fratello, che recita in una parte del brano, e non solo, perché poi è anche ospite in un altro brano del disco, quindi l'ho sequestrato all'interno di Figli della Luna, perché è un Figli della Luna anche lui.
0: E adesso ascoltiamolo.
1: Assolutamente sì.
2: A

0: avessero consigli.
1: E questo era Resistenza, R-Esistenza, perché come ricordavi tu bisogna resistere, ma bisogna soprattutto esistere, e esistere e vivere pienamente la nostra vita cercando di portare la musica, portare le proprie esperienze, il proprio vissuto, le proprie tradizioni, ma portarle nel nostro quotidiano e attraverso il passato. Adesso prima ci parlavi di questo documentario sulle quattro giornate di Napoli, che diciamo sono un motivo di grande orgoglio per tutti noi napoletani.
2: Assolutamente sì.
1: La nostra città è stata la prima a liberarsi dall'occupazione nazista, cioè nel 43 è stata una cosa eccezionale, è stato proprio il popolo, la gente, le donne, i bambini che hanno partecipato e sono riusciti a vincere una guerra. Quindi noi napoletani siamo dei guerrieri, anche se molto spesso siamo stati costretti a chinare il capo davanti a tante dominazioni, però questo è stato veramente un motivo di grande orgoglio e di grande forza. E anche in questo disco io noto che non c'è paura di guardare in faccia la fragilità, però c'è anche tanta forza a mettere a nudo la propria fragilità e le proprie emozioni.
2: Sì, perché uno dei pensieri che mi ha spinto a farlo è stato che magari tante persone, io non lo so e non lo posso sapere, magari si possono rispecchiare nella mia voce, nelle mie parole. Potrebbe essere, diciamo, una fonte di forza. Quindi penso che il lavoro di un musicista sia quello di trasformare poi i propri pensieri, e quelli sia fragili che forti bisogna essere bravi a metterli in musica senza filtri. In questo pezzo, per riallacciarmi al brano Resistenza, mi hanno dato tanta carica anche i ragazzi dei Quartieri Spagnoli, perché sono dei ragazzi che non fanno musica e che noi abbiamo radunato all'interno di questo corso di scrittura che ho provato a guidare. E all'inizio erano timidissimi, cercavano in tutti i modi di scappottarsela, di non entrare nel vivo delle cose, ma io ho usato un escamotage: raccontare le loro storie come forma di resistenza, che loro abitano ai Quartieri Spagnoli. Nei Quartieri Spagnoli comunque un atto di resistenza quotidiano, quello di resistere a tante dinamiche, già solo scendere diciamo a piedi e non riuscire magari a potersi muovere, come dire, già la macchina è una difficoltà. Sì. Quindi comunque i turisti e tutto quello che concerne, diciamo, la vita quotidiana è un atto di resistenza. Poi bisogna andarsi a prendere il futuro, è una resistenza combattere contro tante cose. E loro, devo dire la verità, quando poi è toccato a loro raccontarsi, hanno tirato fuori la parte più bella, poi quella dei ragazzi, che è un mondo, scopri un mondo infinito che si nasconde molto spesso dietro a lunghi silenzi o lunghi diciamo sguardi rivolti al cellulare. Là ti accorgi che invece le personalità dei ragazzi sono sempre profonde e ci hanno sempre tantissimo da insegnare.
1: Qual è la prima cosa che dici loro quando vai a insegnare?
2: Allora, io parto dal presupposto che non devo insegnare, io mi sono più che altro divertito nel trasmettere la mia passione e nel trasmettere il mio modo di vivere la musica. Non ho insegnato nulla, non ho preteso questo.
1: Aiuti a tirar fuori se stessi.
2: Sì, sì, sì, mi sono divertito a tirar fuori le personalità dei ragazzi. Sì, questo è vero.
1: C'è un episodio di cui sei particolarmente orgoglioso, qualcosa che ti ha reso veramente fiero di quello che stavi facendo?
2: E considera che il corso è durato 6 mesi, cioè i ragazzi non avevano, nelle prime volte ci vedevamo non usciva fuori totalmente nulla, facevo, però io, ecco qua, resistevo e molto spesso facevo ascoltare delle canzoni che loro conoscono bene, le commentavo insieme a loro, volevo che loro le commentassero per primi, proprio per iniziare a tirare fuori la propria voce. Quindi per me resistenza è tirare fuori la voce dei ragazzi in una storia che parla di resistenza legata alle quattro giornate di Napoli, con un repertorio di immagini che non è quello usuale. Siamo partiti da una targa che sta a Piazza Monte Calvario, che racconta la storia di quattro partigiani che in realtà non sono mai stati raccontati, e noi abbiamo ricostruito e siamo riusciti ad intervistare il figlio di Eugenio Blasio, che sarebbe il partigiano, che uno dei quattro partigiani scritti insomma su questa targa, e siamo riusciti ad intervistarlo e proprio a farci raccontare quali sono i ricordi che lui aveva, perché lui non ha questa memoria di quando la mamma in realtà aveva nel grembo materno, era ancora incinta la mamma, il papà scese in strada e insomma durante le quattro giornate venne fucilato dai tedeschi, quindi lui non ha mai conosciuto il suo papà, si chiama come il papà proprio in onore, e noi abbiamo ricostruito questa storia, però legandola anche alle storie di resistenza dei ragazzi stessi. Quindi è stato un bel lavoro e sono rimasto contento quando poi è uscita fuori la canzone.
1: Infatti avete fatto un'operazione molto bella, anche perché poi la storia è fatta soprattutto dalla storia dei singoli. Si parla spesso di massimi sistemi, di strategie politiche, ma veramente quello che è importante sono le persone che hanno dato la propria vita in questi momenti.
2: Partire dal basso per avere questo risultato qui.
1: E questo è il bello anche di questo album, che dà voce alla tua interiorità, però in realtà tanti si possono rispecchiare in quello che tu sei, perché questa tua grande sensibilità ti permette di entrare in comunicazione con la parte più intima non solo di te stesso, ma anche di toccare le emozioni altrui, e questo crea un grande scambio emotivo a livello veramente molto profondo.
2: Chiedo scusa, non lo faccio apposta.
1: No, bellissima, no, è molto bello. Io vorrei proseguire con un brano live che è Bocca Salata.
2: Va bene.

0: Bocca salata, legami perduti, legami che però lasciano il segno, che la mente non dimentica, ma anche come la resistenza è anche importante. Ad un certo punto tu lo dici chiaramente, stutam l'orgoglio in tuo cuore, cioè spegniamo l'orgoglio. Molto spesso anche nelle relazioni interpersonali l'orgoglio, diciamo, la fa da padrone, ma è anche l'ostacolo più forte da superare, quello che a volte ci limita nell'essere veramente noi stessi, nella capacità di dimostrare anche il bisogno dell'altro. Però questo bisogno resta dentro, e tu l'hai raccontato nella maniera più poetica che si potesse fare.
1: Grazie di vero cuore, Francesca, veramente sono molto emozionato, perché ti stimo tantissimo, e questo che dici mi rincuora tanto, mi riempie veramente il cuore di gioia. Sono contento veramente che ti sia piaciuto.
0: Penso che sono solamente la voce di chiunque potesse in questo momento parlare con te e dirti quello che pensa. Allora, questa nostalgia dolce amara è un'altra un po' una caratteristica sia proprio dell'animo napoletano sia un po' di questo disco.
1: Sì, mi accompagna nel racconto del disco, e ascoltavo un'intervista proprio di Enzo Avitabile che raccontava questo, e mi ha affascinato la capacità, vabbè, magistrale nel raccontare che noi siamo proprio naturalmente un po' melanconici. Siamo figli della melodia e allo stesso tempo di questa melodia minore, caratterizzata proprio da questa tonalità minore, con accordi che già solo ascoltandoli c'è che sei napoletano.
0: Esatto, che poi è una cosa strana, perché questa nostalgia, proprio questa saudaci, quella brasiliana, no? O in napoletano diremmo apucundria, come diceva appunto Pino Daniele, fa parte proprio dei popoli latini, quelli che poi sono anche i più appassionati, i più gioiosi.
1: È vero.
0: E forse fa da contrario altare a questa, sono i contrasti che ci caratterizzano.
1: Spesso chi sorride magari dietro nasconde delle storie belle, toste.
0: E il bello di tutti questi brani che raccontano molto la verità di essere persone umane, quindi con le proprie fragilità, i propri ricordi, però anche con la forza di andare sempre avanti, di resistere e di affrontare la vita con grande entusiasmo, che poi culminerà nel tuo ultimo brano, in questo grazie alla vita, in questo ringraziamento proprio, che questo mi piace del tuo approccio, molto, usare la parola umile, ma non nel senso di modesta, nel senso di vera, cioè che non hai la presunzione di raccontare qualcosa dall'alto di una cattedra del cantautore, ma del metterti vicino agli altri e con gli altri a sentire.
1: Hai colto in pieno il mio spirito.

0: apparire essere qualcuno, a me lasciatemi essere un invisibile. Cioè io sono mi piacciono tutte le persone che nel loro silenzio portano avanti i valori veri, i valori sani, che fanno delle cose importanti, ma cioè senza proprio alzare la mano e dire io sono qua
1: e sbandierare, sì, esatto, le proprie verità,
0: sì.
1: Ma forse sono quelle cose più potenti, perché come, non so, il vento, il soffio, alla fine è quello che veramente penetra e riesci a trasformare. Quindi la capacità di penetrare, a volte sussurrando, a volte in silenzio, a volte, come dici tu, non so, in queste notti di luna piena, guardare la luna, sentirsi tutti figli della luna, figli dello stesso modo di essere, dello stesso mondo. E io credo che tutti i ragazzi, ma anche chi, i giovani e meno giovani, guardando la luna e vivendo questi momenti di grande intimità, si ritrovano e si rispecchino completamente in questi tuoi brani. Allora, diciamo che figlio da luna, quindi io penso che tu abbia queste ispirazioni soprattutto la sera, però volevo sapere come nascevano proprio i tuoi pezzi, qual era il tuo modo di scrivere, se iniziavi prima a metterti al pianoforte, a trovare un motivo, se scrivevi prima un testo, se sentivi un'emozione, cercavi, come nasce proprio il tuo processo creativo?
0: Allora, questa è una domanda molto molto bella. È molto soggettivo, cioè varia di canzone in canzone. Spesso c'è una ricerca, c'è un percorso che nasce dall'esigenza di raccontare un pensiero, e ci sono momenti in cui nella mia testa nascono delle melodie, avendo lo strumento sempre con me, anche proprio nella testa. Io riesco ad immaginarmi spesso delle melodie che hanno già un testo sopra, quindi questa ricerca poi la faccio al pianoforte, ma può nascere anche in macchina, può nascere anche in momenti, in cui tutto sto facendo tranne che musica. Infatti nella quotidianità sono sbadato, sono molto distratto, perennemente distratto. Cioè chiunque sale in macchina con me dice la prossima volta guido io. Cioè, questa è la verità. I miei amici si divertono, cioè mi dicono questa cosa, però è vera. Pensandoci, ovvero, cioè io molto spesso penso a canzoni quando cammino, non quando sto in studio.
1: Anche perché, allora, traendo spunto da questo fatto che sei distratto, e come si suol dire, chi è distratto si dice anche che ha la testa fra le nuvole, io adesso ascolterei Ingo Pennuvola.

sembra cose niente. Tutte le situazioni così le abbiamo risolte, cose niente, cose niente. Non teniamo che mangiare, ci manca il necessario, cose niente. Ci negano il diritto della vita, è cose niente. Ci tolgono l'aria, è cose niente. A furia di dire cose niente, siamo diventati due cose niente, io e te.

0: non è mai inutile.
1: Goppe nuvole di appunto Monachier, ossia l'anagrafe Giuseppe Russo. E dicevamo, tu sei un po' distratto, hai questo, ma è un po', io penso che tutti gli artisti lo siano più presi appunto dalla creatività, dai pensieri, dalle emozioni, da tutto quello che è al di fuori della materialità e della quotidianità, anche se poi ci appartiene in qualche modo. Però le nuvole sono anche leggerezza, quindi tutto quello che tu vivi anche in questo album lo fai con, ma ecco, non si sente mai il senso del peso, della difficoltà del vivere, ma anzi è permeato questo album da grande senso di leggerezza. Dicevo, proprio come prima, ecco, un soffio che ti avvolge e trasforma.
2: Grazie. E Goppe Nuvole è un brano che mi ha spinto anche a dire delle cose che non mi piacciono in realtà della quotidianità della nostra società, e questo fatto di guardarlo da Goppe Nuvole è una visione un po' diversa per esternarci un po', per guardare un po' da un punto di vista diverso. E c'è la poesia proprio di Edoardo all'interno, che rafforza il concetto con e cose niente, perché dice proprio a furia dicere cose niente si mi ha domandato due cose niente, io e te, che rafforza questo concetto che io dico nel ritornello: volessi gagnere ma mi tratteng, ca pure lacrime se porto viente, e fai di tutto ma non cagni niente, ma non è mai inutile si te la miente. Perché le cose bisogna sempre raccontarsele, bisogna sempre dire. Quindi è vero che uno vive in Goppe Nuvole, ma poi diciamo che bisogna anche dire le cose come stanno e denunciare anche quando pensiamo che certe cose vanno dette, non bisogna tenersele.
1: Assolutamente no, e anzi guardare da prospettive diverse è molto importante. Questo fatto che tu hai avuto il coraggio di allontanarti dalle situazioni, di vederle dalle nuvole, ne vedi forse la vera realtà solo nel momento in cui ti estrani anche dalla situazione che stai vivendo, e quindi è un'operazione che inviti a fare a tutti quanti, ed è importante, uno lo dovrebbe fare ogni giorno, è un esercizio proprio che dovremmo fare sempre, di staccarci da quello che stiamo avendo in quel momento, prendere le distanze e osservare come un osservatore esterno la situazione che stiamo vivendo. Forse potremmo vedere anche non solo i nostri punti di vista ma anche quello degli altri, ma soprattutto parli appunto di questa importanza, sottolinei l'importanza della comunicazione, perché è fondamentale parlare, e qui tu in questo sei vero, sei assolutamente vero. E chiudendo, a chi ascolta questo album cosa suggeriresti, cosa vorresti che restasse a chi si mette in ascolto?
2: È un album vero, nudo, in cui non mi sento di suggerire qualcosa in particolare, mi sento più che altro di ascoltarlo magari quando sei pronto a farlo, e questo in realtà non dovrei nemmeno dirlo, perché come dicevo anche all'inizio, le canzoni possono arrivare, cioè arrivano loro da te nel momento in cui tu ne
1: sei,
2: hai bisogno,
1: pronto ad ascoltarle.
2: Sì, io ci credo molto in questo, e credo molto nel fatto che nei segni, nelle cose che ci accadono, anche quello che noi chiamiamo caso, in realtà poi tanto caso non è, perché quando ci ritroviamo a leggere dei segnali poi ci accorgiamo che molto spesso ci danno delle indicazioni, come magari ci appare un libro, come magari ci può apparire una poesia, ci può apparire un video sui social che ci illumina. Quante volte ci succede? Molto spesso. Io vorrei che le canzoni facessero la stessa cosa, cioè arrivassero nel momento in cui magari ne hai bisogno.
1: Ultima domanda, progetti futuri, dove porterai, dove ti possiamo ascoltare dal vivo, dove ti possiamo applaudire?
2: Allora, sicuramente sto organizzando, e molto breve, a breve termine usciranno le date in cui verrà presentato l'album e le date dei live, quindi basta seguire i miei canali social per essere aggiornati su tutto. E al momento l'album è anche in formato fisico.
1: Io credo che saranno in molti a sentirsi figli di questa grande madreluna, e noi chiudiamo questo incontro con Grazie Vita, e io vorrei che, come una sorta anche di preghiera, una sorta di anche di buon augurio, e tu ce la suonassi e cantassi qui dal vivo in studio. ti ringrazio tantissimo di aver accettato il nostro invito, ti ringrazio tantissimo per questo lavoro che è veramente prezioso. Grazie, grazie Giuseppe, grazie Monaci.
2: Grazie a te per avermi invitato e grazie ai radioascoltatori.
0: Ce ne musco la canun vir, sottano solo che coce forte, t'imbara tanta cosa la vita e c'è agnuti in da macchina.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rimana non fa neura si non sbatte mana. Ripetizione, si fa impressione, si fa tait, chi te la scrive? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo.

scusami, oggi ho staccato alle 5 e mezza. Poi adesso sono andata anche ad allenarmi e non mi ha fatto bene andare a letto con un'altra persona.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

de esta vida. Inútilmente, ma con suma vida mía.

tanta que esperança te vedé. Un any va passar, quan va passar.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Note azzurrissime, il calcio a Napoli tra parole e musica.

Io un mese fa ho chiamato il presidente e gli ho detto: non ho chiesto niente, non mi ha illustrato progetto di dimensionamento, io non ho voluto sapere niente. Io un mese fa ho detto: Aurelio, in virtù dell'amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare. Quindi non è che...

Voglio andar via, canta Claudio Baglioni nel brano che abbiamo scelto per aprire il nostro appuntamento di oggi. E in effetti, nessuno lo ha cacciato. Antonio Conte se n'è voluto andare, lui, nonostante il generoso contratto che gli avrebbe consentito di guadagnare anche il prossimo anno 8 milioni di euro. Benvenuti, benvenuti da Antonello Perillo alle Note Azzurrissime, il Napoli, raccontato con parole e musica su Rai Radio Live Napoli. Una puntata davvero molto speciale. L'annuncio di Conte era nell'aria da diverse settimane, ma ha comunque lasciato un segno profondo nel mondo azzurro. Antonio Conte ha ufficializzato il suo addio al Napoli nel corso della conferenza stampa tenutasi insieme al presidente Aurelio De Laurentiis al termine di Napoli Udinese. La scelta di questa separazione

0: appartiene esclusivamente all'allenatore salentino, che merita di essere una scelta che merita di essere analizzata senza pregiudizi, ma anche senza sconti. Partiamo da un punto fermo: Conte lascia Napoli dopo aver svolto senza alcun dubbio un lavoro importante. Nel suo biennio ha restituito identità, mentalità, competitività a una squadra che aveva vissuto momenti difficili dopo lo scudetto conquistato con Luciano Spalletti nell'estate del 2023. Conte ha riportato il Napoli ai vertici, conquistando trofei e risultati prestigiosi. Nessuno può negare la sua competenza, la sua capacità di incidere sui gruppi, la sua straordinaria cultura del lavoro. Per questo il suo contributo alla storia recente del Napoli va riconosciuto e rispettato per sempre. Detto questo, non tutte le spiegazioni fornite per giustificare l'addio risultano però convincenti. E poi ci sono tanti interrogativi, ad esempio i tanti infortuni, possibile che lui e il suo staff non c'entrino nulla, gli acquisti tanto voluti e poi da lui stesso smentiti, Lucca, Lang, lo stesso Boichemà utilizzato come riserva delle riserve, 100 milioni di euro investiti per questi tre acquisti in modo evidentemente sbagliato, per non parlare delle figuracce nella scorsa Champions League. A Napoli tutto è stato perdonato a Conte, grazie al suo carisma, al peso del suo nome, allo scudetto vinto lo scorso anno, alla Supercoppa conquistata a Natale. Eppure Conte come se n'è andato? Schizzando veleno contro l'ambiente azzurro.
1: Quello che io dico perché ho preso questa decisione, quello che il mio consiglio su Napoli, ecco, su Napoli ho fallito in una cosa, non sono riuscito a compattarvi. Non sono riuscito a portare compattezza a Napoli. Allora io dico, se non si porta compattezza nell'ambiente di Napoli, diventa difficile poi combattere contro le altre squadre. E io ho visto tanti veleni, tante zizzania contro di me, contro i miei calciatori. E io dico, i veleni, chi sparge veleni sono dei falliti. E Napoli non ha bisogno dei falliti. I falliti che scrivono per avere un like sul post o per fare le trasmissioni per dire dopo hai visto come ha attaccato Conte, come ha attaccato la squadra, ecco. Napoli non ha bisogno di questo. Napoli ha bisogno di gente seria che ha voglia di voler bene alla squadra, così come il tifoso che paga il biglietto. E invece queste persone dovrebbero allontanarsi da Napoli perché sono solamente negative e nocive. Io ho fallito da questo punto di vista e ho capito che non ci sarei mai riuscito a compattare l'ambiente. Nel momento in cui non compatti l'ambiente, che per me era una cosa fondamentale per cercare di continuare a lottare per grandi traguardi e contro comunque le superpotenze che ho sempre detto, Juventus, Milan, Inter, ho alzato le mani. Io quando le cose non le posso cambiare, mi dispiace, ci metto la faccia su tutto e ci ho messo la faccia su tutto in 2 anni. Però quando mi rendo conto che le cose non possono essere cambiate, la soddisfazione, l'onore, il prestigio che ho avuto ad allenare Napoli. Ringrazio il presidente De Laurentiis perché mi ha dato questa opportunità. Ho potuto conoscere veramente Napoli sotto tutti gli aspetti. Ecco, l'ho vissuta in maniera intensa, passionale, con grande cuore, come piace a me. Il tifoso napoletano mi ha capito e questa è la cosa più importante che apprezza.
0: Parole queste di Antonio Conte che sinceramente non mi sono piaciute, comunque non mi hanno convinto, anche perché la storia di Conte parla chiaro. Lo ricordo anche questa volta, con l'addio al Napoli Conte finora ha abbandonato in carriera per 8 volte una squadra. 5 dimissioni, Arezzo, Siena, Atalanta, Juventus e Napoli, e 3 rescissioni consensuali, Bari, Inter e Tottenham, un vero e proprio record. La sensazione è che la sua decisione fosse stata maturata da tempo e che le motivazioni illustrate pubblicamente in conferenza stampa non raccontino fino in fondo la vera ragione della separazione. Conte aveva tutto il diritto di scegliere un'altra strada professionale oppure di fermarsi un po', perché è stremato evidentemente, visto che lui, e gli va dato atto, è uno che si dedica anima e cora. Ciò che convince meno è il tentativo di attribuire all'ambiente napoletano e a presunte difficoltà esterne la responsabilità di una decisione che nei fatti è stata sua e soltanto sua. Napoli, la sua tifoseria, la sua città hanno accolto Conte con entusiasmo, passione, fiducia e hanno riconosciuto autorevolezza anche nei momenti più delicati. Gli hanno perdonato qualche errore, per questo alcune sue parole lasciano adesso un retrogusto amaro tra i tifosi, perché chi sceglie di andar via dopo aver ricevuto tanto affetto dovrebbe probabilmente assumersi fino in fondo la responsabilità della propria scelta, senza cercare giustificazioni che rischiano di apparire poco credibili.
2: Ehi, aspettava, a che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca, come a me da sto momento che ti tengo in azzurro. E perché ride? Sai, con me noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo? Così in

0: Chissà quanto mancherà a Conte sorseggiare un bel caffè sul lungomare più bello del mondo, in quella via Partenope celebrata da Andrea Sannino in questo suo splendido brano che abbiamo appena finito di ascoltare insieme. Ma ora bisogna davvero voltare pagina. È scattato inevitabilmente il toto allenatore, in parte anche condizionato da alcune frasi pronunciate dal presidente Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa di domenica sera. Sentiamo l'opinione del giovane collega Dario Santoro, collaboratore di Rai News, seguitissimo sui social e sul web per i suoi commenti sulle vicende calcistiche italiane e in particolare proprio sul Napoli.
1: Sono giorni difficili per De Laurentiis. Al netto di un secondo posto in campionato e una Champions appena conquistata per il Napoli, se a questo andiamo ad aggiungere la retrocessione del Bari del figlio Luigi e la retrocessione della primavera del Napoli. Perché c'è anche l'addio di Conte da gestire, che si trasforma in una scena horror che si consuma durante l'ultima conferenza stagionale post-Napoli-Udinese. L'addio di Conte, da poco anche ufficializzato dai canali social del Napoli, diventa quindi un teatrino, uno scaricabarile tra Conte e De Laurentiis che non chiarisce nulla, ma anzi alimenta ulteriori dubbi. Ma chi sarà adesso il nuovo allenatore del Napoli? De Laurentiis in effetti si è tradito proprio durante questa conferenza stampa, quando ha riferito di voler aspettare i risultati delle altre squadre che di lì a poco avrebbero giocato per la Champions. E chiaramente ha anche poi lanciato un investimento per gli allenatori che non si sarebbero qualificati per la Champions. Quasi come da dire: Allegri, vieni qui. E sebbene italiano sia la prima scelta del Napoli, anche Allegri quindi si va ad inserire tra le possibili alternative per la successione di Antonio Conte. Ma c'è una frase che certifica la rottura tra Conte e De Laurentiis. La frase pronunciata dal presidente azzurro quando dice: sul gioco contiano il Napoli praticamente ha fallito. Forse con la venuta di un altro allenatore, con questa squadra le cose potrebbero migliorare. Ed è qui che De Laurentiis si tradisce del tutto, lasciando presagire ad italiano come prima possibile alternativa. Al netto di una stagione comunque non brillante, nonostante un secondo posto in campionato e una Champions, con una Champions purtroppo disputata in modo fallimentare, arrivato al 30° posto su 36 squadre, è un calciomercato che non ha convinto, ed è proprio su questo da cui dovrà ripartire il DS Giovanni Manna, soprattutto in attesa di una possibile rivoluzione anche del sistema del gioco con la venuta di un nuovo allenatore.
0: Era il pensiero del mio giovane collega Dario Santoro, che ha nominato più volte il presidente De Laurentiis. Il Napoli è una società economicamente solida, molto solida, e con prospettive tecniche di assoluto livello. Il nuovo allenatore, chiunque sarà, avrà sicuramente a disposizione una rosa molto competitiva, nonostante il ritorno ad una politica societaria di ringiovanimento della rosa e di parziale riduzione degli ingaggi. Ma sentiamo alcuni passaggi dell'ultima conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis.
2: Anche gli altri si muoveranno in un certo modo in una direzione piuttosto che in un'altra. Quindi diciamo che a mischiare le carte siamo in parecchi, e poiché uno non sempre la fa da padrone, bisogna anche avere il rispetto di una quadrilateralità, perché saranno quattro le squadre che, giocando la Champions, due faranno delle competizioni meno importanti, quindi diciamo avranno meno afflati economicamente possibili, saranno più spartani e più restii a investire molti soldi. Noi fortunatamente, l'ho detto prima, abbiamo una squadra forte. Abbiamo una squadra forte con tanti rientri che probabilmente, per un tipo di gioco contiano, avevano dei limiti; per un tipo di altro allenatore con un altro tipo di gioco potrebbe andare benissimo. Sono stato chiaro? Ecco.

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

tutta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su rifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Come cantava il grande Pino D'Angiò, ci vuole un'idea, l'idea giusta per individuare il nuovo allenatore del Napoli, che sarà chiamato comunque a raccogliere un'eredità pesantissima. La prima scelta era Maurizio Sarri, ma sembra destinato all'Atalanta, dove dovrebbe seguire Cristiano Giuntoli. Tra i nomi più gettonati ci sono in particolare Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri, esonerato dal Milan dopo la clamorosa sconfitta interna contro il Cagliari, costata la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Allegri è uno che divide la critica e la tifoseria. C'è chi lo esalta perché ha vinto tanto in carriera e chi lo contesta per il gioco poco spettacolare. Molto critico è Antonio Cassano. Sentiamolo da Viva El Football.
1: Io sai cosa farei, Lele? Consiglierei a De Laurentiis e ai tifosi napoletani. Fate un miracolo, andate a prendere Allegri. Andate a prendere lei, magari mi augurerei di andarla a prendere. Voglio vedere che inferno gli passa lì giù. Voglio vedere che cosa viene fuori. Magari, perché siccome lo stanno vendendo anche, lui non vuole rimanere al Milan. Stanno cercando in modo che lo vogliono in nazionale. Adesso De Laurentiis ci sta pensando. In bocca al lupo chi lo prenderà. E vedrete che Cassano non ce l'ha con nessuno. Cassano guarda il calcio a modo suo e parla per quello che vede, non per altre situazioni, per simpatia o antipatia. No, se a me uno sta simpatico ma è scarso, dico sei il mio amico, ma sei una pippa. Però siccome lo stanno dicendo da una parte e dall'altra, De Laurentiis, fai sto miracolo, fai la stessa roba che hai fatto con Rudy Garcia, valo a prendere. E poi ne riparliamo verso ottobre-novembre, che sarà già a Livorno il gabbione.
0: Vedremo chi sarà il nuovo allenatore del Napoli. Vi ricordo che anche in estate le note azzurrissime non si fermeranno mai. Andremo infatti sempre in onda ogni martedì su Rai Radio Live Napoli e poi sul podcast di Rai Play Sound per riascoltare le puntate quando volete. Parleremo soprattutto di calciomercato, seguiremo passo passo le scelte del Napoli. Io vi do appuntamento a martedì prossimo, vi lascio però con una chicca molto divertente. Trovate in rete la divertentissima parodia di Antonio Conte lanciata sui social da Enzo Nicolò, bravissimo showman, attore e conduttore TV. Da Antonello Perillo un saluto azzurrissimo a tutti voi.
2: Mr. Conte on the beat. Yeah.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

0: O tu, chisto dolor, chiamala come vuoi tu, io. O chiamo amore.
1: Rai, Radio Live, Napoli.

vanguarda. Tu fala americano, americano, americano. Si anda me guito fa fa.

Yeah! Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

niente è perduto, oltre il sentiero di mio e io, c'è il codice del cuore, non oscuriamo la sua via.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tu vuoi morire, ti do papà, scuro un braccio di mamma, non fa scemo pincerì, dille tutta verità, che mamma te può capire, e passa e spassa.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tu vuoi morire, chi ti fa fa? Corro in braccio ad una mamma, non vuoi scemo piccerì, dille tutta la verità, che mamma

Ea, chi desidere va sa, scordate la picceri, ca si o dice na papà, chissà come va a fornire, e passa sotto a stu balcone.

sidere, chi de sidere va sa, scorda del bicerì, ca si o dice na papà, chissà come va a fernì.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

tarira, gente a rete, non t'importa, ti senti un Marlon Brando che a spasso se ne va per le vie di Santa Fe, per le strade di Hollywood, ti innamorata tu e non te voglio.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Certe sere d'estate, come questa, dai balconi di casa mia, dalle finestre, entra la musica. Perché forse di fronte, no? Nel palazzo che sta di fronte a casa mia ci sono i giardini. E attraverso le fronde, gli alberi, i fiori, passa la musica di qualche festa che stanno facendo lì nei giardini. E io mi immagino che gli uomini sussurrano parole d'amore alle donne e le baciano sul collo piano piano, e le femmine sorridono e si fanno le risatelle fra se stesse. E intanto la musica passa e arriva da me che sto sola e semina ricordi, nostalgia, felicità, qualche sorriso. E penso, sorridendo ad occhi chiusi, e danzo senza accorgermi di

porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai più guidare, ma non farci ridere a dire che anche un camionista si rimette a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un

sei buono, tu sei vero, tu sei onesto, tu sei modesto, tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei un cantautore. Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei...

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Bravo, bellissima, emozione grandissima, complimenti veramente. Anch'io, caro Alfredo da Campobasso, vorrei ricambiare e ho scelto una delle, secondo me una delle più belle dell'inizio della tua carriera, che è la splendida Doce Doce.
1: Grazie. Bene.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Rieccoci, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Siamo pronti per l'ora di oggi di Around the Naples insieme a me Silvio Martino. Oggi martedì, come procede questa calda settimana di maggio? È arrivato il caldo, ci stiamo preparando all'estate anche dal punto di vista musicale, viste tutte le hit estive che stanno uscendo in questo periodo e di cui stiamo parlando. In questo programma infatti, come ben sapete, parliamo di musica urban e non solo, da Napoli e dai dintorni di Napoli, commentiamo i nuovi progetti, ci sono le rubriche che compongono un po' la nostra settimana e una volta a settimana parliamo anche con alcune delle voci protagoniste della scena musicale, soprattutto napoletana. E oggi è il giorno dell'intervista settimanale, ascolteremo una chiacchierata che abbiamo fatto con Ness, una bravissima cantautrice musicista che ha rilasciato il suo primo album ufficiale che si chiama A Sud che sta vit, dalle tante influenze musicali. Abbiamo anticipato questa intervista, come facciamo sempre, anche attraverso un reel sui nostri profili social che abbiamo pubblicato questa mattina, quindi se ancora non lo fate correte a seguirci. Comunque, prima di entrare nel vivo della chiacchierata, partiamo col percorso musicale di oggi e lo facciamo ascoltando Roberto Colella con La casa sull'albero.

0: Il cosiddetto percorso musicale dell'ora di oggi, martedì 26 maggio, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino, inizia con una canzone dal forte significato e molto fotografica, e cioè La casa sull'albero di Roberto Corella, un brano che ha poi anticipato l'uscita del nuovo grande disco di Roberto, C'è sta sempre una via, che naturalmente, che vuol dire fa, abbiamo ascoltato e commentato insieme in questo programma, così come facciamo per tutte le release da Napoli e dintorni. Prima di entrare nel vivo, come vi dicevo, della chiacchierata e dell'intervista di oggi, vi ricordo che vi teniamo compagnia per un'ora al giorno in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Vi teniamo compagnia durante questo periodo che è sempre molto pieno e intenso ogni anno, pieno di eventi, pieno di cose da fare, pieno di esami per tutti coloro che stanno affrontando o devono affrontare la sessione d'esami estiva all'università. Tal proposito, in bocca al lupo a tutti. Quindi se volete un po' staccare la spina, oppure volete un sottofondo per i vostri pomeriggi, mattinate o serate, ascoltate Around Naples. Bene, partiamo con l'intervista di oggi. Oggi, come vi dicevo, parliamo con una bravissima cantautrice della scena musicale napoletana italiana, che il 15 maggio ha rilasciato il suo primo album ufficiale, che si chiama Sud che sta vita, un disco che rifiuta etichette e scorciatoie di mercato, muovendosi con naturalezza tra sonorità eterogenee, ballad, pop, cantautorato, swing, influenza e jazz. Parleremo anche e soprattutto di questo, ma anche di musica napoletana, di live, concerti e tanto altro. Diamo il benvenuto a Ness in Around Naples. Ciao Carmen, benvenuta su Rai Radio Drive Napoli, nelle frequenze, negli studi Rai di Napoli.
1: Ciao Silvio, grazie, saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, grazie per avermi ospitata qui.
0: Innanzitutto, come stai?
1: Bene, sto molto bene, è un bel momento questo, è un momento di raccolta per me, quindi sicuramente è un momento molto positivo della mia vita.
0: Ed è un momento anche positivo soprattutto dal punto di vista musicale, possiamo dire, perché
1: assolutamente,
0: da poco...
1: parlavo di quello, in effetti.
0: Esatto.
1: Sì.
0: No, diciamo in generale comunque è un bel momento, ma soprattutto diciamo dal punto di vista musicale, perché è uscito il tuo primo creaturo musicale, si può dire, possiamo
1: sì,
0: chiamarlo
1: sì.
0: Così, il primo disco ufficiale.
1: Sì, sì, sì, finalmente. Insomma, sono riuscita dopo insomma anni di lavoro, di ricerca soprattutto, insomma, a far proprio esistere questo disco, quindi sono molto molto felice.
0: Un disco che si chiama A Sud che sta vita, e già il titolo è molto fotografico, ma apre a diverse interpretazioni. Abbiamo parlato anche nel reel che abbiamo pubblicato qualche ora fa sui nostri profili social.
1: Sì.
0: Perché A Sud che sta vita?
1: A Sud che sta vita è stato, insomma, innanzitutto, come ti dicevo prima, nasce come poesia, poi è stato trasformato. E il sud è stato per me, insomma, innanzitutto la fine di un percorso, quindi la chiusura anche un po' di un cerchio, diciamo. E poi io recito che a sud che sta vita c'è ancora tempo. Io ho voluto rappresentare la fine come se fosse stata una grande opera teatrale. Quando dico fine, io intendo, insomma, la paura che hanno gli uomini e le donne, la paura più grande, che è quella appunto della fine, che poi è la morte, no? In qualche modo. E io l'ho immaginata proprio anche visivamente come un'opera teatrale, che ovviamente si esibisce, è protagonista della propria vita, chi è dall'altra parte è spettatore. Quando finisce un'opera teatrale è il momento di raccolta, cioè il momento più bello, perché si presenta il proprio capolavoro.
0: Sì, un po' tiri le somme, presenti quello che
1: esatto.
0: Hai creato, no?
1: Proprio il capolavoro, perché ognuno ne fa della vita, poi è protagonista della propria vita e diventa come una grande opera teatrale.
0: Sì.
1: Cioè io l'ho immaginata proprio così.
0: Mi sembra di capire, di percepire che tu hai un rapporto abbastanza pacifico col tempo.
1: Sì.
0: Perché ne parli con consapevolezza, mi sembra di capire.
1: Sì, ci sono arrivato ovviamente, insomma, con gli anni, col lavoro personale, insomma, interiore, proprio di riequilibrio. Il tempo è una cosa importantissima, e chi insomma pratica la musica poi questo non lo deve mai dimenticare. Non a caso, ecco, per esempio nei laboratori musicali che faccio con i bambini,
0: sì.
1: è un tema che il tempo attraverso la musica che riporto tantissimo, proprio per, insomma, per rispondere alla domanda che mi fa.
0: Secondo me bisogna essere più istruttivi nelle scuole per quanto riguarda il tempo, bisogna insegnare ai bambini e ai ragazzi a gestire e a capire l'importanza e il peso che deve essere dato al tempo, perché ci preparano in tante cose nel
1: Sono
0: nostro
1: d'accordo.
0: Percorso personale, scolastico, istituzionale, ma magari non ci preparano in una delle cose più importanti, che è gestire il proprio tempo e capire quanto sia prezioso, perché è l'unica cosa che effettivamente noi viviamo o che ci attraversa. Ti faccio una domanda scontata e poi partiamo col percorso musicale di questa intervista. Una domanda che mi è venuta in mente mentre parlavi riguardo al tempo, perché viene fatta spesso, no? Per te è più importante il passato, il presente o il futuro?
1: Sicuramente ho lavorato tanto per stare nel qui ed ora.
0: Sì, che è proprio il claim della radio, perché la radio nasce
1: esatto.
0: e vive nel qui e ora.
1: Quindi sicuramente la metto al centro come importanza. Il passato è andato e ha costruito quello che siamo oggi, il futuro non c'è ancora. Quindi penso che il qui ed ora è il più importante.
0: Esatto, condivido questa risposta
1: che
0: del
1: bello.
0: Presente. E allora partiamo con il percorso di questo album, Sud che sta vita, poi parleremo di alcune tracce, parleremo poi anche di musica napoletana, della concezione dei live e dei concerti per te e tanto altro. Ness con Mi dispiace.
2: Mi dispiace.

0: Ness con Mi dispiace su Rai Radio Rave Napoli. Ness Carmen, in realtà l'anagrafe si chiama Carmela, comunque sì. a tre no, potete chiamarla in tre modi diversi. Comunque è ospite di questa puntata di Round Naples. È uscito da poco il suo nuovo album che si chiama Sud che sta vita, di cui stiamo parlando. Prima abbiamo parlato un po' del concept e di come è nato questo disco, ma effettivamente all'atto pratico è un disco che ha una genesi abbastanza lunga, che è durata un po' di tempo.
1: Sì, ci sono 13 tracce scritte in periodi diversi della mia vita. Qualcuno insomma è stato scritto nel mio pre-intervento che ho avuto alle corde vocali, quindi ecco, per esempio Mi arrendo adesso c'è una vecchia voce mia,
0: sì.
1: E quindi raccontano un po' frammenti di vita vissuta in periodi diversi, ma tutti reali, tutti veri, anche se i generi sono diversi. Spesso mi viene chiesta questa cosa, insomma, a volte mi dicono: ma qual è il genere in cui ti rivedi di più? Non riesco ad inquadrare questo disco, cioè mi è stata detta questa cosa. E quindi nessun brano è stato pensato, diciamo, strategicamente, o insomma non volevo rinchiudere nessun brano poi in una categoria, cioè è stato tutto molto naturale.
0: Sì, a volte credo che catalogarsi in un genere musicale sia anche restrittivo per alcuni artisti che riescono a spaziare e soprattutto hanno influenze che sono molto diverse tra loro, e si sente tanto naturalmente il jazz all'interno della tua musica, l'abbiamo sentito nel primo singolo che abbiamo ascoltato, si sente anche un po' di blues, c'è questa vena cantautorale nella scrittura che secondo me deriva anche da una certa tradizione di musica magari napoletana, italiana, che hai ascoltato, poi magari ne parleremo,
1: sì.
0: Quindi ci sono più cose che confluiscono all'interno della tua musica, però le tue canzoni nascono da quello che vedi, da quello che vivi, immagino.
1: Sì. È tutto ciò che ho vissuto o che hanno vissuto magari persone a me vicine, però ovviamente è sempre un po' il nostro modo poi di recepire, di percepire, di assorbire anche emozioni magari che vivono altre persone, storie di altre persone, ma è tutta verità quella che c'è all'interno del disco, è tutto vissuto davvero.
0: E c'è pure un pezzo che si chiama Verità, tra l'altro,
1: ecco.
0: All'interno della tracklist del disco. Abbiamo ascoltato Mi dispiace, hai detto che c'erano delle voci tue che avevi registrato prima del tuo intervento. Qual
1: sì.
0: è stato il pezzo più difficile di tutto il disco? Ci sono anche dei brani con delle collaborazioni, poi parleremo di questo. Insomma, c'è stato qualche intoppo a livello artistico, no? Il blocco dell'artista per qualche brano, qualche strofa, ritornello, top line.
1: Allora, sicuramente A Sud che sta vita è il brano a cui ho lavorato di più, che ho dedicato più tempo, perché stavo ricercando delle sonorità, volevo che arrivasse un messaggio preciso, quindi credo sia stato quello il brano che mi ha tenuta tanto tempo in studio. E insomma, per altri brani è stato molto più scorrevole, diciamo, c'è stato un flusso proprio naturale da seguire.
0: E allora l'ascoltiamo, A Sud che sta vita, Ness.

0: Questa vita c'è stonchi.
1: La title track del nuovo album di Ness, A Sud de Questa Vita. Noi sì, parliamo italiano, a volte napoletano, ma pure inglese, si cesce una parola. Certo. La title track, insomma, è un classicone quando parliamo delle tracce che poi danno sì. Il titolo, oppure che prendono il titolo dall'album. Ness, ospite di questa puntata di Round Naples, parlavamo di come sono nati un po' di brani all'interno di quest'ultimo disco. Ci sono anche dei brani che sono in collaborazione con altri grandi artisti, dei tuoi amici, si può dire, no?
2: Sì, della scena musicale, amici, frate, assolutamente.
1: Napoletana.
2: Sì. C'è Canasaio, che è stato scritto, mi è stato omaggiato, ecco, ci sono due brani, un Canasaio di Antonio Scafuri e Oscura di sì. Raffaele Cerella, che è un altro grandissimo cantautore, e quindi ci sono questi due brani che mi sono stati donati, proprio sono stati un grande dono per me. Entrambi mi hanno detto: stupidezza è proprio per te, insomma, e quindi è stato veramente meraviglioso.
1: Qual è il meccanismo che c'è dietro al regalare una canzone? Perché immagino che una canzone per un artista sia un po' oggetto di gelosia, nel senso di certo. Possessione, no? Perché un artista magari può essere molto attaccato a quello che scrive, alle
2: certo.
1: Note che compone, al modo in cui lo fa. Invece è stato un processo naturale tra voi.
2: Sì, io lo definisco un dono proprio per quello che stai dicendo, perché è una canzone, è un pezzo di sé, cioè veramente, e quindi il fatto che entrambi, conoscendo la mia persona, conoscendo la mia vita, abbiano voluto, insomma, regalarmi questo pezzo, è stato bello. Poi c'è stato un processo di insomma, di poi arrangiamento che abbiamo fatto insieme, è bello, io lo custodisco veramente come un grande grande dono che mi hanno fatto entrambi.
1: E ascolteremo delle collaborazioni di questo disco. Nel frattempo hai parlato di arrangiamento,
2: sì.
1: E parliamo del punto di vista musicale di questo album, perché è un disco suonato, cantato, è un disco che trasuda musica, proprio trasuda la vita che c'è negli strumenti. Tu sei nata e cresciuta nella musica, praticamente
2: sì. Sì.
1: Suoni da che sei bambina, è anche un titolo di un brano
2: sì.
1: Del disco, cioè praticamente li stiamo nominando tutti
2: infatti,
1: quanti,
2: infatti bellissima questa cosa,
1: e poi canti da che sei bambina, quindi hai messo tutto quello che è stata la tua formazione musicale all'interno di questo progetto.
2: Sì, sì, c'è tanta diversità anche per questo, proprio perché il mio percorso musicale ha subito delle variazioni, insomma, durante il mio processo di crescita. Io sono figlia d'arte, quindi io ho sempre ascoltato musica, insomma mio padre era un polistrumentista, un direttore d'orchestra, ho ascoltato veramente tanta musica, anche diversa, e tutto questo poi ha fatto sì che io, anche la mia, soprattutto la mia esperienza dei live, perché ecco, io ho iniziato a fare live a 20 anni, quindi il fatto che ci sia tanta musica nel mio disco è proprio perché ho vissuto tanta musica, quindi c'è, cioè, tutto quello che si ascolta è frutto semplicemente di un'esperienza, credo che sia anche inevitabile poi quando si è un po' più grandi, insomma, quando ci sono tanti chilometri di musica che poi, insomma, si senta questa cosa, appunto.
1: Mi è piaciuta la metafora tanti chilometri di musica, perché
2: sì.
1: La musica a volte noi sottovalutiamo questa cosa, ma porta gli artisti a spostarsi,
2: certo,
1: a girare la Campania, l'Italia,
2: sì.
1: Il mondo, a volte lo percepisco anche io magari con gli eventi che faccio, no, io non me ne rendo conto, però macino i chilometri, no? Andare a destra e a sinistra,
2: certo.
1: Ed è una bella metafora perché rappresenta anche, no, quanto una passione muova fisicamente,
2: certo,
1: anche una persona,
2: la
1: no,
2: strada, assolutamente.
1: Esatto, ed è stata una strada che ti ha portato poi a concepire questo album, che devo dire ho visto, non solo ascoltato, alla presentazione che hai fatto qualche giorno fa a Saviano,
2: sì.
1: Insieme alla Full Band,
2: sì.
1: Ed è stato un momento in cui, ecco, si è respirata musica. Che percepito hai avuto dal pubblico che c'era lì in quel momento?
2: Ho raccolto tanti feedback positivi, devo dire, veramente. E c'è stata una vera connessione, cioè io ho sentito proprio uno scambio tra me e il pubblico, è stato veramente un momento molto intenso e io sono felice perché io l'ho sempre immaginato così, cioè anche quando scrivo e provo da sola a casa, io mi immergo, insomma, in questa visione di connessione con l'altro, di scambio, perché poi è quello che a me nutre, Sì. Ecco, diciamo, il mio obiettivo è sempre stato quello, quindi il fatto di aver capito che poi è successa questa cosa, cioè per me è stata una cosa bellissima, insomma, una vittoria mia personale. Insomma, quando dico vittoria non la intendo ovviamente come riscatto di qualcosa, ma vuol dire che quello che ho visto era reale e quindi lo porto ancora dentro il concerto di qualche giorno fa.
1: E mi viene da pensare che uno dei palchi più importanti fino a questo momento, proprio per importanza per te, sia stato quello della presentazione del tuo album, perché è stato il momento forse in cui, ecco, si sono incontrate musica dal vivo e la musica incisa, fatta, creata, vissuta da te.
2: Assolutamente.
1: E hai avuto modo anche di vedere dagli occhi del tuo pubblico, insomma, cosa ne pensassero. A proposito di connessioni, ritorniamo sulle connessioni di questo album e ascoltiamo Canasai, Ness e Antonio Scafù.

0: Due voci che matchano perfettamente, si direbbe. Ness e Antonio Scafuri con Canasai, un altro brano estratto di A Sud che sta vita, l'ultimo album, il nuovo disco di Ness, nonché il primo grande progetto della cantautrice napoletana e italiana. Ness, ospite di questa puntata di Round Naples, ovviamente, come abbiamo anticipato attraverso un reel e come state ascoltando da un po' di minuti a questa parte, in questa puntata di Round Naples. Parlavamo proprio del disco, questa è una delle due connessioni, dei due featuring presenti all'interno di questo progetto. Un altro invece è con Raffaele Cerella, due artisti interessanti del nuovo panorama musicale napoletano. Ness, Carmen, ci raccontavi del disco, è un album in cui abbiamo ascoltato un po' queste tracce, si alternano napoletano e italiano, diversi generi musicali, blues ovviamente, tanto jazz che fa parte un po' della tua essenza. A proposito di musica napoletana e di ispirazioni, tu come scrivi, cioè scegli, perché ho notato questa cosa, che anche diversi titoli sono sia in italiano, in napoletano, mixi perfettamente le due cose, scegli prima oppure ti fai completamente trasportare dal...
1: Il più delle volte mi lascio trasportare, veramente è un flusso naturalissimo, cioè io alcuni brani li ho scritti in 2 minuti, cioè insomma, meno la stesura del testo e la melodia, insomma c'è un processo creativo a volte che è proprio immediato, cioè a me capita che sto a pranzo da mia madre, all'improvviso mi alzo, vado vicino al pianoforte e dico tutti zitti, aspetta,
0: ce l'ho,
1: tengo una cosa, succede questa cosa, insomma, ormai l'hanno capita, quindi non dicono più niente.
0: Vabbè, sono abituati, insomma. Esatto. Poi l'artista non va mai frenato, cioè, perché sennò un minuto di ispirazione magari può valere quanto giornate intere
1: assolutamente.
0: A pensare.
1: Ma a me è successo tante volte così, alcuni invece nascono sotto forma di poesia, quindi è capitato che alcune volte mi sono svegliata al mattino, ho iniziato a scrivere dal letto proprio e poi sono scesa, insomma, io ho un soppalco, sono scesa giù, c'era la tastiera, dico ok, musichiamola, insomma, sì
0: perché a proposito di poesie, tu inizi a scrivere poesie da bambina, poi queste poesie si trasformano in canzoni, che hai giustamente fatto conciliare un po' le due cose, la scrittura e la musica che hai sempre vissuto.
1: Esatto.
0: E detto, ma perché facciamo il canzone,
1: facciamo un match, certo,
0: può essere insomma una buona. A proposito di canzone, a proposito di formazione, sai che Rai Radio Rave Napoli è una radio che affonda le radici in archivio storico della musica napoletana. Questa è una frase che ormai è diventata standard.
1: Certo.
0: E a ogni ospite che passa dai nostri studi faccio la stessa domanda, no? Perché noi sottolineiamo il rapporto con la nuova scena musicale napoletana e italiana, però con un occhio rivolto anche verso la tradizione della musica napoletana. E ti chiedo, se c'è una canzone o un artista, magari se è troppo difficile, a cui sei particolarmente legata, della tradizione della musica, quella che viene chiamata un po' musica classica napoletana, penso a Roberto Murolo, penso a Sergio Bruni, penso a Carosone,
1: tutti quelli che hai citato, insomma. Ma perché io da bambina ho ascoltato tantissima musica classica napoletana, quindi veramente ecco, quello è un linguaggio veramente molto molto vicino a me, l'ho assorbito tantissimo perché mio padre curava degli spettacoli folcloristici ad Ischia, e insomma tutti improntati sulla classica napoletana. E se devo rispondere alla tua domanda, c'è una figura a cui sono legata tantissimo, che è quella della Sciantosa, che porto proprio dentro. Io mi ricordo che ero bambina e vedevo, insomma, questa figura, la guardavo, insomma, proprio con estasiata, perché c'era questa donna così imponente che attraverso l'ironia e il sarcasmo rendeva un po' beffa degli uomini. È stato, insomma, per me illuminante. Non a caso ci sono, insomma, dei progetti miei dove poi io mi travesto anche da Sciantosa, devi sapere, insomma, questa non l'ho detta a nessuno, la sto dicendo
0: infatti,
1: a te per la prima
0: volta.
1: È proprio un'esclusiva. E quindi sono legata tanto a questa figura qua.
0: Cioè, possiamo pensare che nelle rappresentazioni di A Sud che sta vita tu potresti travestirti da Sciantosa e interpretare delle
1: potrei
0: tracce. E quali tracce potresti interpretare?
1: Ma sicuramente A Sud che sta vita, cioè sicuramente la prima che, insomma, che mi

0: evidenzia anche l'importanza nella formazione magari per tanti artisti di questa musica che poi ha dato vita a un'altra musica. Per quanto riguarda invece altre influenze, ci sono, immagino, delle influenze anche non italiane, non napoletane nella tua musica, si sente?
1: Sì, certo, insomma, io da adolescente ho iniziato insomma a avere questa grande passione per il punk, per il rock, cioè io le prime prove che facevo con la mia band, io indossavo le maglie di Kurt Cobain, cioè che era... Insomma,
0: vabbè, quella fase...
1: Il mio grande amore, ci siamo passati tutti, mi sa, per questa fase.
0: No, insomma. io non ci sono passato per la fase rock.
1: Diciamo. Io credo che lì sia nata Ness, probabilmente. Cioè che Ness l'ho conosciuta proprio in quel periodo là, secondo me. Insomma, quindi il rock ha fatto fuoriuscire la Ness che è in me, diciamo. E poi determinante è stata Amy Winehouse. Quando ho conosciuto Amy Winehouse ho comprato... insomma Frank, il primo disco, e soprattutto poi ascoltando i suoi live vedevo che lei non rispettava mai quello che aveva fatto nel disco, e quindi diciamo mi ha proprio illuminata, perché poi ho visto questa grande forma di libertà espressiva, di musicalità incredibile, quindi è stata un'influenza fortissima. Lei poi ce ne sono tante, c'è cioè Etta James, c'è cioè la Fitzgerald, Erykah Badu,
0: tutti
1: veramente
0: nomi,
1: ce ne sono tante,
0: tutti nomi così, la Fitzgerald, insomma Etta James.
1: Sì.
0: A proposito di Amy Winehouse, hai visto il biopic su Amy Winehouse che è uscito qualche anno fa, 2 o 3 anni fa?
1: Allora no, perché mi fa stare male?
0: Non la migliore, secondo me, delle rappresentazioni, per poteva essere trattata meglio,
1: non
0: insomma,
1: avevo
0: la storia
1: dubbi
0: di Amy Winehouse, secondo me. Poi se insomma se non sei d'accordo scriveteci.
1: Riguardo, no, ma per questo motivo io non l'ho guardato. Quando tengo tanto, io voglio custodire l'immagine che ho io, non voglio rischiare di modificarla, capito?
0: Sì, a volte degli artisti devono essere mitizzati e lasciati così.
1: Sì.
0: Meglio magari non conoscerli o non conoscere
1: sì,
0: altre
1: sì,
0: cose.
1: Sì, è una scelta.
0: Vogliamo meglio la loro musica, forse.
1: Esattamente, assolutamente sì.
0: E allora proseguiamo con il percorso di quest'ora e di questa intervista. Ascoltiamo Ness con Non voglio sapere.

0: Non lo voglio sapere, Ness. Carmen mi diceva, ci diceva fuori onda che forse questo pezzo rappresenta, ti rappresenta di più adesso, in questo momento. Perché? Per quale motivo?
1: Ma lo sento più vicino a me, perché poi, insomma, noi ci evolviamo sempre, no, Silvio? Io sento di cambiare spesso, no? Di cambiare spesso idea di... E quindi c'è questa chiave di lettura artistica che io adesso e che ho ricercato tanto poi negli anni, no? Penso che questo brano, non lo voglio sapere, innanzitutto è più recente, diciamo, proprio come scrittura, e lo sento molto molto vicino a me. Anche i voicing, per esempio, che hanno, non lo voglio sapere, il modo di comunicare, la forma di scrittura, proprio quel messaggio che passa, poiché ci sono 13 tracce diverse, sì, scritte in periodi diversi, io penso che alla media adesso del mio qui ed ora, appunto, sia molto più vicino, non voglio sapere.
0: È interessante, anche perché magari questa cosa può cambiare, perché no?
1: Certo.
0: Per quanto riguarda live e concerti, invece, tu hai calcato, come dicevamo, tanti palchi, suoni praticamente ogni settimana, no? Quasi ogni settimana.
1: Sì, sì, insomma, c'è la Jam Session, che è una... insomma, è una dimensione che mi piace tantissimo, in cui mi diverto tanto perché c'è l'improvvisazione. Ma io anche nella vita sono così, cioè io improvviso anche nella vita, e questa mia caratteristica, sì, chiaramente poi l'ho riportata nella musica inevitabilmente, e quindi sì, c'è tanta musica nella mia vita. Cioè.
0: Non solo dimensioni di Jam Session, ma anche dimensioni più grandi, no? Quest'estate ad esempio hai accompagnato Rock Hunt nel, sì, suo tour estivo, in giro per tutta quanta Italia.
1: Sì, sì, insomma c'è nel tour Ragazzo di Giù con Rock. È stata un'esperienza pazzesca, insomma, toccare tanti paesi, insomma, le isole, il Red Valley abbiamo fatto, insomma, ad Olbia, e quelli sono,
0: sì,
1: parchi grandissimi, certo, dove c'è un'adrenalina incredibile. Sono esperienze veramente formative sotto il punto di vista sia artistico che personale, poi, no? Perché i grandi palchi ti insegnano a gestire poi l'emozione e a conoscerti poi, perché fino a quando non ci si trova con 50.000 persone non ci si conosce, insomma. Quindi, e Rocco questo me l'ha insegnato tanto, cioè, perché guardando lui, cioè, si può restare un ragazzo di giù anche avendo tanto successo, e lui è veramente se stesso. Io, cioè, questa cosa mi ha colpito tantissimo, perché poi è quello che si vede, insomma,
0: tutti
1: in
0: i
1: TV,
0: giorni,
1: è, sì, lo è veramente un ragazzo di giù, e io mi sento una ragazza di giù a proposito di Assurde che sta vita. Quindi è stata veramente un'esperienza molto molto importante per me, quella lì.
0: Complimenti ovviamente per,
1: grazie,
0: questa esperienza, complimenti per i live che fai, per le suonate in giro, per le Jam Session,
1: sì,
0: campane. Allora, sì, siamo giunti alla fine di questa chiacchierata, grazie mille,
1: grazie
0: a Carmen.
1: A te.
0: Naturalmente, per tutti gli aggiornamenti del caso possono seguirti sui due profili social, per nuova musica, per eventi dal vivo, su Instagram,
1: sì,
0: immagino, su,
1: sì,
0: Facebook,
1: sì,
0: per tutti gli aggiornamenti del caso. E complimenti ovviamente per Assurde che sta vita, per questo primo album molto apprezzato e dal grande percepito dal pubblico.
1: Grazie Silvio, è stata bella questa chiacchiera, insomma, con te. Sì, ci sarà Assurde che sta vita in giro, insomma, quindi invito le persone a restare un po' connesse, insomma, i miei canali social, e quindi grazie davvero.
0: Grazie ancora Ness e complimenti. Noi proseguiamo col percorso musicale dell'ora di oggi di Around the Naples, e poi diamo uno sguardo alle classifiche italiane. Ascoltiamo proprio Rock Hunt con Mille Volte Ancora.
2: Mi ricordo una

Guè con Lokito su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, martedì 26 maggio, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato l'intervista che abbiamo fatto a Ness, ospite di questa settimana di Around Naples, una cantautrice della scena musicale napoletana italiana che ha recentemente pubblicato il suo primo album ufficiale, che si chiama A Sud che sta vita. Naturalmente abbiamo parlato con lei di questo disco, delle influenze presenti all'interno di questo album musicali, abbiamo parlato di musica napoletana, abbiamo parlato della questione dei live, dei concerti, dell'esperienza che ha fatto accompagnando Rock Hunt durante il suo precedente tour e tanto altro. Ovviamente potete recuperare questa puntata, come tutte le altre puntate di questo programma, in formato podcast su RaiPlay Sound. Ora continuiamo con le news di oggi, nonostante stia volando quest'ora. Vi ricordo che staremo insieme fino alle 16 e parliamo di classifiche. Vi starete chiedendo, ma il martedì non c'è la rubrica sul cinema in cui parliamo di film, di pellicole, in cui connettiamo il mondo musicale e quello cinematografico? No, perché la recuperiamo nelle prossime puntate, visto che c'è poco tempo. Diamo però uno sguardo velocissimo alle classifiche dei brani più ascoltati in Italia in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, nelle piattaforme digitali di streaming, perché abbiamo sì ascoltato e commentato le tante release musicali da Napoli e dintorni, soprattutto di venerdì scorso, ma non abbiamo visto come hanno debuttato e come sono state apprezzate o meno da i fan, dal pubblico appunto italiano. Per quanto riguarda il disco di Samurai J, naturalmente i brani più apprezzati sono stati quelli spoilerati tra gli inediti, come Flamenco Paranoia, come Adrenalina, che sembra già essere una di quelle canzoni che può conquistare quest'estate 2026, insieme naturalmente alla sua ossessione, che sulla scorta del successo dell'album conferma ancora di più la prima posizione in Italia, con quasi 400.000 streaming accumulati praticamente ogni 24 ore. E ha debuttato molto bene anche Ryan Ted Mixtape di Tedua, che abbiamo commentato nella puntata di ieri. In particolar modo il brano più apprezzato nelle prime 24 ore è stato Fex, il secondo della tracklist, insieme alla 3L, che come abbiamo detto è ospite per ben due volte in questo progetto, sicuramente una cosa desueta soprattutto per gli album mainstream italiani. In classifica sale ancora Michael Jackson con diversi brani, il più ascoltato in assoluto in Italia ogni giorno è Billie Jean, e salgono anche diverse hit che potrebbero rappresentare sicuramente delle hit estive 2026, come Canzone d'amore, come La testa gira, come Bad Bad Bad di Shiva Giuler, e Obsessed di Shiva Ann, che in questo momento sta al secondo posto in Italia. Per tutti gli altri aggiornamenti ci sentiamo nei prossimi giorni, nel frattempo proseguiamo con la musica e ascoltiamo Giuler.

Mancano già pochi minuti alle 16, il che significa che siamo giunti praticamente alla fine dell'ora di oggi, martedì 26 maggio, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Oggi puntata intensa, piena. Abbiamo ascoltato l'intervista settimanale, in questo caso l'ospite di questa settimana è stata Ness, una cantautrice della scena musicale napoletana italiana che ha recentemente rilasciato il suo primo album dalle tante influenze musicali, jazz, pop, ballad. Questo disco si chiama A Sud che sta vita. Abbiamo parlato di questo album, delle collaborazioni presenti all'interno di questo progetto, abbiamo approfondito l'argomento musica napoletana, live, concerti e tanto altro. Poi abbiamo brevemente dato uno sguardo alle classifiche dei brani più ascoltati in Italia in queste ultime ore e in questi ultimi giorni. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete comodamente ascoltare dall'applicazione o dal sito internet RaiPlaySound. Mi raccomando, seguiteci anche sui nostri profili social, perché durante questa settimana arriveranno delle sorprese e delle notizie veramente grandi e importanti. Quindi mi raccomando, Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
3: Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi do.
4: Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone con Valeria Saggese.
5: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, eccoci prontissimi per la seconda puntata dedicata al genio, a Renato Carosone. E se nel primo appuntamento siamo entrati nel suo mondo, in quello della dissacrazione e del sentimento, oggi entreremo ancora di più nel suo mondo musicale, quindi nel pianismo e nel jazz. Lo faremo con tanti ospiti, oltre che qui pronto accanto a me al pianoforte c'è sempre il mio compagno di viaggio, insostituibile Roberto Colella. E allora iniziamo subito. Tuo fa l'americano qui live dagli studi di Rai Radio Live Napoli.

0: ci siamo, siamo andati
1: siamo,
0: un po' avanti.
1: Siamo,
0: con me c'è
1: siamo.
0: Roberto Colella, come sempre, anche in questa seconda puntata. 1956 inizia questa collaborazione, non tra me e te, ma tra chi? Tra Renato Carosone e il grande paroliere Nicola Salerno,
1: esatto,
0: detto Nisa, con cui poi appunto saranno portate avanti tante canzoni, le più famose, le attraverseremo un po' per volta tutte, ma soprattutto inizia quello di cui accennavamo nella prima puntata.
1: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Ma quanto ci piace?
1: No, ma è troppo bella.
0: Scuotere
1: è la cosa...
0: un po' le persone.
1: Guarda, io non riuscirò mai ad avere quel tipo di ironia, ma proprio quella leggerezza mentre la si canta, perché là è proprio un talento smisurato. Ma lui prende in giro tutti questi, quell'ondata di americani. E lui, nonostante questo, arriva in classifica in America. Questa è la cosa straordinaria. Senza capire che stai sfuttendo a tutto quanto loro.
0: Musicalmente lui veramente riesce a fondere swing, jazz, con il pianoforte, realizzando questo boogie woogie in un periodo in cui l'America era vista come qualcosa di grande, il sogno americano.
1: Effettivamente si fa riferimento ad un contesto sociale dell'epoca in maniera meravigliosa e ironica, che però ti dà un dipinto. Cioè, tu fa l'americano, ma sei nato in Italia. Pure la cosa del whisky and soda, se bevo whisky and soda non ce la fai manca a digerirlo. Quella là è una magia, il modo in cui è scritta.
0: Vogliamo parlare che la musica è stata composta in 10 minuti.
1: Ma questi sono i grandi miracoli.
0: Da qui nasce proprio la collaborazione con Nisa, che poi c'era anche il papà di Mogol, la ricordi, che era Mariano Rapetti. Pensa la storia come
1: pazzesco,
0: poi si intreccia.
1: Pazzesco.
0: E tutto lì dietro c'era il grande Renato Carosone, che basta che si siedeva al pianoforte, perché poi ovviamente lo ricordiamo. Renato Carosone aveva una grande scuola musicale.
1: Guarda, io ti posso solo dire che mi vergogno a suonare queste canzoni, perché veramente l'originale è veramente inarrivabile, perché l'intenzione con cui lo si fa, lo studio che c'è stato dietro, io mi autodichiaro profano, ma proprio perché è un omaggio umilissimo, con la consapevolezza di essere veramente piccolissimo in confronto a quella che è la grandezza di Carosone, così come dei grandi geni della musica italiana. Lui appartiene a loro, cioè lui è un genio.
0: Come abbiamo ascoltato prima, lo dico a tutti i nostri amici a casa, le cover sono veramente attualissime, si danzano in discoteca.
1: Certo.
0: Però noi chissà perché ci piace sempre più l'originale. Io la riprenderei un attimo.
1: Facciamo la seconda strofa.
0: Sì.
1: Anche perché la seconda strofa dice: come te può capire chi te può bene, se tu lo parli mezza americana. Cioè è meraviglioso, e potrebbe essere il testo di una barzelletta. Come te può capire chi te può bene. Pure i commenti che facevano sono bellissimi.

0: America.
1: Insieme questo.
0: Whisky and soda.
2: Eviterei.
0: Whisky and soda e rock and roll. Whisky and soda e rock and roll. Tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America.
2: E direi ok Napolità, anche perché oggi io lo sottolineo e lo dico con orgoglio, tutti vogliono fare o napolitano, quindi io lo dico un attimo, tu vuoi fare napolitano,
1: tu dici tu
0: vuoi fare napolitano, napolitano
1: adesso è paulitano,
2: che neanche ci dispiace,
1: lo so, ma non suona, ma sei nato anche a Turin, cosa che succede,
2: però è vero quanto si porta Napoli. Napoli è veramente amatissima,
1: è bellissimo, si porta ed è ancora più, sai, è allucinante il fatto che si porta da lontano.
2: La musica è amata inevitabilmente in tutto il mondo, lo ricordo sempre, che la musica italiana all'estero era la musica napoletana, ancora oggi è solo mio, e la musica italiana all'estero, quindi comunque nasce prima qui. E chi nasce qui a Napoli è anche un nostro amico che torna, come vi avevo promesso già nella prima puntata, il critico musicale Gino Castaldo. Allora, eccolo qui, partiamo Gino dalla tua città d'origine, appunto dove sei nato, che è Napoli, però partiamo quando era il momento clou di Carosone, diciamo nel momento di svolta, quando in qualche modo crea un nuovo genere musicale, perché è da lì che parte tutto.
3: Allora, il meccanismo era apparentemente semplice, però poi bisogna che qualcuno ci pensi, ovviamente, e ci fa ancora una volta immaginare una città, Napoli, con una sua particolarità assoluta che nessun'altra città. Il fatto che l'America, quindi anche un po' l'America della musica, inevitabilmente era dentro Napoli, infatti il rapporto che poi la città e i suoi musicisti hanno avuto con l'America ha qualcosa di assolutamente originale. Cioè la naturalezza con cui viene utilizzata la musica americana non è una contaminazione, non è una sovrapposizione, ma è qualcosa di più, perché in un certo senso l'America stava a Napoli per questioni, sappiamo, no? Derivate dalla storia, dalla guerra, eccetera eccetera, c'era una base di americani, quindi c'erano locali con la musica americana, insomma era una presenza naturale. Quindi quello che fa Carosone è l'uovo di Colombo, se volete, però intanto ci ha pensato, cioè fa quello che hanno fatto i napoletani in secoli di storia, cioè prendere quello che arrivava dall'esterno e farlo diventare proprio. E Carosone alla lettera ha utilizzato la musica americana senza appunto fare contaminazioni, che è un termine che io ho sempre amato pochissimo, quella musica, perché in realtà invece è la naturalezza quella che conta, quella che importa. Ha preso, che ne so, il rock and roll per esempio, l'ha fatto diventare a tutti gli effetti una roba che era giustificata e possibile da fare a Napoli.
2: E più avanti vedremo proprio tecnicamente come con il suo pianoforte, pianofortissimo, per anticipare qualcosa, sia riuscito a realizzare tutto questo. Abbiamo ascoltato prima il brano che tutti conoscono nel mondo, che l'emblema, un po' come dici tu, del rock and roll napoletano.
3: C'è anche qualcosa in più, sembra un po' una risposta anche all'americana a Roma di Sordi, se ci pensate, no? Cioè c'era un Sordi che incarnava un certo tipo d'Italia, un po' così, che viveva un po' del mito dell'America a Roma, però non a Napoli, era diverso appunto. Quindi il romano che fa di tutto, vorrebbe essere un americano, però lo è goffamente, poi si sbaffa di pasta, perché allora è come se Carosone rispondesse appunto da napoletano, quindi con l'America a casa, che dice tu vuoi fare l'americano, ma ridicolizza un po', no? Lo faceva già Sordi, ovviamente, no? Nel senso autoironico. Musicalmente Carosone inventa proprio questa figura, no? Di quello che vuoi fare l'americano, ma poi dai, ma lascia stare, fai quello che sai fare meglio.
2: Ma sei nato in Italia, esatto. E quindi c'è, cioè, un po' uno sfottò, cosa è completamente cambiata oggi, perché comunque all'epoca eravamo, come dire, appena sopra le macerie della guerra, invece c'era questa grande opportunità oltreoceano.
3: È vero che l'immagine dell'America, del nostro immaginario, sta cambiando, ma sta avvenendo, quindi è qualcosa che forse capiremo di più col passare degli anni. Sicuramente invece in quegli anni si usciva da una guerra mondiale in cui l'America è diventata un po' padrona del nostro immaginario, e per questo dico, la cosa divertente invece e geniale di Carosone era il prendere questa musica, così come prendeva altre cose, perché non parliamo solo di America ovviamente, e la adattava, la faceva diventare qualcosa di nostro, quindi non imitativo, non mitizzato, ma addirittura ironizzato.
2: E allora ascoltiamolo proprio attraverso le sue note, questo nuovo linguaggio che poi nasce proprio a Napoli. Renato Carosone, Mambo Italiano su Rai Radio Live Napoli.

0: Mambo Italiano su Rai Radio Live Napoli, Renato Carosone. Vabbè, è la miscela del mondo, delle culture, delle sonorità e poi questo suo precoce girovagare, scoprire l'Africa, i suoi suoni. Voglio ricordare che ha trascorso circa 7-8 anni tra l'Etiopia, l'Abissina e l'Eritrea, suonando per gli addetti, i militari italiani, chi viveva lì. E da questa esperienza africana, a parte conoscere il grande amore della sua vita, Lita, una ballerina italiana, si è portato in Italia non soltanto lei, ma le sonorità che non esistevano nella nostra musica e le ha riportate dentro quella cosa che gli piaceva tanto fare, che era suonare il jazz. Torna con me questa mattina Enzo De Caro e con lui vorrei fare un quadro storico proprio su questo, su quando effettivamente entra il jazz in Italia.
1: Intanto Renato Carosone tiene molto a confessare, ed è molto importante per il pensiero che viene da un musicista che stava lì in prima linea, e quindi di sfatare questa idea che il jazz è stato portato in Europa dallo sbarco dell'armata americana, come tutti un po' ci hanno insegnato. Dice sì, ufficialmente sì, ma noi erano anni tra musicisti che conoscevamo il jazz anche durante il periodo fascista, perché durante il ventennio la musica negra non poteva essere neanche menzionata e c'erano queste traduzioni improbabili dove Bach diventava Giovanni Sebastiano, Mozart diventava Wolfgang Amadeo nella italianizzazione, però succedeva anche che Benny Goodman diventava Beniamino Buonuomo e Louis Armstrong Luigi Braccioforte. Quindi i musicisti erano al corrente di queste cose, suonavano e conoscevano attraverso le placche o qualche disco, i 78 giri, conoscevano benissimo. Poi Renato Carosone è stato forse uno tra i più grandi interpreti di ragtime e quindi sosteneva che quando qualcuno conosce il ragtime e può suonarlo, può suonare qualunque cosa. È chiaro che l'influsso dell'America come novità, come area di libertà vera, a quel tempo era assolutamente importante, però come giustamente dice Carosone, gli americani andavano in qualche modo frequentati, conosciuti, ma poi lui dice ho capito ben presto che a fare gli americani erano più bravi. Quindi io ho deciso di conoscere gli americani, ma di fare il napoletano, anzi di esserlo. E quindi questa traduzione, questa infusione della musica d'oltreoceano, il swing, il bebop, ma metterlo in una radice, una cornice profondamente, più che partenopea direi mediterranea, che apre il solco alla musica di Pino Daniele, perché probabilmente a me mi piace un blues, senza la presenza di Renato Carosone sarebbe stata ancora più difficile. E oggi che Napoli dovunque suona Pino, ma Napoli continua sempre ancora a suonare Renato Carosone, il suo pianoforte. Ciclicamente c'è un ritorno e poi un oblio delle melodie di Carosone. Proprio si alternano come le onde, perché è una musica di verità legata, sì, è vero, a quel tempo, agli anni 50-60, però ovviamente la vitalità, l'energia, direi dire proprio la purezza dirompente di quella musica è una cosa che fa bene ogni giorno, soprattutto se la vuoi cominciare la mattina con una buona giornata. Te mettono proprio Carosone e la vita è migliore.
0: E allora miglioriamoci questa giornata ascoltando un brano scritto da Modugno per quanto riguarda la musica, il grandissimo Pazzaglia. Per il testo era il 1955, ovviamente l'arrangiamento di Renato Carosone. Io, Mammut e tu su Rai Radio Live Napoli.

Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, l'altra mattina nulla fatta alzà. Tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava, io quasi mi credevo di uscire solo con te. Non filevo voce, però trovai mamma.

0: Mamă, te tu, tată, te frate, te tu, mamă, te soră, te tu, tată, te frate, te mamă, te soră, te ție, te nonă, te ție, te soră, te mamă, te tată, te frate, te frate, te mamă, te soră, te ție, te nonă, te mamă, te tată, te frate, te iată vena, iată vena.
1: E le sonorità arabe, come avete ascoltato, non mancano mai nella musica di Renato Carosone. E accanto a me in studio c'è Marcello Cirillo, torna anche lui. E allora Marcello, continuiamo a entrare nel mondo musicale di Renato Carosone, visto che appunto tu ci hai lavorato e hai avuto modo di conoscerlo molto da vicino. E lo dicevamo già nella prima puntata, quanta leggerezza, quanto brio, quanta freschezza si ascolta, si percepisce in una sola nota, eppure una sola nota di Renato Carosone riesce a sprigionare tutto lo studio e il lavoro.
2: Non bisogna sottovalutare la parte armonica di Renato. Molti devono a Renato Carosone, tra i quali Paolo Conte, tra i quali Stefano Bollani, che hanno preso dalla musica jazz, dalla musica swing, la parte migliore, la parte più pop, più popolare, cosa che Renato faceva. Però difficilmente vedevi una soluzione su Carosone, una soluzione armonica banale, non era mai banale, trovava sempre la soluzione che rispettava l'orecchio del pubblico, ma che capivi che era la natura di un grande musicista che l'aveva fatta nascere questa cosa.
1: Si capiva che la sua improvvisazione, il suo giocare dietro aveva una struttura, una scuola pazzesca.
2: Una scuola pazzesca. Noi quando facevamo le prove, noi eravamo capaci di stare una giornata intera su un accordo, e poi era meraviglioso, perché lui aveva delle fissazioni, lui amava la pelle sabbiata del rullante, sai, della batteria. La pelle sabbiata serve per fare jazz, per fare swing, e si incavolava sempre con il batterista: maestro, mi porti la pelle sabbiata, maestro, mi porti la pelle sabbiata. La terza volta che non gli portò la pelle sabbiata, l'ha buttato fuori. Maestro, se ne torni a casa, detto. E ha preso un batterista, proprio un altro batterista, che aveva la pelle sabbiata.
1: E qui emerge tutto il rigore del musicista Carosone, Marcello. Ma anche se tu non hai mai conosciuto Gegé Di Giacomo, appunto il grandissimo Gegé, come dire, il capostipite di tutti i percussionisti e batteristi a venire in Italia, che faceva appunto parte del primo trio con Renato Carosone, tu conservi indirettamente qualche ricordo?
2: Io ho tantissime foto, anche gli spartiti scritti proprio da parte di Renato, degli spartiti meravigliosi, perché lui ovviamente scriveva la musica a mano con una velocità impressionante, e mi raccontava di Gegé, come mi raccontava di Peter Van Wood.
1: Tu ce lo racconti, perché tu, voglio dire, io te qui che hai avuto un contatto diretto, immagino che ci sia qualcosa anche di carino che si può trasmettere,
2: assolutamente,
1: no?
2: Assolutamente. E loro sono nati con questo trio che si chiama Trio Carosone, no? Erano lui, Gegé Di Giacomo e Peter Van Wood. Lui mi diceva che si divertivano come dei pazzi, cioè tutto quello che poi è nato nell'improvvisazione con Quelli della Notte, trasmissione alla quale ho avuto la fortuna di partecipare con Arbore, è figlio di questa roba qua, di questo modo di essere allegri, divertenti, però non essere mai cialtrone. Renato diceva che la migliore musica improvvisata era quella provata, quindi improvvisare sì, ma su un canovaccio stabilito e provato. E essere grandi musicisti non voleva dire essere seri, perché anche Gegé Di Giacomo era un grande musicista, però gli piaceva stare in piedi, fare un po' il pagliaccio e divertirsi, perché faceva divertire il pubblico. Stessa cosa Peter Van Wood, che era un bravissimo chitarrista. Poi a un certo punto si sono separati, perché Peter ha cercato la sua strada da solista, tant'è che fece: ho giocato tre numeri all'otto, sì. 25, 50, 38 faceva.
1: E infatti, visto che parli anche di grandi chitarristi, Renato Carosone ha suonato anche con il grandissimo Franco Cerri. Quindi stiamo parlando comunque della scuola grande del jazz italiano. Io ricordo sempre, ho avuto la fortuna di conoscere Franco, che George Benson dice: io ho continuato a suonare grazie a Franco Cerri.
2: Adesso chi è che suona, chi è il nuovo George Benson che suona rispetto a un musicista italiano? Non lo so.
1: È vero, è vero. È un po' più difficile. E allora torniamo a quella che era la formazione musicale di Carosone, anzi alla gavetta che faceva nei club. E siccome prima Marcello Marcello, tu hai citato Peter Van Wood, grande chitarrista olandese che tra l'altro ha introdotto per la prima volta nella musica la pedaliera, la chitarra con degli effetti elettronici. Oggi chitarristi elettrici li vediamo un po' tutti con le pedaliere, ma all'epoca era veramente un precursore. Mi va di narrare un piccolo episodio, perché ritorniamo a quello che era il trio Carosone. La storia narra che era il 28 ottobre del 1949 ed era prevista l'inaugurazione dello Shaker Club a Napoli, dove appunto Carosone era stato ingaggiato, ed erano lui, Peter Van Wood, e arriva JJ Di Giacomo tardi e senza batteria, perché disse che l'aveva portata a farla crumare. Ovviamente Carosone e Van Wood rimasero abbastanza contrariati e quindi iniziarono a dubitare della validità e della capacità musicali di JJ Di Giacomo. Ma invece lui prese una sedia, un vassoio, dei bicchieri, il fischietto e iniziò da lì la grande musica del trio. Carosone ottenne subito un grande successo. E allora ascoltiamo la canzone che hai citato poc'anzi tu, Marcello, che poi Peter Van Wood riprenderà anche nella sua carriera da solista. Ascoltiamo qui su Rai Radio Live Napoli, Tufo all'Americano, Intramontabile Carosone, tre numeri all'8.
3: 25, 60 e 38, 25, 60 e 38, 25, 60 e 38, ho giocato tre numeri.

0: 25, 60 e 38. Usciranno tutti e tre.
1: Marcello, tu, come dicevamo prima, hai davvero conosciuto, oltre che il musicista, compositore Renato Carosone, la persona. Per quel che puoi, facci entrare un po' nel suo mondo, della vita vera vissuta del grande Renato.
2: Beh, lui era una persona molto legata alla famiglia, c'era un uomo di altri tempi, un uomo elegante, sempre in giacca e cravatta, e questa sua eleganza poi si rispecchiava anche nella musica, se tu ci pensi, no? Una musica sempre elegante, se vuoi ironica, se vuoi a volte cercava di sfondare alcune cose stupide della musica, però sempre una sua musica in giacca e cravatta, sempre, no? E ho avuto la fortuna di conoscere Lita, che era la sua grande forza. Magari non molti si ricordano che Lita aveva questo figlio, Giuseppe, che era nato 5 anni prima che lui la conoscesse. Lui in Africa si innamorò perdutamente di lei, era una ballerina bellissima tra l'altro, e si innamorò perdutamente di lei, e lei, Lita e Giuseppe diventarono la sua famiglia per sempre, tant'è che Renato non ha mai avuto figli. Quindi lui viveva in questa casa bellissima a Bracciano, sul lago, con questo pianoforte a coda che dava proprio sul lago, e aveva una, diciamo, viveva in una struttura qui a Roma dove voleva che sua moglie non facesse niente, una specie di hotel. Quindi vivevano lì, e quindi la moglie la mattina si alzava, andavano a fare una passeggiata in via Piazza dei Giochi Delfici. E io ho avuto la fortuna di averlo a casa. Lui amava molto le mie figlie, perché lui, come ha detto anche nell'intervista, capiva che noi avevamo lo stesso gruppo sanguigno, cioè eravamo artisti sul palco, ma nella vita eravamo delle persone normali.
1: Però era un grande, a parte innovatore musicale, anche un grande un personaggio molto aperto, una persona aperta a livello proprio intimo, perché come ricordiamo, come hai detto anche tu, non era suo figlio di sangue, ma se l'è cresciuto come suo figlio, quindi una grande modernità.
2: Esatto, immagina quello che lui mi ha raccontato, quello che ha dovuto sopportare quando è tornato a Napoli e c'era Lita che aveva già un figlio di 5 anni, e quando lui diceva mio figlio, lo criticavano perché era un'Italia bigotta di quel periodo, l'Italia bigotta che lui ha sempre condannato attraverso gli stereotipi di Sarracino, no? di Torero, di questa Italia che vuole essere quello che non è, di tuo fa l'americano, no? E lui la condannava anche attraverso quello che lui era, no? Attraverso quello che ha dovuto sopportare essendo una persona così aperta, come hai detto tu, che però aveva accettato, ecco, si può dire tra virgolette questa parola, una donna con un figlio.
1: Marcello, secondo te, no, così a intuizione, se lui oggi fosse qui nella realtà odierna, dove comunque l'Italia poi non è più l'Italia rurale post guerra, e quindi guardava al sogno americano, ma comunque ci sono stati dei cambiamenti nel bene e nel male, un'Italia comunque sicuramente diversa, che cosa direbbe oggi?
2: Beh, innanzitutto non gli piacerebbe quasi niente di quello della musica che c'era, sarebbe molto incuriosito dalle sonorità, perché lui era curioso dei nuovi movimenti cultural musicali che andavano per la maggiore, quindi avrebbe chiesto ma questo suono come si fa, questa cosa come si fa, come chiedeva a me. E mi chiedeva ma il MIDI che cos'è, il MIDI era, vabbè, insomma non stiamo che a raccontare,
1: no lo possiamo serenamente raccontare, no,
2: era il modo di attraverso una tastiera di comandare

0: curiosito dall'intelligenza artificiale, ne sono sicuro.
1: Magari farebbe delle domande ironiche all'intelligenza artificiale.
0: No, secondo me, se fosse vivo anche Salerno Nisa, farebbe una canzone sull'intelligenza artificiale prendendola in giro.
1: Sarebbe carino, me lo immagino. Senti, ma tu l'hai mai visto Renato fare, che ne so, pianofortissimo oppure con le palline da tennis che ricordiamo lui? Mamma mia, io ero affascinatissima. La prima volta che l'ho visto, mi ricordo anni fa in televisione, forse avevo 10 anni, e dissi, ma come fa a suonare con le palline da tennis?
0: Allora, a parte lui aveva delle mani mi hai fatto ricordare che lui aveva delle mani bellissime, perché mi ricordo quando con le mani prendevo queste palline da tennis. Ci abbiamo provato a farlo, però io non ci sono riuscito perché era una cosa troppo difficile. Invece stavamo sperimentando di suonare con le bacchette sulle corde del pianoforte, quindi fare pianofortissimo sulle corde del pianoforte, anche quella impresa difficilissima, però era un suono molto particolare, perché a lui piaceva molto l'innovazione, sperimentare anche fisicamente, non solo musicalmente.
1: E non ci resta che ascoltare questo capolavoro che identifica tantissimo il pianista Renato Carosone. Pianofortissimo su Rai Radio Live Napoli.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Lorenzo, tu sei un grande pianista, tra l'altro di origini napoletane,
1: sì.
0: Ovviamente, e
1: anche
0: quindi
1: se il cognome fa sembrare di no.
0: E infatti raccontiamolo questo cognome.
1: No, non lo so manco io, sono sicuramente napoletano, mio padre è napoletano, però c'ho sto cognome che è un po' tedesco, un po' ungarico, che tradirebbe le origini, ma invece sono di Napoli.
0: Sicuramente non sei saraceno.
1: No, saraceno non sono, decisamente, fisicamente proprio per nulla.
0: E i tuoi occhi chiari lo dicono, non ci si può nascondere. Mi piacerebbe sapere prima di tutto tu quando l'hai... sei cresciuto nel tempo, come lo vedevi Carosone, oggi da grande musicista quale sei, chi è per te Renato Carosone?
1: Guarda, un domandone, perché innanzitutto Carosone pianista è un Carosone che ha avuto due fasi. Sicuramente lui conviveva l'istinto, quindi l'orecchio, la musicalità sicuramente, perché per scrivere, per fare il lavoro poi che ha fatto, quello in Africa, nella prima parte della sua carriera, prima del famoso 1958, dove diciamo lui fa i grandi successi, era sicuramente un musicista d'istinto. Poi è un musicista che ha studiato al conservatorio, che aveva una forte preparazione classica, diciamo, però la componente istintuale era decisamente la più forte. E poi nella seconda fase della sua carriera, lui ha di nuovo, quando si è interrotto, diciamo, ha interrotto i live, ha cominciato a fare lo studioso di nuovo, poi è ritornato negli anni Ottanta, dove faceva proprio dei pezzi virtuosistici pianoforte. Quello a cui ti riferivi tu delle palline da tennis era appunto quel periodo lì. Guarda, per me Carosone è stato illuminante, perché riusciva a essere popolare pianista che cantava, che è una cosa che appunto nel mio piccolo cerco di fare anch'io con le mie canzoni, e poi non ha mai perso di vista quello che era l'idea del pubblico, pur essendo un colto pianisticamente, non ha mai perso l'idea di fare qualcosa per il pubblico. Lui in un'intervista molto tenera diceva candidamente: io voglio far divertire la gente, voglio che la gente batta il piede a tempo. E secondo me questa, nella sua semplicità, è una dichiarazione musicale meravigliosa e anche originalissima.
0: Entriamo, visto che ho la fortuna di avere un pianista qui, nel mondo più tecnico, perché il pianoforte si suona in un modo ma tutti lo suonano in maniera diversa, che chi non ha detto ai lavori questo non lo sanno, quindi...
1: Vabbè, Carosone aveva una preparazione classica, era stato allievo di Celeste Capuana, che era la sorella di un grande direttore d'orchestra franco, nonché la figlia di Luigi Capuana, quello del Verismo, ed era sicuramente di impostazione molto classica, vitaliana tecnicamente si chiama, cioè la tecnica del maestro Vitale, che era una tecnica pianistica molto legata al modo di usare la mano senza il braccio, cioè di essere leggero e muovere soltanto le dita, che garantisce velocità ma senza sforzi, che è una tecnica molto napoletana. Infatti la scuola vitaliana è una scuola pianistica, anche Bollani è un vitaliano, perché ha studiato attraverso Caggiula, che era a sua volta un allievo di Vitale. Quindi Carosone pianista nasce come pianista classico, che fa furbamente, essendo un istintuale, ha utilizzato la tecnica classica per poi scrivere le canzoni e suonare in modo divertente, soprattutto perché era quello il lavoro che gli chiedevano di fare. Quando doveva fare il ripassatore o far sentire le canzoni o sonorizzare i film, come faceva nell'opera dei Pupi, quando fu il primo ingaggio che gli diedero, lì dovevi suonare in modo spettacolare e quindi lui sfoggiava la tecnica, ok? Però comunque nel suo scrivere le canzoni in realtà questa cosa l'ha usata molto meno. Mano sinistra, boogie woogie, l'America, aveva l'America, le ottave, no? Suonare le ottave arpeggiate, prima, terza, quinta, settima.
0: È bello sentire che la mano sinistra fa il boogie woogie, cioè ci porta in America, a
1: sì.
0: Ovest.
1: A destra il mandolino, Napoli, pianofortissimo, è proprio l'emblema di questa cosa, perché la melodia a destra è una nota ribattuta tipo il mandolino, no? Quindi l'unione della sinistra l'America, a destra Napoli, è proprio al pianoforte, e quindi lui ha fatto questa fusione proprio, che pianofortissimo è proprio l'emblema della sua idea, e così l'ho fatto anche nei ritmi, nelle canzoni.
0: Hai detto boogie boogie, con la mano sinistra guarda l'America, ovviamente la destra ci riporta a Napoli. Allora ascoltiamo un pezzetto di boogie boogie italiano suonato al pianoforte da Renato Carosone.

E dopo questo spettacolo musicale di Renato Carosone fatto di tasti bianchi e neri, non potevo che invitare in studio qui da me un grande pianista, il maestro Lorenzo Engeller. Buongiorno.

0: Questa è la storia che racchiude il mondo e la nuova scuola musicale di Carosone. In qualche modo si può dire che lui ha messo il tassello per creare una novità.
1: Sicuramente, ha messo il tassello anche per dire: guardate, sì, io sono quello di Tuo Falamericano, perfetto, Dio Sarracino, ma io sono un pianista. La cosa che accomuna, per esempio, che a me piace, a Carosone, a un altro mio idolo che è Luttazzi, è che loro volevano essere identificati innanzitutto come pianisti. Non hanno mai trascurato il pianoforte, anzi, il pianoforte veniva prima delle canzoni, prima dei successi, prima della fama. Il pianoforte era importante. Basta che pensi che Carosone, dopo che si è ritirato, si è rimesso a studiare e suonava di nuovo Bach, suonava Schubert, insomma studiava Anon di nuovo, la tecnica Clementi, ed è tornato facendo quei pezzi che mi hai detto, cioè giocava con le palline da tennis oppure faceva il gattino sul piano sulla tastiera, che è un altro pezzo comunque virtuosistico. Però vedi, anche lì usava la tecnica, ma come da ragazzo, per stupire comunque la gente. Non ha mai perso il senso del pubblico, anche se doveva fare una cosa classica, quindi sai, considerata un po' pesante, lui la voleva comunque rendere divertente per fare attenzione al pubblico.
0: C'è un brano di Carosone che ti piace particolarmente?
1: Sì, allora a me piace il Carosone di Bonagura, cioè quello un po' più malinconico, forse quello meno celebre. C'è un brano che io poi ho inciso, che pochi conoscono, si chiama Amaramente, che faceva cantare al contrabbassista Giorgetti, che era il bello, no? Per cui quando dovevi fare i pezzi piacionici li cantava Giorgetti, ed è un pezzo che risente, vedi, di musica classica, perché sembra la melodia molto Chopin e c'ha delle parole molto dolci, ed è musicalmente anche lì, ripeto, molto valido, perché senti la matrice classica.
0: E allora ascoltiamolo questo brano intimo di matrice chopiniana di Renato Carosone, col testo di Bonagura, che tra l'altro ricordo è anche l'autore del testo di Maruzzella. Lo dedico a voi, lo dedico a Lorenzo Engeller, che ringrazio tantissimo di essere stato qui, Amaramente, su Rai Radio Live Napoli.

0: La grande magia di Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli. Io lo so che per voi risulterà forse, o per alcuni di voi, un Carosone un po' inedito, ma lui davvero aveva tantissimo sentimento, era un romantico dal punto di vista proprio letterario e musicale. E voi non potete vederlo, però c'è la faccia di Roberto Colella che la dici lunga qui. E lo so, Roberto, che vuoi dire, ma mo che muffa fa? E allora, come dire, do un taglio e torniamo un po' a quello che era all'inizio. Prima di tutto voglio ringraziare i nostri ospiti, a parte Lorenzo Engeller che è appena andato via, ma anche Castaldo, Enzo De Caro, Marcello Cirillo, come sempre. E torniamo a Tuo Falo Americano, perché è un po' quello che racchiude tutto, no? Abbiamo ascoltato appunto questa fusione, come dire, un ponte costruito sull'Oceano Atlantico.
1: Tuo Falo Americano di Colella, no? Quale potrebbe essere?
2: No, ma non ci penso proprio.
1: Ma tu già sei tu.
2: No, guarda.
1: Lo so che sei umile, però si può.
2: No, io all'epoca.
1: Io ci credo che si può.
2: Si ascolteranno canzoni nuove da qui a pochissimo, devo dire, perché
1: spoiler, sta per uscire tra pochissimo il nuovo album di Roberto Colella.
2: Ci saranno nuove canzoni e quindi avrò delle cose da far sentire che per me rappresentano qualcosa di importante. Però se devo pensare a quei pezzi che hanno messo magari in discussione una figura o meno, io per esempio una delle prime cose che scrissi era proprio sulla maschera di Pulcinella, ma era un messaggio opposto, e la cosa bella è che tutti hanno simpatizzato per la figura di Pulcinella, mentre il mio intento all'epoca era quello di condannarlo, di dire no, cercammi sulla sta maschera, basta con questa cosa. E si cantavano le gesta di un Pulcinella che in realtà era semplicemente un menefreghista, e quindi sacrificava tranquillamente la collettività per salvarsi da solo. Per questo nella strofa fa

0: giusto un accenno.
1: Ma che meraviglia, tutto dal vivo, pianoforte e voce, Roberto Colella.
2: Quindi siamo passati praticamente questa rotta invisibile che c'era e continua a esserci tra l'America, dove fa l'americano, e Napoli.
0: Oggi ci sarebbe veramente un'altra narrazione di quella che è il sogno americano, di quella che è la leggenda americana.
2: E chiudiamo prima di salutarci con tu fa l'americano, sai, un riff.

0: Roberto Colella, applausi.
1: Esatto, salutiamoli, salutiamoli.
0: E noi ci ritroviamo come ogni lunedì alle 8 di mattina e in replica il mercoledì su Rai Radio Live Napoli. Ovviamente ci potete ascoltare sempre su Rai Play Sound, tuo falo americano intramontabile, carosone. Un saluto da Valeria Saggese.

scusate tanto dell'impertinenza. Se non mi sbaglio, si da voi, Maria, a figlia rabbonanemi Vicenza, l'albergatrice e coppa a ferrovia. Vorrei sapere una cosa, perdonate.

Lui si onesta, pura, cioè una rosa. E se io mettessi in dubbio sarria vile. Ma questo matrimonio non è per voi. Tua donna ha da tornare con me o Brasile.

sorrisi da una povera figliola. Sentite a me, spazzata chi sta amore, io si parlo così, non naccio d'urte, no, tu mi ricida caso capo tu sta. Facito con peccato, donna.

è una bugia che io so che capo questo. Io saccia che la cavuglio non sapete. Sentite a me, che steppo bene vostro. È inutile perciò che a moglie annita. Che? Poco d'importo lo consenta mia. Che cosa? Di mano con tua donna te la fuia. No! Si lo fai per quando è certo a Dio. Che mano meglio va a sita. A tutti e due. Tu vuoi che hai parla? Ebbene, guarda man faccia. Vint'anni fa non ti fa meraviglia. Ma me la doglio, caretta.

Calinatella longa longa, longa longa, strettulella, strettulella, addostachella, namoratella, non sponda ancora, zucca, zucca, zucca, zucca, zucculilla, zucculilla, pastaviarella.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Kid sa domun e o dosori ciucara bevi tutte momente i già mamma.

Mettendo ieri un vestito chiaro, una fronna sotto mano mi è venuta, una fronna rosa addosso va segnata, una frase adatta e quando adesti a me. E mo fa un anno e che mi resta e te. Me resta e te, una fronna gialla addosso.

viento que passa piglia testa fronna e si dorme na trova sonnochino, lassa là un copo bianco do cuscino e chi ci amanna non ce fa sapere sta fronna gialla.

te ricordi chi io, ma ci scriviste tu, caspina, canfonniste.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Pacutte, senza carrozzella, una muratella. Ogni passo, nu vasilla. Piccerille con te, ogni metro

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Marita, madre Salvadora, ieri sera, sul

congiugo, la faccia a pari mia, non parla mai male qualcheruna, vi giuro, non lo dico mai a nessuna, che lo copa rubiana e da me. Mentre io mo faccio a te tutto quanto, visto che la pausa è andata, tutte le malvagità, tutte le peccate, mannaggia la lingua, non posso parlare. Di no, di vita mia, la gena monaca, l'utente pura che la meraviglia, è pura da buscata a terza figlia, zitta e quieta, che so io sembra fa. E non capite come sia oggi in d'ora, da criatura e padre salvatore.

biancina, nata piccola, nata grandicotta, col capo parrugnana che presotta, si dà la nina, quando fa mamma. Mia moglie Mastantonia, e quattro e mezza, tutte in mattina, porta rimana, comincia con Maria Cosa Grattana, e non mi vede a me che sto guardando. Mi va scritto prima, non me ne incarico da fare la cacenda, che non importa, di quando muore, tengo sempre a porta, roba resta aperta, perché... O parrucchiana a me va assicurata, o paradisia.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.